0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: la macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi,

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi. È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

0: Coop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Ecco un disco del 1982.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1985.

0: scendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: pubblicità. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1900.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? RTR 99?
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure. Un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 23 settembre 2026. Sono le 6:59 minuti e 33 secondi, quindi siamo veramente molto molto puntuali, pronti per passare insieme le prime tre ore della giornata con la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Oggi lo posso dire, oggi lo posso dire perché essendo il 23 settembre, non come due giorni fa quando ho dato un'informazione errata, oggi si entra ufficialmente in autunno, quindi non ci possiamo sbagliare. Equinozio d'estate, equinozio d'inverno, insomma oggi è realmente autunno. Ci siamo lasciati alle spalle questa estate 2026, estate 2026 che per alcuni sarà un ricordo importante, per altri sarà una delle tante estati. Sì, vabbè, siamo andati al mare, siamo andati in montagna, non siamo andati da nessuna parte, abbiamo avuto delle spese, quindi abbiamo rinunciato a fare qualche giorno fuori, abbiamo utilizzato il periodo di ferie per sistemare un po' casa perché ne aveva bisogno, per altri sarà un'estate che magari ha rappresentato la svolta della vita, hai incontrato la mezza mela o ritieni di aver incontrato la mezza mela, io chiaramente te lo auguro, hai dato, se sei un ragazzo hai dato il primo bacio, hai fatto se sei un giovane hai fatto la prima volta l'amore nella tua vita, che so, ti hanno comprato il motorino, l'anno in cui hai cambiato la macchina, l'anno in cui hai effettuato un trasloco, l'anno in cui ti hanno licenziato, sei andato in pensione, hai trovato lavoro. Per alcuni questa estate sarà importante, per altri sarà invece una delle tante. Ma l'estate, come d'altra parte tutte le stagioni, hanno una caratteristica: tornano e volano, ragazzi, il tempo vola, e qui non è una canzone, non è neanche il latinismo classico che potrei citare in momenti come questi, tipo tempo sfuggite, no assolutamente no, tempo sfuggite è gratis, chiaramente alle 7:02 minuti su RTR 99, ti ricordi, perché è fondamentale rammentare il fatto che noi siamo gratis, non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua e non percepiamo contributi pubblici di alcun genere. Però se ci pensate, oggi siamo al 23 settembre, tra una settimana è ottobre, ragazzi, poi da ottobre si passa a novembre, che è un mese un po' di mezzo, e già ci sono gli addobbi di Natale, il presepe, chi a Roma fa la gita a Napoli per andare a vedere San Gregorio Armeno e a mangiare la pizza, che poi, detto tra di noi, oggi ci sono tante pizzerie, non solamente a Napoli, dove si mangia una pizza come quella che fanno a Napoli. Ma perché? Perché sono napoletani che si sono trasferiti, hanno aperto attività e hanno portato con loro la sapienza classica partenopea nel preparare la pizza. Una volta, fino a un bel po' di anni fa, la pizza napoletana, quella classica, che io adoro, adoro, io ammetto, io tra la pizza romana, quella bassa, scorchiarella, buonissima, buonissima, e la pizza napoletana che ha caratteristiche diverse, io preferisco la pizza napoletana. Questo non significa che io disdegni la pizza romana, vado anche a mangiare la pizza romana senza alcun problema, gustosa, quello, però, dovendo proprio scegliere, se vado in una pizzeria dove propongono le due possibilità, io scelgo sempre la pizza napoletana. Quindi una volta anch'io scendevo a Napoli, a parte che mi capita di scendere più volte all'anno tuttora, e ho la mia pizzeria di riferimento, vado lì e sono felice, ma sono felice più dell'ambiente, più dell'aria che respiri a Napoli, l'atmosfera, perché poi io vicino casa ho una pizzeria napoletana gestita da napoletani, di proprietà dei napoletani, con pizzaioli napoletani, col cameriere napoletano, con la cassiera napoletana. Quindi, giusto perché esco e sto a Roma, ma altrimenti sembra di stare a Napoli. Mamma mia la pizza, mamma mia la pizza. Vabbè. So, stavo dicendo, e quindi arrivi a Natale, cioè, quindi poi Natale, ho detto sì, cosa facciamo da Natale a Capodanno? Sì, ci vediamo tra Natale e Capodanno. Poi arriva Capodanno puna, poi gennaio, già gennaio si comincia a fare, che facciamo quest'estate? Poi c'è febbraio, carnevale, poi arriva marzo, aprile, più non so come capita, Pasqua, dopo c'è il weekend del primo maggio, ecco, ho già fatti i primi soli, vai, fa cambiare la stagione. È una volata, ragazzi, è una volata, è veramente, è proprio una cosa, manco te ne accorgi. Qualche giorno fa sono stato, ammetto ragazzi, no, tra l'altro qualche giorno fa era ancora, faceva ancora, vedete, quel caldo torrido, proprio, che adesso sembra quasi dimenticato, no? La mattina quando uno arriva al lavoro, dice, metti il giacchetto perché senti un po' una giannetta, e faceva ancora quel caldo, quello che tu entravi nei negozi e facevi, respiravi, no, perché fuori c'era proprio, sono entrato da Action e c'erano già gli addobbi natalizi. C'è un gioia, ho detto, non si può, cioè, sono passato attraverso gli addobbi natalizi con proprio con gli occhi bassi, non ce la facevo. Fuori 40 gradi, dentro le pallette di Natale, non si poteva fare. Vabbè che ormai va tutto quanto molto veloce. Vabbè che ormai va tutto molto, molto, molto, molto veloce, per così mi sembra veramente esagerato. Devo dire che ad oggi, 23 settembre, ancora non ho visto Pandoro Panettone nei supermercati, ancora non li ho visti, anche se c'è un prodotto che secondo me andrebbe vietato per legge, credo, non so se lo stia commercializzando la Bauli o che altro, sono delle classiche merendine, no? Sai, c'è la Girella, la Fiesta, quella, e Pandori. Pandori non lo puoi fare, cioè Pandori non lo puoi fare, il Pandori, cioè a ragazzino che fa fame a febbraio, prende il Pandori, non si può fare, cioè il Pandori non, Pandori è Natale, quello è Natale, io almeno sono in questo, sarei proprio, sai, proprio la legge, dice, ma così è dittatura, ho capito ragazzi, è dittatura del Pandoro, possiamo farla, dittatura del Pandoro, d'altra parte c'è gente col Pandoro ci si è rovinata. Ogni riferimento a Chiara Ferragni è puramente casuale, questo mi sembra chiaro. Tra poco avvertitemi quando vedrete il primo panettone e il primo Pandoro in vendita nei supermercati. Vabbè, vi ricordo il numero, perché io ripeto sempre le stesse cose, sì, lo so, sono noio pure io. Io a volte quando mi dicono che però sei un po', non so dove stai, ti sto sulle scatole. Ragazzi, ma mi sto scazzo da solo. Cioè io molto spesso mi rendo conto, cioè capisco perfettamente il pensiero di alcuni, perché io mi sto su cazzo da solo, cioè veramente, cioè io a volte dico mamma mia, poi a volte mentre parlo c'è l'altra vocina dentro di me che dice sì, ma chiudi, dai, arriva a bomba, arriva il cuore, no, io giro, pure quando parlo con me stesso, io anche quando parlo con me stesso mi spiego le cose partendo da lontano, e c'è me stesso che dice all'altro me stesso, mio mio, mamma mia, non te si regge veramente più, e io sì, io continuo, poi infatti l'altro me stesso dice, ma stai proprio sul cazzo, avete ragione, e l'altro me stesso che dice all'altro me stesso, sì, hai ragione, puoi tranquillamente esprimere le tue opinioni in merito, eppure quando parlo con me stesso cito l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero, quindi dico all'altro me stesso, ok, dai, dimmi, la critica costruttiva, confrontiamoci, come faccio con voi, no, quando vi dico di inviarmi messaggi al 338 99 00 99 0, ripetendo sempre scritti e mai vocali, ok, sempre sempre scritti e mai vocali i messaggi. Che poi è bellissimo entrare in diretta la mattina e trovare tanta gente, amici, perché vi reputo amici e amiche, che mi mandano messaggi, che si vede che ci sono svegliati durante la notte, no? Perché uno sveglia la notte alle tre per vari motivi, no? Non so, alle tre ti svegli perché hai avuto un incubo, perché ti svegli durante la notte, capita, perché devi andare a fare, come diceva mio nonno, un goccio d'acqua. Guardate che questa è una frase, possiamo definirla anche un po' poetica, no? Ci sono vari modi, no, per dire che tu la notte ti svegli e devi andare a urinare, più urinare che defecare, se perché ti svegli la notte per defecare significa che però insomma e mi ricordo che c'era mio nonno che si svegliava alle 3 di notte circa e mia nonna che diceva a mio nonno: Arduino, dove vai? Ai 3 di notte. Ma dove poteva andare mia nonna ai 3 di notte?

0: per il quale i rapporti tra le persone oggi sono scesi a livelli bassissimi, cioè c'è un qualche cosa che è molto vicina all'incomunicabilità, cioè, e vi dico anche, vi spiego anche, vi spiegherò, tenterò di spiegarvi il mio punto di vista. Se avrete la pazienza di attendere un minuto e due secondi, prima stavo dicendo, mandate i messaggi, già mi fate domande alle 7 di mattina, bellissimo questo, bellissimo, però ecco, perché noi comunichiamo, anche se comunichiamo attraverso WhatsApp, e adesso parleremo di WhatsApp. Pronti, un minuto e due secondi. Non cambiate frequenza, restate su di noi, perché se disgraziatamente vi capitasse di pensare di cambiare frequenza, da dietro vi arriva uno senza assicurazione che vi tampona.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:12, minuti primi e qualche secondo. Allora, volevo parlarvi di uno dei motivi per i quali oggi i rapporti tra le persone sono diventati un po' più difficili. E perché questo discorso che sto per fare si basa su una mia diretta esperienza, una mia personale esperienza. Ora, senza scendere nel dettaglio, perché è una cosa veramente privata, mi hanno dato il numero di telefono, cioè hanno dato il mio numero di telefono ad una persona, e questa persona mi manda, che io non conosco, si chiama Massimiliano, ma non conosco, e questa persona mi manda il messaggio: ciao, guarda, mi è stato dato il tuo numero da, e mi fa delle domande, gentilissimo, e io rispondo sempre con un messaggio scritto: ciao, piacere Luca, e rispondo alle sue domande, pensavo, in maniera gentile, cordiale, e alla fine di queste risposte ho aggiunto: sai, scusa la lunghezza del messaggio, ma io sono una persona onesta e preferisco dire le cose come stanno. Lui legge il messaggio, lo legge praticamente in tempo reale, perché vedo che la spunta diventa blu, e mi risponde in maniera piccata: guarda che anch'io sono una persona onesta, anche io sono una persona corretta. Beh, era una risposta non maleducata, ma comunque puntigliosa, al che ho detto, fra me e me ho pensato: ma sei stronzo. Cioè, poi sono andato a rileggere il mio messaggio, ed effettivamente un messaggio scritto in quel modo, che ti arriva da una persona che non conosci direttamente, poteva essere inteso come: siccome io non so chi tu sia, io te lo dico, io sono una persona onesta e corretta, tu non lo so, poteva essere letto in quel modo. E ho a quel punto

0: ha mandato un vocale. Ho detto: ciao Massimiliano, mi volevo scusare con te, non mi riferivo a te, e ho spiegato con un vocale di circa un minuto che cosa volessi veramente intendere. A che lui ha capito perfettamente e mi ha mandato un altro vocale: no, piacere anche mio di conoscerti, scusa se avevo compreso male, ed è finita lì, ed è finita lì. Allora ho detto: ma noi con un messaggio scritto su WhatsApp, quindi non il messaggio nostro qui in radio che ci permette di restare in contatto, no, ma con i messaggi WhatsApp, noi siamo in grado di comunicare il nostro reale intento, il nostro reale stato d'animo? Siamo in grado di far passare quelli che sono i nostri pensieri, anche aiutandoci con le faccette che sorridono e le faccette che piangono? Che poi siamo sinceri, ma noi che non siamo nativi digitali, noi che non siamo nati con il telefonino in mano e ce l'hanno messo ad una certa età, e quando andiamo a vedere tutte le faccine che sorridono, tutte le faccine, ma noi siamo in grado di comprendere il vero significato di queste faccine? Io utilizzo poco di questo, utilizzo il pollice alzato per dire ok, che poi non ho capito perché lo uso, potrei scrivere ok, utilizzo il cuoricino rosso in varie, ma non con un significato legato a sentimenti amorosi o altro, il cuoricino rosso, scrivi una cosa bellina, boom, e io che il cuoricino rosso, oppure la faccina che ride o la faccina che piange. Quattro, sono molto basico in questo, ma ce ne sono centinaia di faccette, centinaia di faccette. E quando io ricevo delle faccette delle quali non conosco il significato, resto interdetto. Che voleva questo? Cioè, che cosa voleva realmente comunicarmi? E poi, con le parole digitate molto spesso in maniera fin troppo veloce sul display del telefonino, noi siamo veramente in grado di comunicare in maniera corretta? No. Perché una volta, e qui non è che dobbiamo tornare a dire una volta era meglio, una volta se stava meglio, no, ma viva Dio, si può dire viva Dio? Viva Dio si può dire, no, non è che qui qualche persona di altre religioni si può arrabbiare perché la considera un'indicazione religiosamente soverchiante. Senti che avevo 17, 18 minuti, io avevo già cambiato radio. E ma una volta, viva Dio, tu dovevi dire qualcosa a una persona, ok? A una persona. E tu alzavi il telefono, facevi il numero e parlavi con quella persona. Oggi chi è che parla al telefono? Pensateci bene, chi è che, quante volte noi usiamo il telefono per comunicare con altre persone in termini di appuntamenti, in termini di non so, lavoro? Ormai passa tutto quanto attraverso i messaggi, e questo ha creato un muro, una diga. È quasi, noi abbiamo oggi quasi paura di telefonare perché abbiamo quasi paura che ci risponda. Ci possiamo guardare negli occhi, metaforicamente parlando? Noi adesso controllo la telecamera che mi sta di fronte, quindi mi guardo in televisione. Comunque, sta barba mi dà 10 anni di più, ma mi regala un fascino discreto. Oddio, se fossi una donna me la darei solo a pagamento, però comunque sì, ha un certo il fascino discreto della vecchiaia. Questa è però la cosa buona è che poi quando me la taglierò ci avrò 10 anni di meno, quindi guardiamo la cosa sotto il punto di vista positivo. Guardiamoci negli occhi. Capitato anche a voi, sinceramente, molto sinceramente, che quando vi arriva una telefonata e magari non avete il numero in memoria, dite: oddio, mo chi è? Oddio, mo chi è? Cioè, la telefonata preferiamo non rispondere. La telefonata ci rompe le scatole. La telefonata ci mette in... Dio mio, cioè, la telefonata. Una volta rispondere al telefono era normale, oggi è diventato un problema. Ecco, questo secondo me è una WhatsApp, il modo in cui noi abbiamo utilizzato. Oh, ma non è una critica a WhatsApp, sia chiaro. WhatsApp è geniale, no? Se ci pensate bene. Geniale, ma il problema è come noi oggi utilizziamo WhatsApp, cioè diamo a WhatsApp la priorità di contatto con gli altri rispetto a quello che una volta si chiamava semplicemente rapporto umano. Oggi è tutto quanto filtrato. Non ti dice il contatto WhatsApp? Il contatto WhatsApp, devi chiedere un'informazione? WhatsApp, devi chiedere a tuo marito, a tua moglie, a tuo figlio se torna a cena su WhatsApp. Ormai passa tutto attraverso WhatsApp e noi lo sappiamo, ma facciamo finta di non crederci. Lo sappiamo, ma facciamo finta che questo non avvenga. Lo sappiamo, ma in fin dei conti ci sta pure bene così, perché WhatsApp fa parte del gruppo Meta, quindi Facebook e Instagram. Quello che noi scriviamo su WhatsApp passa attraverso delle forche caudine. Ora ci sono degli algoritmi estremamente evoluti, dei quali noi non siamo a conoscenza, non abbiamo la minima idea di come possono funzionare quegli algoritmi. Ma se io scrivo qualche cosa su WhatsApp, è molto probabile che l'algoritmo legga le mie parole, non il significato. L'algoritmo non è in grado di leggere i sentimenti, la rabbia. All'algoritmo non gliene frega niente che io possa scrivere sei uno strum, non gliene frega niente all'algoritmo. All'algoritmo interessa se io scrivo sei uno strum perché avevi detto che mi avresti consegnato il condizionatore ieri e dopo due giorni ancora non ti sei fatto vedere. Questo significa che io ho comprato un climatizzatore, questo significa che io sono interessato alla climatizzazione. Ed ecco fatto che su Instagram o su Facebook, a seconda dei social dove uno è presente, si trova delle pubblicità che sono dirette a chi potenzialmente è interessato a quel determinato tipo di prodotto. Quindi noi, senza rendercene conto, abbiamo messo la nostra vita in mano a chi gestisce i nostri sogni, bisogni e desideri. Qualcuno dirà, ma si tratta di un grande fratello generalizzato. Sì, è un grande fratello generalizzato, ma noi abbiamo firmato la nostra disponibilità, abbiamo dato la nostra disponibilità all'utilizzo dei nostri dati per fini che sono a noi totalmente sconosciuti. Quindi la tanto decantata tracciabilità, che non è quella della caciotta, che ti dicono guarda questa caciotta è stata fatta con il latte proveniente dalla tracciabilità. Siamo noi, e quindi la tracciabilità è quella che permette a qualche cosa di molto più grande di noi di sapere dove siamo stati, cosa abbiamo fatto, dove abbiamo mangiato, quali foto abbiamo inviato e con chi siamo rimasti in contatto. Vabbè. Dunque c'è questa notizia invece che arriva da Torino ed è una notizia estremamente grave. Sia chiaro, perché qui parliamo di un ragazzino di 12 anni che è stato violentato da un ventenne. Ora, io invito sempre, lo faccio perché secondo me è importante. Allora, dire che il ventenne che ha violentato il dodicenne era un egiziano non serve a nulla, perché in questo caso la nazionalità non ci interessa. La cosa che ci interessa è che il ventenne aveva l'obbligo di firma, non firmava più, aveva vari reati aveva precedenti per reati contro il patrimonio, quindi stiamo parlando di un delinquente che era libero. Quindi signori, qui dobbiamo mettere sul piatto della bilancia il fallimento del sistema giudiziario italiano. Se un ladro gravato da parecchi precedenti viene lasciato libero con obbligo di firma e non va neanche a firmare, è evidente, quindi era un senza fissa dimora, ok? È evidente che qualche cosa a livello di giustizia italiana c'è da rivedere, o meglio anche più di qualche cosa. Quindi è chiaro che stiamo parlando di un criminale, un delinquente, un pedofilo, un violentatore. Su questo siamo d'accordo. E ripeto, lasciate da parte il fatto che fosse egiziano, perché se fosse italiano direi esattamente le stesse identiche cose. Dunque, cosa è accaduto? Che questo ventenne a bordo di un monopattino ha adescato, termine che si trovava nei verbali di polizia giudiziaria negli anni 60, 70, 80, oggi questo verbo declinato al participio passato è un po' caduto in disuso, no? Questo ventenne ha adescato il dodicenne nel cortile di casa e l'ha convinto a salire sul suo monopattino. Dopodiché lo ha portato in un parco e lo ha violentato. Il ventenne è stato fermato un paio di 2-3 giorni dopo, e messo alle strette ha confessato e ha detto anche che non era in sé perché era imbottito di droga, e ha raccontato anche il modo in cui ha convinto questo ragazzino di 12 anni a salire sul monopattino, magnificando le caratteristiche del monopattino nuovo che si era appena comprato. Sapere anche uno senza fissa dimora, con precedenti, che non lavorava, come ha fatto a comprarsi un monopattino che costava 800 euro, pure questa è una curiosità. Oddio, qualche dubbio potrei anche averlo, ma insomma, diciamo che in tutta questa storia il fatto che lui possedesse un monopattino a 800 euro è anche la cosa meno importante. Quindi è chiaro che uno così lo devi chiudere dentro un carcere in Egitto, caghi, avete cioccolata, chiaramente manco qui in Italia, no? Perché insomma anche un bicchiere d'acqua e una pagnotta di pane al giorno, secondo me, è cibo e acqua sprecata per far campare un essere così. Ma io rovescio il discorso. Allora, a 12 anni, e neanche poi tanto tempo fa, un ragazzino non si sarebbe mai allontanato da casa salendo a bordo di un mezzo di locomozione, in questo caso era il monopattino, con uno sconosciuto. Semplicemente non lo avrebbe mai fatto, perché una volta i ragazzini andavano in strada e venivano letteralmente coperti da una serie di avvertimenti. Ora, senza arrivare al non accettare le caramelle dagli sconosciuti, che è anche titolo di un film di un certo successo, ma in realtà è una frase che in vari modi e in varie maniere, con vari aggiustamenti, ci siamo sentiti dire. Ad esempio, quando io ho iniziato ad andare a scuola da solo, ma subito, perché insomma subito, proprio fin da piccolo, mi ricordo gli avvertimenti, e non eravamo arrivati ai giorni d'oggi, quindi piccola realtà, quindi fermarti a parlare con gli sconosciuti, non sale in macchina con chi non conosci, e soprattutto non accettare nulla. Perché? Perché non si conosceva come funzionasse veramente la droga. Quindi nell'idea di mia madre c'era quella dello spacciatore che stava fuori scuola, e fuori scuola lo spacciatore ti diceva: tieni, ti regalo una caramella, e tu la mangiavi. Poi il giorno dopo tu uscivi da scuola e c'era lui: ti regalo una caramella. E il terzo giorno tu: speriamo che ci sia quello che mi dà le caramelle. Quindi lo vai quasi a cercare, no? Lo trovi e lui ti dà la caramella. Il quarto giorno esci con gli occhi netti di sangue: dammi la caramella, frate, dammi la caramella. Quella era l'idea di mia madre, no? Dopo 3 caramelle tu diventavi un drogato, quindi entravi nel girone della tossicodipendenza. Questo era il concetto, no? Comunque, al di là delle cose, se possono dire, anche con un po' scherzose, ma c'era questa cosa, no? A 12 anni ragazzi, non dà confidenza ai sconosciuti, non sale in macchina con nessuno che non conosci e non prendere nulla da gente che non conosci, perché c'era questo fatto della droga. Ma 30 anni fa, 40 anni fa, ma io lo dico a voi che oggi siete adulti, a 12 anni vi si avvicina uno con il monopattino e vi chiede di salire e andare via con lui e non si sa bene dove. Quindi è chiaro che questo, ribadisco, chiavi di cioccolata, carcere nel sedere, carcere in Egitto, e poi se la vedranno in Egitto, ma chi se ne frega, voglio dire, sono chiappetta, non meno, voglio dire, me ne può veramente fregare di meno. Ma vogliamo dire che un ragazzino di 12 anni che si comporta in questo modo, da solo si è esposto ad un pericolo che poi è risultato una vera e propria tragedia? Cioè, i ragazzini di 12 anni, di 30 anni fa, nel 99% dei casi un rischio così non lo avrebbero mai corso.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: RTR 99.
5: Ti ricordi?
7: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 7:33 minuti primi e qualche secondo. Adesso vedo il messaggio di un nostro ascoltatore che mi comunicava una cosa e mi è andato l'occhio sul suo numero. E c'è un numero bellissimo. Numero. Allora. Chiaramente ora non vi dico le caratteristiche di questo numero, no, però è bellissimo, cioè proprio è bellissimo, cioè proprio non vi dico neanche chiaramente il prefisso, uno dei classici prefissi, uno dei tanti prefissi, però immaginate un numero seguito da tutti i zeri, un numero solo seguito da tutti i zeri, si chiamano numeri facilitati, che poi in realtà una volta servivano pure, oggi molto meno, no? Perché sai, oggi i numeri li tiene in memoria la nostra rubrica, quindi non abbiamo bisogno di ricordarli, quindi però resta il numero bello, resta il numero bello. Mi avverte, non dire troppo, no, ma non dico troppo, infatti ho detto un numero con tutti zero e poi un prefisso che potrebbe essere qualunque prefisso, ce ne stanno tanti, no, di prefissi, quindi praticamente, amico mio, dovrebbero cominciare a fare tutte le prove poi per dirti che cosa, che ti dovrebbero dire, che c'è un bel numero, non vabbè, va bene. Ah, è arrivato, ho visto il video di Alessandro Di Battista, l'ha mandato alla trasmissione di martedì di Giovanni Floris e devo dire che sta bene e beh, è in convalescenza, questo sia chiaro, quindi non è che sia proprio in forma meravigliosa, però non sappiamo bene che cosa abbia avuto, possiamo immaginarlo, ci sono un paio di possibilità, però l'ho trovato veramente bene, l'ho trovato lucido e quindi sono molto contento, devo dire, sono molto contento, perché poi e beh, al di là delle idee che in larga parte possono essere diverse, però comunque sia, prima di gufargliela ad Alessandro Di Battista, credo ci siano solamente in giro per l'Italia almeno una decina di milioni di persone, quindi sono molto contento, di averlo, di aver visto questo video e averlo sentito lucido, chiaramente provato da quello che gli è capitato. La mia paura, devo dire, era quella di un Alessandro Di Battista che avrebbe avuto qualche difficoltà nel tornare quello di prima, però avendo visto questo video sono veramente contento, mi ha fatto piacere, mi ha fatto veramente molto molto molto piacere. E vediamo un po'. Ah, faccio una considerazione, no? Riguardo ai cantanti. E, dunque, noi oggi idolatriamo, dico noi ed è un plurale maiestatis, sia chiaro, perché per quel che riguarda il sottoscritto io buona parte dei cantanti di oggi li manderei a raccogliere i pomodori nelle campagne di Villa Literno e già comunque sarebbe un premio. E, però un cantante chi è? Cioè provate a riflettere su questo, chi è un cantante? Un cantante è una persona che canta, sì, ma lo fa di professione, nel senso pure io canto, io sotto la doccia canto i cori della curva della Juve, ma non è che sia un cantante, ok? C'è chi canta mentre si fa la barba, c'è chi canta mentre si fa la ceretta, c'è chi canta mentre cucina, c'è chi canta mentre sta in macchina, mentre va al lavoro, ma non siamo cantanti, ok? Se sei un cantante significa che devi far conto sulla tua intonazione, sulla tua estensione vocale, sulla capacità di interpretare un brano in un certo modo. Poi attenzione, le canzoni possono essere belle o brutte, non è che tu sei un cantante solo se canti canzoni belle. Può essere un cantante e magari la canzone è brutta o comunque non piace a tante persone, però comunque resti un cantante, la tua capacità di cantare è immutata. A me per esempio capita di sentire i cosiddetti artisti o artiste di strada che stanno lì con un microfonino, un amplificatore, cantano e sono effettivamente molto brave, ma io apprezzo la loro voce. Poi alcuni so cani o cagne, attenzione, se dico ad un uomo che è un cane a cantare non si offende, se dico che una è una cagna a cantare si offende. No, esattamente la parità: se sei un uomo sei un cane a cantare, se sei una donna sei una cagna a cantare. Non si parla di altre caratteristiche di alcun genere. Ma se tu mi dici di essere un cantante e ti puoi presentare al pubblico solamente grazie all'autotune, significa che non sei un cantante. Esattamente come uno sportivo che raggiunge determinati risultati grazie all'utilizzo di sostanze dopanti non può essere considerato uno sportivo. Allora, o facciamo due cose diverse: cantanti e quelli che cantano con l'autotune. L'autotune, secondo me, nel mondo della canzone dovrebbe essere vietato. È un'altra forma di espressione, diciamo così, artistica. Grazie all'autotune chiunque può cantare. Io, ad esempio, che sono stonato come una capra ubriaca, questo esempio che mi è venuto adesso perché dubito che una capra ubriaca sia intonata, io che sono stonato come una capra ubriaca, se andassi in uno studio di registrazione e seguito in un certo modo grazie all'utilizzo dell'autotune, potrei anche io mettere in piedi una canzoncina e comunque niente male, ok? O potrei, ma non sono un cantante. Quindi in determinate manifestazioni, come ad esempio Sanremo, secondo me l'autotune dovrebbe essere vietato. Avete visto che ci sono stati nel passato alcuni cantanti che hanno avuto anche risultati eccezionali a Sanremo. Poi, se questi tra virgolette cantanti li fai esprimere per quelle che sono le loro reali capacità artistiche, ti rendi conto che il gatto che c'è a casa che miagola quando c'ha fame probabilmente è più intonato. Quindi l'autotune permette a tutti di cantare, ma non permette a tutti di essere considerato cantante. Questa è la mia idea. Poi io, se per questo facciamo pure Olimpiadi dei drogati, e allora se va bene liberalizziamo il doping, e allora va bene pure questo. E io a volte mi chiedo, ma siamo convinti che chi contesta una determinata persona impegnata in politica in realtà non l'ami profondamente e lavori in maniera tale da crescerne la popolarità e il gradimento? Lo sapete perché vi chiedo questo? Perché c'è un giornalista che molti di voi sicuramente apprezzeranno e ameranno per la sua onestà intellettuale, per la sua capacità di prevedere il futuro. Certo, può capitare alcune volte di toppare, no? Ad esempio, ricordo quando non molti anni fa, durante un confronto televisivo tra il bravissimo, preparatissimo giornalista Andrea Scanzi e Giorgia Meloni, lui disse: ah, su via, dove andare? Potrà arrivare al 5%, mica vorrei arrivare al 30%. E Giorgia Meloni è arrivata al 30%. Cioè, vabbè, può capitare, attenzione, può capitare. succede che magari anche a persone che sono, diciamo, famose nel campo della predizione. Immagino una volta a Roma c'era la dottoressa Delia, la principessa delle stelle, che prevedevano il futuro e poi alcune volte toppavano. Può succedere anche agli esperti di meteorologia di prevedere il tempo che ci sarà dopodomani e toppare, no? Quindi, però in questo caso io la domanda che per dire alla Marzullo sorge spontanea è questa: ma non è che Andrea Scanzi in realtà sia un profondo estimatore di Giorgia Meloni e della politica di Giorgia Meloni? No, perché se, allora, il discorso è questo, no? Se io non apprezzo il lavoro di una persona e mi esprimo in maniera tale da far comprendere a chi mi ascolta che questa persona non vale per quello che pensa di valere o per quello che gli altri ritengono valga, o comunque io sui verbi ancora ci acchiappo, e io ho necessità di far capire quanto sia inconsistente politicamente questa persona, ma bisogna vedere i modi e le maniere con le quali io esplico questa mia attività. Ora vi faccio ascoltare una cosa che è andata in televisione, un intervento di Giorgia Meloni e il commento di Andrea Scanzi. Ascoltate bene.
0: E quando siamo arrivati era 8,6. 9,4 è più o meno di 8,6.
8: Ma chi è che l'ascolta? Poi questi che ridono, te pensa, questi di 18-20 anni che ridono di fronte a una che urla, fa ste battute da asilo nido. Ma che cazzo ridete? C'avete 18-20 anni, ma che vita di merda conducete per essere già contenti d'ascoltare una pesciarola mezza analfabeta, no, ma in questo intervento un po' sembrava, non lo è, ma qui sembrerebbe se uno la vedesse la prima volta. Ma che è sta roba? Guarda sta ragazza come ride, questa che ride perché ha fatto sta battuta. Pensa che vita che deve condurre sta ragazza. Sicuramente condurrà una vita meravigliosa, le auguro ogni fortuna, però ambisce a qualcosa di meglio, leggiti Flaiano, se proprio non ti piace uno di sinistra, leggiti Flaiano, leggiti Montanelli, ma non esaltarsi per una pesciarola. 8,5 e meno di 9,4. Te pare, te prego, non ce la si fa. Sta soralella del...
7: Ma per me Andrea Scanzi l'ama. Cioè, allora, io credo veramente che Andrea Scanzi dovrebbe fare coming out. Cioè, non è... guardate, ultimamente io ho notato che nei riguardi di Giorgio Meloni in tanti hanno detto però è migliorata, qualcuno addirittura è arrivato a dire, me l'avete scritto, mi fa sangue. Ognuno ha i suoi gusti, per carità, non è che poi c'è di niente di male a pensare una cosa di questo genere, ma secondo me Andrea Scanzi è innamorato colossalmente. E che cosa ha pensato di fare Andrea Scanzi? Io dico certe cose per contestarla, me ne sta, ma in realtà accrescendone la popolarità e accrescendone il gradimento. Perché quando Andrea Scanzi, ho visto che ha citato Montanelli, anche nel giornalismo ci sono delle categorie, no? E comunque penso che Andrea Scanzi in un ipotetico campionato dei giornalisti forse starebbe in Conference League e non in Champions League, ok? Quando Andrea Scanzi si esprime in un certo modo nei riguardi di Giorgia Meloni dandole della pesciarola, pensate in così poco tempo. Allora, ha insultato dei giovani di 18 o 20 anni che partecipavano a questa manifestazione di Fratelli d'Italia. Quindi già il fatto stesso di criticare 18-20 anni dicendo praticamente non capite nulla. Ok. Già dando della pesciarola mezza analfabeta e poi mezza analfabeta no, perché si è reso conto, cioè, forse questo è esagerato, perché definire mezza analfabeta Giorgia Meloni sarebbe stato veramente esagerato, ma pesciarola, quindi mancando di rispetto anche a persone che svolgono questa professione, perché quella della pesciola è una professione, ma diventa chiaramente una professione la cui diciamo figura alla fine viene buttata nel dileggio totale. Vi rendete conto da soli che cosa ha fatto? Però Andrea Scanzi, secondo me, io credo fu di Fratelli d'Italia, perché dice: io faccio finta di, però in realtà in questo modo faccio guadagnare dei voti a Giorgia Meloni. È un po' come il gioco che si fa del poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Il poliziotto buono e il poliziotto cattivo sono dei ruoli. Quindi arriva il poliziotto cattivo che si rivolge all'arrestato in maniera particolarmente dura, ok? Dopodiché arriva il poliziotto buono che basta, basta, basta, vattene, basta, vattene, e caccia via il poliziotto cattivo. Nella mente dell'arrestato c'è: è arrivato il poliziotto buono. Al che il poliziotto buono fa: non gli dà retta, non gli dà retta, questo non lo sopporta nessuno. Sentenza, ragazzo, questo non lo sopporta nessuno, questo prima o poi lo cacciano via. Da retta a me, no, non ti tocca. Se lo tocca, gli faccio il rapporto. Se ti tocca, gli faccio il rapporto. Non ti... E lì il poliziotto buono diventa la persona della quale fidarsi. Invece il poliziotto buono, pezzo di merda, di livello altissimo, capito? Mentre invece il poliziotto cattivo è un pezzo di pane, capito? Quindi funziona esattamente così. Quindi io do addosso a Giorgia Meloni, però in realtà, e credo che dopo questo intervento Giorgia Meloni abbia guadagnato un altro 0,3-0,4%, non male. Comunque Andrea Scanzi sta lavorando molto molto molto bene, anzi io lo dico a Giorgia Meloni, premiare queste persone che credono di apparire come contestatori e invece, ragazzi, sono ma sostenitori, sono quasi finanziatori di voto, sono grandi finanziatori di voto. Cioè, io credo sul serio che uno come Andrea Scanzi porti a Giorgia Meloni molto molto molto di più di un Mario Giordano qualunque, molto molto di più. Vabbè, vabbè, signori, mi avete fatto una domanda, e una domanda che può avere mille risposte, no? E, però prendo spunto da una cosa. La domanda è: se potessi tornare indietro e potessi rivivere un giorno della tua vita, quale sarebbe questo giorno? Se pensateci bene, rifletteteci, avete la possibilità di tornare indietro e rivivere un giorno della vostra vita. Ne parliamo tra un minuto e 54 secondi. Ah, e se cambiate frequenza, quello di prima che è riuscito a frenare a sto giro, sempre senza assicurazione, ve prende piena al semaforo, ve tampona.
9: RTR 99, ti ricordi?
10: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
9: RTR 99, ti ricordi?
11: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
13: Quindi dopo aperitivo?
14: No, oggi ho il dentista.
13: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
14: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
14: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
15: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
9: RTR 99
7: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:53 minuti primi e qualche secondo. Segnalo che una nostra ascoltatrice ha detto: Andrea Scanzi ha denunciato mio marito per calunnia perché su Facebook aveva difeso Giorgia dalle sue di calunnie. Guarda, credo, Tiziana, che in realtà Andrea Scanzi non abbia denunciato tuo marito, perché il modus operandi di molte persone che sui social ormai hanno attivato questa economia del risarcimento, io la definisco così, è molto chiara, ne ho parlato qualche giorno fa qui in radio. Quindi danno mandato ad uno studio legale di tutelare la loro immagine attraverso l'analisi di ciò che viene scritto sui social. Quindi se io scrivo Luca Casciani non mi piace, va bene così, ma io non lo faccio, tu mi puoi insultare quanto ti pare, io non mi rivolgerò mai ad un avvocato per avere un rimborso. Ma se ti scrivi Luca Casciani in pezzo fiera mignotto, allora il mio legale, se tu hai un profilo che è riconoscibile, quindi un profilo vero, ti manda una lettera e ti chiede dei soldi per chiudere lì la questione. Quindi non credo che Andrea Scanzi abbia denunciato tuo marito, credo che l'avvocato di Andrea Scanzi abbia inviato a tuo marito una lettera con una richiesta di risarcimento. Certo, bisogna vedere quello che ha scritto tuo marito, questo mi sembra chiaro, ma nel 99% dei casi queste lettere potete tranquillamente cestinarle, perché l'accordo tra chi è stato insultato e lo studio legale, l'accordo di massima, prevede la spartizione al 50% degli eventuali risarcimenti ottenuti, ma l'avvocato dovrebbe sostenere anche le spese di una eventuale causa, quindi per diffamazione. E è molto difficile che un giudice possa decidere di procedere, quindi sarebbero soldi buttati, e gli avvocati chiaramente questi soldi non li buttano. Quindi quando vi arrivano, la prima cosa da fare è ricordatevi sempre che le persone non si, tu le puoi criticare, le puoi contestare, ma non, se tu dici Andrea Scanzi non mi piace perché a mio avviso è un giornalista che si esprime in maniera scorretta, ok, va bene. Se tu dici Andrea Scanzi è figlio, quello magari ci devi pensare una, due, tre, quattro, cinque volte e comunque non farla. Però è anche vero che poi queste richieste di risarcimento nel 99% dei casi finiscono nel nulla. Quindi prendete la lettera, buttatela, stracciatela senza alcun problema e non fatevi problemi di alcun genere. E tra un po' vi parlo della camminata metabolica solidale per la speranza, e poi torniamo invece all'argomento di prima, no? Quello, se voi aveste la possibilità di rivivere un giorno solo della vostra vita, un giorno, attenzione, non ho detto rivedere una persona che non c'è più, perché lì sarebbe fin troppo facile, no? A seconda mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, mia moglie, mio marito, mio figlio, il cane, il gatto. No, no, qui si parla di rivivere un giorno della tua vita. solo rivivere un giorno della tua vita. E adesso vi dirò questa cosa, perché molto spesso noi affrontiamo la quotidianità come un peso, ma poi ci rendiamo conto con il passare del tempo che quello che noi consideravamo un peso in realtà era un qualche cosa che ci rendeva felici, ma non lo sapevamo. E portiamo dentro di noi il peso in seguito di non esserci goduti a sufficienza quel momento. E io, se potessi rivivere un giorno solo della mia vita, uno solo, vorrei tornare a quando i miei figli erano piccoli, erano bambini. Vorrei ritornare a quando rientravo in casa e con un passo diverso, perché erano chiaramente, uno aveva 5 anni e l'altro ne aveva 2, mi corrivano incontro, e sentire le loro braccia che stringevano forte le mie gambe e prenderli in braccio tutte e due. Vorrei tornare a quando si faceva colazione la mattina, i Kellogg's, cornflakes, il latte, i cereali che cadevano per terra, sbrigatevi che facciamo tardi a scuola, allacciare le scarpe, vestirli e poi bere un caffè freddo perché si era freddato nel frattempo per le mille cose da fare. E vorrei tornare a provare quella stanchezza che non era solamente fisica, era mentale. Quelle volte in cui ti chiudevi in bagno e dicevi: Dio mio, 5 minuti solo per me, senza papà, papà, papà. E poi arriva un giorno in cui tutto a un tratto in casa è tutto in ordine, non ci sono più giocattoli per terra, non ci stanno più le scarpe sparse. La mattina è silenziosa, fai colazione e non cade nulla a terra, bevi il caffè appena fatto, quindi ancora caldo, e senti quel silenzio che hai tanto sperato di sentire. Ma quando finalmente ascolti quel silenzio e vedi tutto quanto in ordine, ti fa male, perché in quei giorni tu non lo sapevi, ma i tuoi figli rappresentavano il tuo mondo, tutto girava intorno a loro. Oggi ti restano le fotografie di quando erano piccoli, di quei momenti, e ci sono gli abbracci di loro, adulti, uomini o donne, gli uomini e le donne che hanno scelto come compagni di vita. Ecco, se io potessi scegliere di tornare indietro, sceglierei un giorno assolutamente normale. E quindi, voi che questi giorni li vivete, godetevi di fino in fondo.
9: RTR 99, ti ricordi?
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
19: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
20: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
21: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
22: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
9: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, due minuti primi e qualche secondo. Io ricordo sempre che per inviare i vostri messaggi dovete mettere in memoria il numero 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Allora, la vicenda di Baldissero d'Alba, quindi la vicenda di questo ladro che è stato freddato da uno o due colpi di fucile sparati dal proprietario della cascina, quando si è reso conto che c'erano questi ladri che stavano rubando del materiale edile, probabilmente stavano entrando dentro casa. Ora chiaramente non ci sono risultanze video dalle quali si può evincere con chiarezza esattamente cosa possa essere accaduto. Ci sono ricostruzioni, ok? Ricostruzioni, e sono ricostruzioni estremamente fredde, ok? E la ricostruzione fredda dice che il ladro è stato colpito alle spalle, non so se da uno o due colpi di fucile, non lo so, e di pistola, e una pistola con 15 colpi in canna, e ne sono stati sparati 13. Questa è la fredda ricostruzione, nel senso, questo è quello che è accaduto, il finale di quanto accaduto. Ma io credo che se tu, facendo zapping, vai, c'è un film e vedi gli ultimi 30 secondi del film, vedi una sparatoria e non sai cosa è successo nelle due ore precedenti, tu vedi semplicemente la parte finale. Quindi tutto quello che ha portato a quegli ultimi 30 secondi tu non lo conosci, non sai perché quel tizio è stato freddato in mezzo alla strada, perché è stato colpito in mezzo alla strada, non lo sai. E io invece vorrei farvi riflettere su una cosa, perché oggi sembra quasi che questo Roberto Mollo, un autotrasportatore, camionista, ok, senza precedenti penali, conosciuto da tutti in zona come una bravissima persona, disponibile, oggi sembra che difendere Roberto Mollo voglia dire far passare un principio in base al quale sparare da un balcone e uccidere una persona non sia punibile. Ma non è così, ragazzi, perché Roberto Mollo non è Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, credo si chiamassero così, Scattone e Ferraro, dei nomi non ne sono certo, dei cognomi sì, Scattone e Ferraro sono i due che sono stati condannati per aver sparato, poi vero o meno, comunque questa è la sentenza definitiva, hanno sparato da un balcone, da una finestra di un'aula dell'Università La Sapienza, e hanno ucciso Marta Russo, che in quel momento incolpevole passava lì sotto, e l'hanno presa in piena la testa. Non è che la gente s'affaccia a un balcone e spara, non è che passa il principio in base al quale uno che abita in via Tuscolana al terzo piano, all'altezza di Giulia Agricola, s'affaccia di sotto, spara, ammazza quattro persone e poi dice non sono punibile. No, ragazzi, non funziona così, bisogna ragionare in maniera un po' diversa, e bisogna vedere qual è stata la vita delle due persone che non si conoscevano, ma che oggi sono legate indissolubilmente da quanto avvenuto. Da una parte questo albanese di 36 anni, Giovalin Lasri, che aveva una sfilza di precedenti penali per reati contro il patrimonio, che stava tentando, come ha detto l'avvocato, di rifarsi una vita. Evidentemente il tentativo non era riuscito molto bene, perché se questo tentativo di farsi una vita, che passava attraverso la gestione di un bar insieme alla sua compagna, il fatto che Giovanin Lasri avesse anche un bambino piccolo e le foto sono presenti sui suoi profili social, però signori, capita che qualcuno possa avere una doppia vita, e la doppia vita si può spiegare in mille modi e mille maniere. Tu per esempio puoi vedere un uomo che è regolarmente sposato, che è apparentemente follemente innamorato della moglie, un ottimo padre di famiglia, e poi una sua collega di lavoro che è follemente, sembra apparentemente, innamorata del marito, un'ottima madre di famiglia, una bravissima professionista nel lavoro. Poi loro escono e se vanno per strade diverse e si incontrano in un altro quartiere, perché hanno affittato un appartamentino da 30 metri quadrati dove tre volte a settimana vanno, si scorticano e poi ognuno torna alla loro vita. Anche quella è una doppia vita. Fino a che non vengono scoperti, sono considerati uno un marito integerrimo e l'altra una moglie perfetta. Poi si viene a scoprire che non sono né integerrimo lui né perfetta lei, ma lo viene a scoprire solo quando scopri la doppia vita, e chissà da quanto tempo andava avanti. Ok, quindi per la vicenda di Giovanin Lasri, il fatto che avesse una doppia vita non significa che bisogna esaltare la parte buona e bisogna dimenticare la parte cattiva. È perché la parte cattiva lo portava a fare del male agli altri. Quindi noi proviamo a riavvolgere il nastro, proviamo a mandare indietro le lancette del tempo, proviamo a vedere Giovanin Lasri che parte da Torino per andare a rubare in provincia di Cuneo insieme ad altri ladri, non sappiamo se albanesi o meno, ma insieme ad altri ladri. Lui quindi ha fatto una scelta, quella di andare di notte a rubare. La moglie non ne sapeva nulla? Punto interrogativo, nel senso, questa sua doppia vita era a conoscenza della moglie, o lui poteva dire, visto che gestiva un bar, non un lavoro notturno, poteva dire vado a bere qualcosa con gli amici. Però tocca vedere che cosa significa andare a bere qualche cosa con gli amici. Siamo convinti che fosse la prima volta che lo faceva? Siamo convinti che sia stato portato sulla cattiva strada dalle cattive compagnie? Anche se, visti i precedenti, non mi sembra che Giovanin Lasri fosse proprio un'ottima compagnia. Dall'altra parte, uno come Roberto Mollo, che aveva lavorato, si era comprato

0: E mentre Giovanin Lasri insieme agli altri erano pronti, quindi non sappiamo se facendo uso di sostanze stupefacenti, ma comunque avevano una carica adrenalinica, perché quando vai a rubare non è come andare a comprare il pane al supermercato, cioè sei chiaramente teso per quello che stai facendo, no? Non è che è un normale lavoro. Mentre i cinque erano pronti ad affrontare un furto, chi il furto lo subisce non era pronto, e quindi svegliato nel cuore della notte può aver avuto una reazione dettata dalla paura, dettata dal timore, dettata proprio dal terrore vero e proprio. Ha sparato in direzione delle torce, ha sparato 13 colpi su 15, ha sparato mentre i ladri scappavano. Ma se io dico che la vicenda va analizzata pensando a tutto, è perché io da magistrato metterei tutto quanto insieme, cioè metterei i percorsi che hanno portato queste due vite ad incontrarsi e far sì che una vita togliesse la vita ad un'altra persona. Quindi non penso che Roberto Mollo sia colpevole, sia Giovanin Lasri, nonostante oggi sia in corso una opera di santificazione. Era considerato una brava persona, nessuno sospettava di lui. Un articolo sulla Stampa di Torino, città nella quale Giovanin Lasri risiedeva, era un bravo papà. Ho capito, ragazzi, ma che concetto noi abbiamo di brava persona? Una brava persona è uno che in piena notte va a rubare? È uno che facendo il barista va a rubare e in saccoccia lo trovi con un cacciavite lunghissimo per scassinare le porte, con 2000 euro in contanti e lo trovi morto incappucciato per non farsi riconoscere? Cioè, quella è la morte di una brava persona? Ora non dico che Roberto Mollo debba essere premiato, non era neanche un cecchino, e chi spara sa perfettamente che a distanza di 30 metri la precisione di una pistola è molto molto molto limitata, a causa del fatto che la canna è piuttosto corta, una pistola è molto meno precisa di un fucile. Quindi ha sparato all'impazzata, ha sparato alla rinfusa, e il caso ha voluto che uno/due proiettili colpissero uno di questi ladri che stava scappando. Quindi non è che si può sparare da un balcone e uccidi una persona e non sei punibile. Perché tu, secondo me, non sei punibile nel momento stesso in cui, in preda al terrore cieco, ti affacci dalla finestra e spari a quelle persone che stanno mettendo in pericolo la tua vita. Ecco, raccontiamo le cose così come stanno. È inutile andare in televisione e dire c'ha ragione lui, ha fatto bene. Non vi sto dicendo che ha fatto bene, non vi dico c'ha ragione lui, no, quell'altro poteva stare a casa. No, io vi ho fatto riflettere, vi ho fatto ragionare, non ho parlato a spot per ottenere l'applauso. Siete voi che dovete ragionare con la vostra testa. Qui non si tratta di festeggiare la morte di un ladro e esaltare il comportamento di una brava persona che ha sparato per terrore. Bisogna raccontare la verità su come sono andati i fatti. E raccontarla significa permettere ad ognuno di voi di giungere ad una conclusione. Tutto qua. È il motivo per il quale a me non piace andare in televisione, rifiuto gli inviti in televisione, perché se mi fai parlare 30 secondi di un fatto per il quale ci vogliono almeno 10 minuti per spiegarlo nella sua interezza, significa che i tempi televisivi non fanno per il sottoscritto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente.

0: La ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi, sono le 8:16 minuti primi e qualche secondo. È strano come noi reagiremo sempre esprimendo concetti premianti per chi va a lavorare nonostante abbia un problema, e poi se lo fa qualcuno che non ci sta simpatico lo critichiamo. Io ad esempio ho sempre detto che qui in radio, a meno che uno non abbia un problema importante, cioè mi sveglio la mattina, ho 40 di febbre, io chiamo in radio e dico: ragazzi, sto a letto con la febbre, non posso venire. Oppure se proprio non ho voce, ma proprio afono, lavorando con la voce chiaramente non potrei farlo, ma altrimenti tanti veicoli, problemi, così in radio viene a lavorare lo stesso, magari voi neanche sapete vari problemi. Io ricordo quando mi sono rotto il gomito ormai una vita fa, sono mancato dalla radio per un paio di giorni, e poi un paio di giorni, vedete, ogni tanto ci vuole questa cosa sul marchigiano, e poi dopo con una persona che mi veniva a prendere a casa, mi riaccompagnava a casa, perché era più importante essere in diretta con voi sapete quanto io sia malato di Juventus, no? Non è una malattia profonda. Io vivo con grande frustrazione il fatto di non poterla seguire in Europa, quando vedo i miei amici che poi in realtà partono, e adesso pensare che c'è la trasferta di Vigo, poi quella di Alkmaar, una Bucarest, una Budapest. Sento i miei amici che vanno, a me me lo del culo parecchio, perché poi io non potrei tornare entro l'ora di inizio della trasmissione. Però ci sono chiaramente delle responsabilità alle quali non ci possiamo sottrarre. Quindi quando vediamo una persona che va a lavorare nonostante sarebbe potuta rimanere a casa, noi diciamo: ammazza, che bravo. Poi lo fa Bruno Vespa, che cade la mattina con un braccio immobilizzato, non so se ha avuto un problema o meno alla spalla, è un po' acciaccato, si presenta in televisione nella sua trasmissione e ospita Giorgia Meloni, viene preso per il culo da tutti, capito? Da tutti. Ma perché? Perché secondo la logica malata lui è andato perché aveva ospite Giorgia Meloni. Se avesse avuto ospite Elle Schlein, avrebbero detto: è stato bravo. Però insomma, siccome non è rimasto a casa e ha intervistato Giorgia Meloni, ecco fatto che allora lo percurono tutti quanti. Certo, non era messo bene, c'aveva gli occhiali un po' storti, così, no? Effettivamente è vero, c'era una certa somiglianza con Carlo Verdone, l'ho notata anche io questa somiglianza. Forse non ve ne siete accorti, anzi sicuramente non ve ne siete accorti, ma una volta, fino a un po' di anni fa, ma neanche una vita fa, quando c'era Miss Italia in televisione, Dio mio, ma era un evento nazionale popolare, ci si alzava davanti alla televisione tutti insieme, si facevano i commenti quando i commenti si potevano fare. Cioè oggi una sfilata di ragazze più o meno belle, tu piazzavi lì e in famiglia dicevi: ma guarda questa c'ha le gambe corte, oh. ma queste le zampe corte, ma come ho fatto questa arrivare in finale Miss Italia? E oggi, se tu disgraziatamente provi ad affermare una cosa di questo genere, mamma mia, te sparano, te bruciano. Se tu trovi una che pesa 80 kg e va a Miss Italia, dici, cazzarola, questa dove la fa una Miss Italia? Ad Ariccia. Una volta la potevi fare a battuta, oggi no. Ma chi stai scherzando? Oggi uno di 80 kg la metti a sfilare, perché comunque sia, è body positivity. Body positivity, non puoi fiatare, non puoi di niente. Cioè, ma porca miseria, c'hai ginocchia che sembrano un roulette de pollo. No, non si può dire, non lo puoi dire. Non lo puoi dire, è body shaming, capito? Quindi stavamo lì e tutti quanti. La mia preferita è la 33, la mia è la 21, la mia è la 28. Poi quando 28 eliminata, non capiscono niente. Ma che capite niente, ma porca. Ma andate avanti sti cessi, a 28 l'avete eliminata. Era normale, era normale. Poi piano piano Miss Italia è finita. Ieri c'è stata una riunione di, l'altro giorno c'è stata una riunione di condominio, non si sa bene dove, penso dai parti di Torre Spaccata, non so, una riunione di condominio al terzo piano di, c'è stata questa, hanno eletto Miss Italia che si chiama Sara Rizea. Bella ragazza, bella ragazza, ma insomma. E quindi Miss Italia ormai non conta più. Già mi immagino, no? Chiamano. Senta, parlo con la boutique delle carni di Poggi Bonzi. O sì, o mi dica. Perché Poggi Bonzi penso che parli così. O sì, o mi dica. La vuole un po' di finocchiona, ha capito, cose di questo genere. Dice, no, guardi, veramente io volevo sapere se le interessava avere Sara Rizea in negozio.
6: Madonnina buona, chi l'è? Ma l'importatrice della carne giapponese,
7: capito, cose. No, dice, no, è Miss Italia, magari viene lì, se fa la foto con due salsicce, con due cose.
6: Quanto mi costerebbe, insomma, 300 euro, ce le posso dare in carne le 300 euro, cioè, capito,
7: siamo a questo livello, capito, siamo a questo livello, perché oggi, cioè, la figura di Miss Italia non conta più niente. Se pensiamo nel passato chi ha partecipato a Miss Italia e non necessariamente ha vinto, poi hanno avuto carriere cinematografiche, carriere televisive. Oggi Miss Italia non te può fa, se gli dice bene la mettono su un volantino, prende una piotta, mettono su un volantino lei con la cosa di Miss Italia, così magari la trovi che te fa la pubblicità per ordina la pizza dal re della pizza di Caivano, capito? Che tristezza, mamma mia. Oggi ragazzi, Miss Italia non conta più niente. Oggi tu fai una bella cosa, no? fai un bel corso di mignottame. Dice, che corso fai? Mignottame. Dice, in che senso? Cos'è mignottame? Cioè, praticamente diventi influencer. E poi ci sono le variazioni, no? Tu fai OnlyFans, poi andare su Instagram. L'importante è che a gratis fai vedere mezza caporella, cioè mezzo capezzolo, a gratis. Se vuoi vedere il resto, vai su OnlyFans. E su OnlyFans, mentre stai già lì lucidandoti la canna del pene, tu paghi, non so, 20 euro, vedi il capezzolo. Signori, ancora mi state chiedendo perché io ogni tanto invoco l'asteroide, il santo asteroide che potrebbe fare tabula rasa di tutta questa nostra umanità malata? Mamma mia. Vabbè, Miss Italia. Faccio una considerazione, magari non so, probabilmente è sbagliata, no? Abbiamo visto ultimamente che sono in nettissimo aumento i casi di violenza sessuale. Sono dati, quindi non. E tra l'altro, non dobbiamo confondere i dati con la realtà, perché i casi di violenza sessuale vengono conteggiati perché vengono denunciati, i casi di tentata violenza sessuale vengono conteggiati perché sono denunciati. Ma quante volte una ragazza si trova ad avere, a subire un comportamento che si configura come molestia ma non denuncia? Questo stato di insicurezza che le ragazze, le donne italiane oggi provano sulla loro pelle è una invenzione del generale Roberto Vannacci o una cosa reale? Lo vogliamo fare un micro sondaggio, micro, un minuto, ok? Solo ed unicamente riservato alle donne, ok? E non mi interessa se siete giovani o meno giovani, perché uno dice, sai, dice, io ho 72 anni, no, ragazzi, sono molte le signore, le belle signore che hanno avuto 18 anni qualche decennio fa, che oggi purtroppo vengono violentate. Molto spesso capita, molto spesso, capito? Quindi domanda che faccio alle donne, ma dovete essere sincere, solo le donne, cioè se mi risponde un uomo, signori, significa essere effettuata una transizione di genere, quindi evidentemente avete problemi di percezione di voi stessi. Mi rivolgo solo alle donne, per donne intendo quelle che sono nate con la vagina, ok? Vagina. Se ci avete il pene non potete rispondere, anche se vi percepite come donne. Vagina, ok? Mestruazioni, utero, zinne, è chiaro il concetto? Con solo voi donne potete rispondere. 3 3 8 99 00 99 0. Vi sentite sicure oggi a tornare a casa di sera, magari, o avete timore di subire molestie o violenze sessuali? Vi sentite più sicure o meno sicure? Tutto lì, basta che mi dite più o meno. Più sicure, signori, vi sentite più sicure? Meno sicure, signori, vi sentite meno sicure? Tutte lì, lo chiedo alle donne di qualunque età, perché vedete, per il violentatore, per lo stupratore, guardate che il concetto di bellezza, che da sempre è soggettivo, è un concetto che non conta. Cioè il violentatore vuole usare violenza, e il fatto che voi siate Belè Rodriguez o Rosy Bindi cambia poco, ok? Per il violentatore cambia pochissimo. Quindi io leggo i messaggi delle donne che stanno arrivando: meno sicure, insicure, sotto zero sicurezza, meno sicura, molto meno, mi sento sicura a tornare a casa di sera, invece dice Patti, e sono contento per lei. Zero sicurezza, meno sicura, anche in pieno giorno, meno, nonostante sia anziana, no, meno sicure, non mi sento sicura, insicura totalmente, sensazione di insicurezza, anche se vivo in Svizzera non esco più da anni di sera, assolutamente no, meno sicura. Oh ragazzi, solamente Patti, e sono contento per lei, si sente sicura a tornare a casa di sera. Però mi sembra che una percentuale bulgara, stratosfericamente alta, di donne abbia detto di sentirsi meno sicura. Ora, la mia, da una parte, è una provocazione, ma come spesso le provocazioni servono a far pensare, quindi non vi sto fornendo una verità, io vi sto fornendo un dato di fatto sul quale voi potete far partire un ragionamento. Allora, come mai le ragazze e le donne di colore, seppur presenti in gran numero in Italia, non subiscono stupri, violenze, o se le subiscono sono in percentuale enormemente minore rispetto alle persone non nere? Io parlo di percentuale, non parlo di numeri assoluti, perché chiaramente le donne nere sono meno delle donne bianche, quindi come numeri assoluti per forza di cose sono diversi, ma io parlo in percentuale. Come mai le donne nere subiscono in percentuale molti meno molestie, stupri o tentativi di stupro rispetto alle donne bianche? Qualcuno può essere in grado di darmi uno straccio di spiegazione? Perché io potrei anche trovarla, potrei anche immaginarla, ma preferisco non dirla.
8: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
0: su rtr99.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 8 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
0: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:32, minuti primi e qualche secondo. Mi sarei dovuto collegare con il nostro Claudio Sebastiani di Ottica Salvagente, però purtroppo era impegnato e quindi non è stato possibile procedere, però vi ricordo che proprio questo è il mese del rientro a scuola, in ufficio, nei posti di lavoro, nelle attività quotidiane e è un mese durante il quale si spende parecchio e quindi Ottica Salvagente ha pensato di alleggerire il costo degli occhiali, quindi troverete sconti sulle montature fino al 30% e del 50% sulle lenti da vista. E questo è un modo per rendere più accessibili anche le lenti oftalmiche di alto livello, che poi sono la vera garanzia del benessere visivo, e più aggiungiamo anche lo sconto sulle montature. Trovate tutti gli indirizzi di Ottica Salvagente, tutti gli indirizzi di Ottica Salvagente li trovate sul sito otticasalvagente.it e magari la prossima settimana riusciremo a collegarci con il nostro Claudio Sebastiani. Però è chiaro che se voi avete bisogno di occhiali da vista, da sole, per adulti o per bambini, andate sul sito otticasalvagente.it, troverete tutte le sedi e quindi anche quella più vicina a casa vostra, più facilmente raggiungibile anche dal luogo di lavoro. otticasalvagente.it. Bene, bene, bene. Allora, questo sindaco si è comportato in un modo che, insomma, vi faccio ascoltare quello che ha detto il sindaco di Cadoneghe, che si chiama Marco Schiesaro. Ascoltate bene il sindaco di Cadoneghe.
8: Vicina una donna che chiede di diventare italiana. Io le chiedo come si chiama, come sta, da quanti anni è in Italia e ha fatto praticamente scena muta. Non ha proferito parola, addirittura le ho chiesto come stai e lei mi ha risposto Riyadh. Vicina.
7: E quindi che cosa ha fatto questo sindaco? Ha negato la cittadinanza italiana ad una donna che non conosceva nemmeno una parola della nostra lingua. Ecco, secondo voi ha fatto bene o ha sbagliato? Voglio dire, se tu hai la possibilità di diventare cittadina italiana perché hai i requisiti in termini di permanenza per ottenere questo status, questo significa che quando hai un documento, un passaporto, e sul passaporto c'è scritto Repubblica Italiana, significa che io con te posso parlare nella mia lingua. Se non conosci la mia lingua, non puoi avere la cittadinanza italiana. Ma questo vale a 360 gradi. Se io vado in Giappone e chiedo di essere cittadino giapponese, avendo tutte le caratteristiche di permanenza per poter richiedere la cittadinanza, vado in Giappone e mi chiedono e io rispondo sushi, sashimi, ramen, Hokkaido, Tokyo, o che ne so, Asahi, la birra giapponese, quelli mi dicono vai, vai, all you can eat, all you can eat non va bene, no, chiaramente non mi fanno diventare cittadino giapponese, e hanno perfettamente ragione, no? Quindi ora io ho letto questa notizia ribattuta, rilanciata dall'agenzia ANSA. Oh, attenzione, quando dico rilanciata dall'agenzia ANSA, perché l'agenzia ANSA è una delle prime tre agenzie di informazione più importanti in Italia. Perché se vi avessi detto l'ho letta sul Lercio, ok, se vi avessi detto l'ho letta sul Corrierino di Potenza Picena, qualcuno avrebbe potuto dire mezzo, rilanciata dall'ANSA. Questa è la notizia. Trova un portafogli con 2.900 euro e lo porta ai carabinieri. Il tutto si verifica a Ragusa. Non mancava nulla. Il proprietario, un infermiere di 41 anni, ha poi ringraziato l'uomo, un 52enne di origine marocchina. Allora, mazza ragazzi, una bella cosa. Cioè, una bella cosa. Cioè, tu trovi un portafogli con 2.900 euro in contanti e lo porti ai carabinieri, e i carabinieri rintracciano il proprietario, un infermiere di 41 anni che ha ringraziato l'uomo, uno potrebbe dire anche grazie al pene, e l'uomo, un 52enne marocchino. Bene, ok. Allora, siccome io, no, perché se me lo dico da solo poi non è che mi posso inviare una lettera chiedendomi un risarcimento, no, siccome io fondamentalmente sono stronzo, perché io, cioè, una delle mie caratteristiche, non sono solamente il fondatore dello sticazzismo, questa filosofia che aiuta la fratellanza tra i popoli, no, io sono proprio stronzo. Allora mi sono chiesto, allora, primo, un infermiere di 41 anni che se perde il portafogli con 2.900 euro, cioè oggi i contanti, io adesso il portafoglio l'ho lasciato lì sulla mia scrivania, ma credo di avere una cinquantina di euro più o meno nel portafogli, a occhio e croce, a occhio è più o meno 40-60 euro, ma comunque è quella la somma, no? Non. Ora, uno gira con 2.900 euro in contanti? Ah, prima domanda, tu dirai, vabbè, ma mica è vietato? No, per carità, non è vietato, no. Però io vi invito a prendere, ammesso e non concesso, io voglio prendere in esame la condizione meno voluminosa, 29 banconote da 100 euro, o 29 banconote da 100 euro sono 2.900 euro. Ora, 29 banconote, voi provate a mettere 29 banconote dentro un portafoglio, e poi magari non è detto che fossero 29 banconote da 100 euro, magari erano 58 da 50 euro, ma che portafogli era? Ci vanno 24 ore questo? Cioè, io dico, se volete raccontare una fregnaccia, cioè volete comunicare con qualche cosa, la comunicazione si basa su questo. Un marocchino, visto che oggi del Marocco se ne parla per fatti spesso non propriamente piacevoli, no? Allora bisogna un po' rivalutare l'immagine dei marocchini. Allora, un 52enne marocchino cosa può fare? Facciamo che si butta in mare e salva, ma no, già vista, facciamo che interrompe una rapina, no, già visto, facciamo che salva una professoressa dalla coltellata, no, già vista a Roma, sarebbe, no, bene, okay, che facciamo? Trova un portafogli, giusto, trova un portafogli, quanto ci mettiamo il portafogli? Il giusto, di chi era il portafogli? Un infermiere italiano, 41 anni, va bene, ok, portafogli quanto ci mettiamo? Ci mettiamo 600, 700, 800, no, facciamo una, no, è esagerata, 2009 è il portafogli, e parte la notizia, ma 2009 è il portafogli? Cioè, ma 2.900 euro in portafoglio, vabbè, ok, io vi invito, spero che voi possiate avere 2.900 euro in contanti, spero che li possiate mettere nel vostro portafoglio, poi fatemi sapere se c'entrano, questa è una mia personale curiosità, mia personale curiosità, non, io vorrei sapere. 2.900 euro sono tanti, ragazzi, sono veramente tanti. A volte può capitare di pestare un merdone. Allora, è chiaro, detta così ti fa venire in mente solamente quel momento in cui te ne accorgi e convochi tutti quanti i santi in paradiso, poi se ne manca qualcuno li chiami, se non te ne accorgi e ci entri dentro casa e dopo un po' dici senti che puzza e ti rendi conto che sono 10 minuti che stai camminando dentro casa con la cacca attaccata alla suola della scarpa. E va bene, però nel gergo comune si dice pestare un merdone significa che hai fatto qualche cosa che forse sarebbe stato meglio non fare. Allora, i me contro te, questa coppia che alcune voci di gossip dicono costituita solo per fini commerciali, in quanto sempre i gossipari, non io, attenzione, secondo me loro sono una coppia innamorata, e i gossipari dicono che invece lui non sia proprio un amante delle donne, ma a me questo non interessa, che fine ti se ne frega. Questa coppia che fino al momento del loro matrimonio, definiamolo così, erano considerati meravigliosi, poi la gente ha cominciato a pensare e il problema nasce quando tu ritieni di aver raggiunto una dimensione tale da essere intoccabile, ma poi invece viene impallinato. Ed è incredibile come i me contro te sono passati dall'essere questa coppia meravigliosa, macchina da soldi, che addirittura aveva convinto 6.000 persone, dove ne essere 16.000, alla fine erano 6.000, no? Perché evidentemente avevano contato un po' troppo sulla loro capacità, avevano convinto 6.000 persone ad andare al loro matrimonio a pagamento, cioè capito? E a questo punto hanno cominciato a indagare, vedere, capire pratiche commerciali rischiose per i minori, perché il loro pubblico è fatto soprattutto di minori e non sono le vocine, i sorrisi, le storierne a rendere meno pericolose certi messaggi. È strano però che adesso c'è un'azione legale verso i me contro te e in quello stesso giorno sparisce il sito. Cioè, quindi nel giorno del deposito di un ricorso da parte di un'associazione dei consumatori sparisce il sito. Dicono che sia semplicemente in fase di ristrutturazione, però certo, a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si prende. Qual è la cosa che non viene perdonata a certe persone? Il fatto ad un certo punto di aver perso il contatto con la realtà. Quando certi successi enormi, incredibili, sono basati sul niente e il niente è la rete, il niente sono i social, il niente sono le piattaforme, ci vuole poco affinché questo niente che sembra tutto torni ad essere il niente. È già successo con Chiara Ferragni, ragazzi. È già successo con Chiara Ferragni, che è totalmente scomparsa dalla circolazione. Qualcuno si chiede che fine hanno fatto i figli, che fino a un po' di tempo fa io andavo al cesso, me li ritrovavo pure al cesso, adesso i figli non si sa bene che fine abbiano fatto. Si parla molto più dei figli della famiglia nel bosco piuttosto che dei figli dei Ferriz e Chiara Ferragni. Ecco, succede questo. Poi in certi ambienti quando la gente apre gli occhi diventa rabbiosa, e lo sapete, funziona esattamente così quando ci sono i grandi innamoramenti. Immaginate quanto mi piace, ragazzi, farvi lavorare con la fantasia. Immaginate di essere follemente innamorati di una persona, o innamorate, e questa persona rappresenta il vostro yang, voi siete lo ying, quella persona rappresenta il vostro futuro, quella persona rappresenta il vostro presente, e vi chiedete perché non rappresenti anche il vostro passato. Quella persona è l'ossigeno che respirate, il sorriso di quella persona vi fa battere il cuore, il contatto con quella persona vi fa star bene, fare l'amore con quella persona vi fa toccare il cielo con un dito. Vi rendete conto che per quella persona sareste disposte a rinunciare a tutto, a mettere sul piatto della bilancia tutto, perché lui o lei metterebbe tutto sul piatto della bilancia. Scegliereste lui o lei altre mille e mille volte. Non vi pesa aspettarlo, non vi pesa fare sacrifici, non vi pesa neanche accettare determinate situazioni, perché sono parte integrante della sua famiglia e quindi, poiché lo amate, accettate anche certe persone e ve le fate andar bene, come lui si fa andar bene le vostre, i vostri di familiari. Siete una coppia perfetta, siete una coppia meravigliosa. Quando camminate mano nella mano, in realtà state poggiando i piedi su una nuvola, il mondo vi sorride e avete la classica sensazione intorno a voi che tutti vedano quanto siete felici. Voi sprezzate felicità da tutti i pori, vi piace che anche gli altri vedano, e quando andate a mangiare anche una pizza dallo scurreggione, ma nel momento stesso in cui vi tenete, lui appoggia la sua mano sulla tua mano, ecco fatto che è una scarica che ti arriva dritta al cuore. Ma quanto lo ami, ragazzi, ma quanto vi amate, ma quanto siete belli. Siete ancora, un po' di tempo che state insieme, 2 o 3 anni, siete ancora a livello della telefonata della sera, riattacca tu, allora al 3 riattacchiamo insieme, 1, 2, 3, non hai riattaccato, manco tu, ti amo anch'io, domani che cosa fai, gliel'avevi già chiesto 25 volte, eh? E poi ad un certo punto tu, lei, scopri che lui va a letto con una collega di lavoro. Com'è possibile? Come hai fatto a fingere in questo modo di essere l'uomo perfetto? Mentre quando mi dicevi di avere una cena di lavoro, quando mi dicevi che andavi in palestra, quando mi dicevi che dovevi fare un favore ad un amico, in realtà andavi a letto con quella tua collega di lavoro. Com'è possibile che la persona che avevo idealizzato e che ritenevo incapace di comportarsi in un certo modo possa avermi fatto così male? E lì nasce la rabbia, perché i grandi odi nascono dai grandi amori. Io non è che odio una persona così, no, io sono capace di odiare una persona se a questa persona ho voluto bene, se mi sono sentito tradito. Le mie aspettative, i miei pensieri, il fatto di aver difeso quella persona anche quando qualcuno cercava di mettermi al corrente che io stessi sbagliando. Ecco, è successo così per Chiara Ferragni, è successo anche così per i me contro te. I grandi amori, quando chi ha creduto in te si accorge finalmente di essere stato tradito, ti riversa una rabbia che fino a qualche tempo fa era inconcepibile. È quello che accade quando un successo enorme viene costruito sul nulla. I soldi sono il nulla, perché i soldi arrivano, vanno e in questo caso magari potrebbero anche non tornare.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: ValentinoAutomobili.it.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?
8: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, mi immagino che comunque la conosciate tutti quanti. Lei si chiama Giulia Innocenzi ed è giustamente molto arrabbiata perché è stata messa in giro la voce che Sigfrido Ranucci, per far lavorare alcune sue collaboratrici, richiedesse delle particolari prestazioni. E poiché i social sono pieni di persone che dovrebbero a queste persone i social dovrebbero essere vietati, Giulia Innocenzi è stata coperta di insulti di carattere sessista e lei ha deciso di non stare in silenzio. Io voglio giustamente darle voce. Questo è quello che ha detto Giulia Innocenzi per rispedire al mittente le accuse e per difendersi da queste voci che lei definisce totalmente infondate. Ascoltate Giulia Innocenzi.
9: Questi sono solo alcuni degli insulti sessisti che ho ricevuto sotto questi post e ho tolto i più volgari. Ancora oggi, se sei donna, gli insulti sessisti vengono usati per delegittimarti. Ancora oggi, se sei donna, vieni attaccata non nel merito della tua professionalità, ma sul fatto che andresti avanti solo grazie a favori sessuali. Guardate quanti sono. Questi commenti che riguardano poi le ginocchiere, ho scoperto a mie spese, sarebbe un insulto che si sta diffondendo sempre di più e che allude ancora una volta a pratiche sessuali. Io sono onestamente disgustata. Questi contenuti sono usciti nel mezzo della campagna per salvare Report, dove hanno tentato di screditarmi e tantissime persone, soprattutto uomini, mi hanno insultata dicendo che ho ottenuto il mio lavoro facendo dei servizi sessuali, con emoji di sorrisi, allusioni, un'atmosfera da branco, da bar, dove uomini lanciano battute che sono vissute da loro con leggerezza e simpatia. E non provate a liquidare questo discorso come esagerazione. Non sono battute, sono una forma di violenza bella e buona, per ricordare alle donne che non devono alzare la testa e devono restare al loro posto. Non resterò a leggere passivamente. Per questo ho già dato mandato alla mia avvocata per denunciare uno per uno tutti coloro che hanno postato questi insulti sui social. Lo faccio per me, ma lo faccio anche per chi come me subisce un trattamento simile. È da quando ho cominciato questo lavoro che quest'arma viene utilizzata contro di me e non sono la sola. Prima ero più giovane e riuscivo a portare questo carico sulle spalle con molta più difficoltà. Oggi invece, grazie a 20 anni di lavoro e 20 anni di esposizione pubblica dove ne ho viste di cotte e di crude, sono più preparata. Ma questi commenti fanno sempre male perché ti fanno capire il livello di ignoranza, sessismo e violenza nel nostro paese, dove basta un attimo che vieni ricoperta da insulti. Ma nel 2026 siete ancora ridotti così? Questi sono solo...
8: E credo che Giulia Innocenzi abbia perfettamente ragione. E guardate, non è che io abbia in grande simpatia Giulia Innocenzi, ma mi sento di condividere in pieno questa sua battaglia. Cioè il fatto che delle voci hanno stabilito, e la calunnia è un venticello, che Sigfrido Ranucci, un altro per il quale non provo alcun afflato di simpatia. Avrebbe obbligato, per ottenere incarichi all'interno di Report, alcune sue collaboratrici a determinate pratiche sessuali. Beh, insomma. E poi, parliamoci chiaro, ma lo dico a tutti quelli che l'hanno insultata sui social. Io dico senza alcun problema che non mi è simpatica. Ok, ma glielo direi anche di persona, ma non mi permetterei mai di dire che lei lavora o ha lavorato a Report grazie ad essersi concessa sessualmente a Siegfriedo Ranucci. Però lo dico a tutti quelli che lo hanno scritto sui social e che oggi probabilmente riceveranno una lettera da parte dell'avvocato di Giulia Innocenzi. Non è critica dire hai lavorato perché gli hai fatto una pompa. Non è una critica questa, è un insulto vero e proprio. Quindi sono sicuramente d'accordo con lei, sono d'accordo con le denunce che farà e spero anche che questo possa servire a chi utilizza i social come una valvola di sfogo, serva per capire che quando tu scrivi un commento su un social riferito ad una persona, se si tratta di una critica ed è normale che ci sia, se si tratta di un commento di disapprovazione è normale che ci sia, se si tratta di confinare la figura di Giulia Innocenzi come quella di una escort, no. E allora fa bene giustamente a ribellarsi. C'è però un'altra cosa da dire, perché insomma, questa cosa può servire per sviare l'attenzione su ciò che è realmente accaduto. Giulia Innocenzi non ha la tessera da giornalista. Ha provato nel 2013 l'esame di Stato e lo ha fallito, è stata bocciata. Allora mi chiedo, com'è possibile che in Rai una persona che non è giornalista, e in Rai ci sono tanti giornalisti che hanno un contratto e guadagnano molto meno di quello che ha guadagnato Giulia Innocenzi per svolgere un lavoro di giornalista d'inchiesta sui social? Giulia Innocenzi oggi lo ha cancellato, ma prima si definiva giornalista d'inchiesta, questo senza essere giornalista. Quindi può una persona che non ha superato l'esame di avvocato definirsi avvocato? No, laureato in giurisprudenza. L'abilitazione a svolgere la professione forense prevede il superamento di un esame, così come quello di giornalista. Quindi come mai Giulia Innocenzi si definiva giornalista senza esserlo? E com'è possibile che senza essere giornalista abbia potuto ottenere un contratto da giornalista da 230.000 euro all'anno? Sono quelle le domande che vanno fatte sul tipo di rapporto lavorativo che la legava a Siegfriedo Ranucci. Io sono sicuro al 100% che questo tipo di rapporto abbia connotazioni ideologiche, ma non abbia nulla a che vedere con favori sessuali elargiti a Siegfriedo Ranucci. Però giusta la denuncia di Giulia Innocenzi, però le risposte a chi fa delle domande su come sia stato possibile che una non giornalista abbia ottenuto un lavoro da giornalista qualificandosi come giornalista senza esserlo, percependo 230.000 euro l'anno, questa è una domanda che alla quale bisogna rispondere, perché è giusto dire vergognatevi voi che l'avete insultata per queste notizie mai verificate e mi avviso tra l'altro mai successe. Però, cara Giulia Innocenzi, ci può spiegare come sia stato possibile tutto questo? Magari, visto che si tratta di soldi pubblici, sarebbe interessante saperlo.
0: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
7: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
7: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
14: RTR 99. Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:06 minuti primi e qualche secondo. Dunque, stavo pensando a questo. Dunque, si è fatto un gran parlare, a volte noi siamo specialisti nel creare delle tempeste in un bicchiere d'acqua, tra l'altro avendo anche la capacità, e non voglio dire in malafede, ma avendo la capacità di dare una chiave di lettura diversa ad alcune dichiarazioni esposte in maniera estremamente semplicistica, con una comunicazione molto diretta, e diciamo che forse uno che ha l'esperienza politica di Antonio Tajani avrebbe dovuto prevedere, avrebbe dovuto capire che certe affermazioni avrebbero potuto essere utilizzate da alcuni in maniera tale da metterlo in difficoltà e costringerlo a fare dietro fronte, cosa che poi è regolarmente successa. Che cosa aveva detto Antonio Tajani, che tra l'altro vorrei ricordare che è uno dei più acerrimi oppositori dell'ingresso di Futuro Nazionale all'interno della coalizione di centrodestra? Voglio dire, Antonio Tajani forse sì, sarà un tradizionalista, ma sicuramente non è un ultra legato a certe idee di patriarcato, di mascherismo. Quando a domanda lei che tipo di ragazza consiglierebbe a suo figlio, lui si è esibito nelle classiche, posso definirle, stronzate paternalistiche che ogni padre pensa, ok? E ha dato, utilizzando anche molta diplomazia, una una dimensione di quello che è il pensiero piuttosto comune. Dice: io a mio figlio, tra una ragazza molto appariscente, con la gonna corta, che ha avuto tante storie e che ha messo qualche cornino, ok? Direi magari di scegliere una ragazza meno appariscente, con la gonna un po' più lunga, più seria, e poi si è lasciato andare a tutta una serie di considerazioni. Ora, possiamo dire, possiamo posizionare le parole di Antonio Tajani tra quelle, tra le varie, diciamo, fesserie che un padre può pensare in ambito privato? In pratica, cosa ha detto Antonio Tajani? L'ho già detto qualche giorno fa e lo ripeto. Non identificava tanto, non era importante sottolineare il concetto della gonna corta o della gonna lunga. È quello che ha detto dopo, ma d'altra parte, signori, Antonio Tajani ha posizioni che riguardano il ruolo della donna e dell'uomo nella famiglia tradizionale di un certo tipo. Quando gli ha detto la ragazza meno appariscente mantiene salda la famiglia, il concetto un po' della madre intorno al quale ruota un po' tutto, perché poi, ragazzi, noi ce lo dobbiamo dire, in una famiglia, e qui non è che voglio copiare il pensiero di Maurizio Battista, che probabilmente all'ascolto e che saluto, è che

0: Quelli sono, nelle famiglie moderne, sono diciamo compiti condivisi. Lo sappiamo bene. Io mi rivolgo a chi è sposato da un po' di anni e quando gli chiedono ma perché è casato, chi comanda, risponde orgogliosamente: mia moglie. Perché in una, nonostante ci rompano le scatole con il patriarcato, nel 2026 le famiglie che funzionano realmente e dove c'è una donna che è in grado di affermare la propria personalità, vede riconosciute le proprie capacità dall'uomo. Perché noi uomini, quando troviamo una donna in grado di poterci dare un senso di sicurezza, noi affidiamo totalmente la nostra vita alla donna. Non è un ragionamento patriarcale, quello è il riconoscimento delle capacità di alcune donne, ce ne sono, ma non tutte. Quindi forse questo voleva dire Antonio Tajani. È evidente che ha sbagliato nell'esporre la sua idea, perché se avesse potuto parlare in una trattoria, in una fraschetta ad Ariccia, avrebbe detto: ah no, io spero che mio figlio mi porta mai a casa un puttanone. Questo era il significato, e invece ci si è concentrati sulla gonna lunga o sulla gonna corta. Tant'è vero che un gruppo di senatrici proprio ieri si sono presentate a Palazzo Madama in minigonna, ma più che minigonna, diciamo una gonna sopra il ginocchio, e questo perché hanno deciso di protestare contro le parole di Tajani e poi quelle di Vannacci, perché quando a Vannacci hanno chiesto cosa ne pensa delle dichiarazioni di Tajani, gonna corta o gonna lunga, lui ha detto: vista la leggerezza della domanda rispondo con una battuta, io le donne le preferisco senza gonna, per carità, mamma mia. E loro si sono presentate con la gonna corta. E per carità, liberissime di farlo. Tra l'altro, vedendo la foto, tutte molto belle, qualcuna se la poteva permettere a gonna sopra il ginocchio, altre no. Però non è importante questo, è importante giudicare o stabilire una cosa, è importante dire una cosa. Antonio Tajani ad Antonio Tajani hanno detto: che consiglio darebbe a suo figlio per la scelta di una donna? Non hanno detto ad Antonio Tajani che consiglio darebbe a suo padre per la scelta di una nonna. Se avesse parlato in quel caso di nonne, gonna corta e gonna lunga, allora le senatrici avrebbero avuto diritto di andare in Senato con la gonna corta. Se avesse parlato di nonne, ma aveva parlato di ragazza del figlio.
1: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:15, minuti primi e qualche secondo. Ma io, quando leggo queste notizie, e qui possiamo tra l'altro anche un po' riderci, no? Mi chiedo sempre, ma possibile che chi c'è il pane c'ha i denti? Dunque, in Lombardia in Lombardia, un tizio è entrato in un bar e

piccolo paese questo, e ha giocato una schedina del Superenalotto e ha vinto 223 milioni di euro. 223 milioni di euro. Io ero rimasto, ma non so se sia vera o meno questa cosa, però insomma, se sia stata superata da altri vincitori, probabilmente sì, però nella mia mente era rimasta una vincita di 160 milioni di euro. E so, tanti soldi, no? A volte poteva capitare, magari così, cosa ci avrei fatto con questi 160? E ragionavo, no, su quello che avrei potuto fare con questi soldi, tanti, tantissimi, un'enormità, no? Quindi, però mi rendevo conto che pur aiutando gli amici, facendo beneficenza, togliendomi alcuni sfizi, che ne so, mettendo su un canile gattile enorme con tutti, diciamo, le caratteristiche per poter dare una vita dignitosa a cani e gatti abbandonati, cioè cose di questo genere. Però mi rendevo conto che i soldi erano talmente tanti, ma talmente tanti, che poi alla fine, pur avendo fatto tutto, mi rimanevano 100 milioni. Capito? Cioè, quindi sì, ok, la casa, d'accordo, la casa a un figlio, la casa all'altro figlio, ok, casa bella, 1 milione d'euro di una casa, oh, 1 milione d'euro ci prende una signora casa, no, una gran bella casa, milione, vai quello lì, poi a Porsche, bene, a Porsche, 300.000 euro, bene, poi che i soldi agli amici, 5 milioni, 3 milioni, 2 milioni, 5 milioni, il canile, il gattile, beneficenza, i soldi al Comune della Speranza, e poi alla fine me ne vengono 100 milioni, e poi finivo lì, cioè basta, finiva lì. Non... adesso 223 milioni mi mette ancora più in difficoltà. Cosa ci avrei fatto con 223 milioni? Che cavolo, porca miseria. Questo ha vinto 223 milioni. E che cosa ha fatto? Invece di sta zitto, non dire nulla, ha cominciato a chiacchierare. E ragazzi, il problema è che quando la bocca la apri e poi ti c'entrano le mosche. E le mosche poi dove vanno? Dove le trovate le mosche? Allora, la voce è arrivata alla moglie, che in realtà è ancora la moglie, formalmente, anche se si sono separati, però non c'è alcuna carta che chiarisca e sancisca questa separazione. Semplicemente non andavano d'accordo, sono ancora regolarmente sposati, lui è rimasto a vivere dalle parti di Lecco e lei è andata a vivere a Frosinone. Ok, però vocina, qualcuno l'ha chiamata, dice: oh, ma lo sai che tuo marito, o tuo ex marito, ma in realtà ancora marito, ha vinto 223 milioni? Ah sì, ha vinto. E lei che cosa ha fatto? Giustamente, perché giustamente, sei ancora mio marito e adesso mi devi dare 80 milioni di euro. Quindi il fatto è che lei questi soldi li avrà, ragazzi, li avrà, perché allora loro erano regolarmente sposati e sono tuttora regolarmente sposati, dal 25 aprile del 2023, regime di comunione dei beni, regime di comunione dei beni. Questa separazione, che per il momento era una separazione solo di carattere geografico, ok, si erano separati, ma per lo Stato italiano sono ancora regolarmente sposati. Quindi lei, tramite il suo avvocato, ha chiesto un mantenimento mensile di 8.000 euro, il che voglio dire, ci può pure stare, ma ha chiesto anche una somma unica, una tantum, di 80 milioni di euro. Perché 80 milioni di euro? Perché la vincita reale al netto delle tasse non sarà di 223 milioni di euro, ma sarà di 160 circa milioni di euro. Ok, quindi 160 di quali parlavo prima, quindi effettivamente posso tornare a pensare ai 160 milioni, anche se poi 160 milioni nel lordo netti sarebbero stati meno. Vabbè, quindi, e lei ha detto: hai vinto 160 milioni e io adesso, tac, voglio esattamente la metà. Ora,
è chiaro che lui si opporrà dicendo no, in realtà eravamo separati, ma la Cassazione in proposito è stata chiara, anche con sentenze del passato. Quindi le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata solo da uno dei due. E la validità della separazione decorre dal momento della chiusura dell'iter giudiziale. Quindi questo tizio che se fosse rimasto in silenzio, se non avesse detto nulla, probabilmente la moglie non sarebbe venuta a conoscenza di nulla, o comunque, anche ammesso a distanza di tempo, finita la separazione, valeva chiaramente il momento in cui aveva vinto. Però sai che c'è? Io mi ritrovo con 223 milioni lordi in saccoccia, tu non sai niente, io mi affido ad una serie di consulenti in modo tale da far sparire questi soldi, io li faccio sparire questi soldi. Quando tu vieni a conoscenza, ammesso che venga mai a conoscenza di questa vincita, i soldi non stanno ancora lì, perché io ancora li devo ritirare, ma li ho già ritirati e ho avuto 2, 3, 4 anni di tempo per farli sparire, e a quel punto sarebbe diventato molto più difficile. Quindi vinci 223 milioni di euro, ma state zitto, ma che vai a raccontare in un piccolo paese? Oh, sono stato io a vincere i 223 milioni di euro, ma state zitto, ma rimani in silenzio. Che allora, a parlare si fa sempre in tempo, e a sta zitti che poi non si può tornare indietro, capito? Questa è una cosa che non, questa è una cosa da dire, però insomma, comunque se l'è cercata, se è andata a chiacchierare. E allora torno ancora a parlare dell'accoltellamento che c'è stato a Roma, no? E quindi il ragazzo di 13 anni che ha accoltellato l'insegnante, e l'insegnante adesso che ha detto ma tornerò, io vorrei abbracciare il ragazzo che mi ha salvata. Bellissimo, giustissimo. Io ho detto che a Roma noi abbiamo a volte premiato delle persone che non so, meritavano neanche il premio. Quindi io penso invece che il sindaco Roberto Gualtieri, ma spero che ci abbia già pensato, possa premiare questo ragazzo di 14 anni, ma possa premiarlo in termini anche, come posso dire, pratici. Allora, questo è un ragazzo congolese che vive in una casa famiglia, che va a scuola e sembra che abbia anche un buon rendimento scolastico. E un ragazzo che si è integrato perfettamente a scuola e che ha dimostrato grande coraggio, ma più che coraggio, io vorrei dire, ha dimostrato grande senso civico. Lui è intervenuto ed è riuscito a disarmare anche del secondo coltello il suo compagno di classe. E questa, ragazzi, è una cosa da raccontare, è una cosa bellissima. Però, signori, spesso capita che dietro le cose bellissime ce ne siano altre meno belle, e io su questo ci torno. Io torno a farvi riflettere che se è vero che lui è intervenuto, è vero che gli altri non sono intervenuti. Cioè, parlare di fulgidi esempi di eroismo significa che poi ci sono fulgidi esempi di vigliaccheria. Non vogliamo parlare di eroismo e vigliaccheria, molto bene, vogliamo dire fulgidi esempi di rispetto del dovere civico e fulgidi esempi negativi di mancato rispetto del dovere civico. Questa insegnante è stata salvata solo da uno degli studenti, non dagli altri, e questo, ragazzi, va considerato, questo va detto, va spiegato.
Poi tutto il resto, perché il tredicenne, la famiglia, adesso, ma che ve ne frega? Cioè, voglio dire, che ve ne frega della nazionalità della famiglia, italiana o straniera? Non mi interessa. Non è importante, perché se dovessimo parlare della nazionalità, allora dovremmo parlare anche della nazionalità della persona, che del ragazzo che ha salvato l'insegnante. E invece io parlo sempre dei gesti, dei comportamenti, non parlo mai della provenienza, del colore della pelle, non mi interessa. Però sarebbe opportuno a questo punto che anche i familiari del ragazzo che ha compiuto questo gesto violento diventino testimonial loro stessi di quello che è accaduto, dei loro errori. Nessuno li vuole condannare, nessuno li vuole sulla forca, ma tutti vogliamo che questo gesto, che quanto accaduto, non passi nel dimenticatoio. Questi genitori hanno compiuto degli errori? Sicuramente. Tanti altri genitori li hanno compiuti? Sì. Diciamo che ad altri genitori è andata meglio, allora è andata peggio. Raccontare la loro esperienza, capire dove sono le falle nel progetto educativo, avere il coraggio di ammettere di essere restati soli di fronte ad una adolescenza che oggi è diventata sempre più ingestibile.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9.33 minuti primi e qualche secondo. Devo dire che sono particolarmente soddisfatto perché ho appena ascoltato alcuni spot pubblicitari in onda qui su RTR 99, ti ricordi? E aziende nazionali importanti, e quindi dopo aver parlato di aziende così importanti, pensare di poter parlare di Brispal, altra azienda molto importante, e beh, capitiamo proprio a Cecio. Ciao Daniele, come stai?
11: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Molto molto bene.
10: Allora, Brispal, prodotto di eccellenza. Ecco, a me piace sottolineare questo fatto perché quando parliamo di depuratori di acqua è un mondo ancora poco conosciuto, dove soprattutto nel passato alcuni, diciamo, furbacchioni sono entrati in questo settore proponendo delle macchine per le quali poi o non hanno prestato assistenza o macchine che non facevano quello che promettevano, persone che rispondevano ad un numero di cellulare e poi sono scomparse con il numero di cellulare che è cambiato. E invece la Brispal ormai da una vita è presente sul mercato con prodotti sempre aggiornati, sempre migliori, sempre più tecnologici, che hanno affinato proprio la tecnologia stessa di depurazione delle acque, prodotti che voi potete vedere, toccare con mano nello showroom di via di Torrevecchia 817, con una struttura di vendita e soprattutto una struttura di assistenza che resta al vostro fianco anche nel servizio post vendita. È questo che fa la differenza, ricordatevelo, il servizio post vendita, perché un prodotto può avere dei problemi anche se a Brispal capita raramente, ma sapere che un eventuale problema viene risolto in tempo reale è una grande sicurezza, oltre alla grande comodità di avere un depuratore d'acqua che vi permette di bere l'acqua più buona, temperatura come la volete voi, effervescente, mega effervescente, temperatura ambiente, fresca, come vi pare. Il fatto è che dopo che io ho detto tutte queste cose di Brispal, perché la utilizzo quotidianamente in radio,
11: ma io ci
10: e a casa,
11: sto a fare.
10: Daniele, che ho chiamato a fare? Cioè, io ti dico una cosa, effettivamente io, perché oltre il piacere di salutarti, di passare qualche minuto con te, di chiacchierare, cioè tu mi devi dire, no? Ma Daniele, effettivamente perché io ti ho chiamato?
11: ma io questo me lo sto domandando anche io, perché hai fatto una disamina della Brispalla che è perfetta, hai condensato veramente in pochi minuti 30 anni di lavoro di Brispal Italia.
10: Ma 30 anni di lavoro sono tanti, ragazzi. Quanti macchinari avete installato voi nelle case dei romani e non solo?
11: Nel gestionale abbiamo circa 9.000 anagrafiche.
10: 9.000 persone?
11: Calcolando che alcuni ce l'hanno doppia, perché ce l'hanno a casa, perché ce l'hanno al mare, quindi sono tanti, ragazzi.
10: Certo, ci sono anche quelli, tra l'altro, che hanno fatto la scelta, e alcuni mi hanno detto che portano Brispal quando si trasferiscono al mare, chiaramente non per un fine settimana, ma se hanno la casa al mare, stanno magari un mese, due mesi fuori, fortunatamente per loro, si portano proprio Brispal a casa, lo attaccano alla corrente,
11: poi c'è il Premier, che è uno spettacolo, perché mo è uscita la nuova Premier White, che la stiamo caricando anche sul sito internet, che è veramente bella, perché quella basta collegarla alla rete idrica, c'è un serbatoio da 4 litri sopra, io posso pure avere il serbatoio scarico, ma una volta che la macchina è attaccata, che è arrivata a temperatura, che è tutta pronta, metto un litro d'acqua e lei mi può erogare immediatamente un litro d'acqua naturale ambiente, naturale fredda, frizzante fredda.
10: Hai capito?
11: Lì basta collegare esclusivamente la spina e me la posso portare dove e come voglio.
10: E quello è un prodotto estremamente comodo. Questo è frutto della tecnologia Brispal. Allora, per capire di che cosa stiamo parlando, cioè per renderci conto di che cosa stiamo parlando, non basta la mia voce di utilizzatore e non basta la voce di Daniele come imprenditore, perché quello che conta è ciò che vedono i vostri occhi e ciò che possono provare le vostre papille gustative. Quindi io, è vero, vi dico, se vi fidate e se avete il buon cuore di fidarvi di Daniele, non di me, sia chiaro, fate un colpo di telefono alla Brispal 06 61 45 088, ripeto 06 61 45 088, e prendete un appuntamento non impegnativo. Se invece siete come San Tommaso, di quelli che vogliono toccare con mano, andate in via di Torrevecchia 817, è una rampa, quindi di fronte, a parte potete parcheggiare pure sulla rampa, ma se non trovate, potete parcheggiare di fronte, c'è un grande parcheggio che è quello del mercato, andate, vedete lo showroom, vedete i vari macchinari, vedete le varie possibilità, provate, vi fate consigliare e capite perché oggi Brispal è un prodotto del quale ogni famiglia non può fare a meno in termini di comodità, ma vi spiegheranno anche in termini di risparmio. Quindi 06 61 45 088, via di Torrevecchia 817, lo showroom. Daniele, non mi rimane che augurarti buona giornata.
11: E io ti auguro una buona trasmissione.
10: Grazie,
11: e
10: un abbraccio.
11: Buona giornata anche a te.
10: Buon lavoro. Luca, grazie a te. Ciao. Daniele Brinati, Brispal, 06 61 45 088 06 61 45 088. Questa notizia invece che vorrei commentare insieme a voi, al di là del fatto che mi dispiace che questa signora abbia avuto un problema, però poi mi ha fatto anche ridere, no? Perché allora, può capitare che uno abbia un incidente e poi dica: o sai che c'è? Io ci provo. A me una volta, parecchi anni fa, veramente parecchi anni fa, sono con lo scooter e sono ad un semaforo, il semaforo è rosso, e parto con lo scooter ed era permesso girare a destra, quindi io giro a destra, è una vita che io giro a destra, vabbè, comunque giro a destra, un signore che stava attraversando con il rosso, io lo prendo sto signore, ma una cosa proprio minimale, cioè non si può neanche definire, tocco questo signore, o forse sarebbe più corretto dire questo signore tocca il sottoscritto, quindi lo tocco appena appena, io tra l'altro non cado neanche con lo scooter, ma questo signore cade. Signore, all'epoca, forse aveva la mia età oggi, no? Cade a terra, mi fermo immediatamente, dico guardi, ma come sta? No, sto bene, tutto a posto. Effettivamente non era neanche caduto male, oddio, sarebbe stato meglio non cadere, questo sì, però era semaforo rosso per il signore, semaforo verde per me, lui ha attraversato il semaforo rosso, finito sotto, tra l'altro andavo veramente nemmeno appena partito, quindi 10 km all'ora neanche. Quindi mi fermo, dico: guardi, vuole andare al bar? No, no, sto bene, assolutamente. Annaggia, mi dispiace. Certo, il semaforo rosso. Lui fa: sì, ma non me ne sono accorto, ero sovrappensiero. Dico: meno male che non è successo niente. Comunque, guardi, le lascio il mio numero di telefono per qualunque cosa. E passa 2-3 giorni, mi arriva uno e fa: pronto, buongiorno, sono l'avvocato. Dico: buongiorno, mi dica, senti, io sono l'avvocato del signor, non mi ricordo manco il nome, che lei ha investito l'altro giorno. Il mio cliente ha dei problemi perché ha riportato varie contusioni oltre all'infrazione. Dico: fatto, dico, senta, facciamo una cosa, lei mi invii una bella lettera, le do l'indirizzo e tutto, poi io avvertirò il mio legale e poi ve la vedrete, anche perché io ho le testimonianze, e quindi denuncio immediatamente il suo assistito per un tentativo di truffa ai miei danni. L'avvocato, che era un ragazzetto, ho sentito dalla voce, ha capito perfettamente che non era aria e sono spariti. Cosa avevano fatto? Semplicemente ci avevano provato. Dice: magari, sai che c'è, io a questo gli chiedo qualche migliaio di euro, magari questo mi dà 5.000 euro e io sto a posto. È andata male, però ci avevano provato, ok? Nel novembre del 2021 una signora di 70 anni ha dichiarato di aver inciampato in un tappeto che si trovava di fronte la porta di un bar. Questo è avvenuto a Misano Adriatico, provincia di Rimini, e a seguito di questo incidente lei sarebbe caduta in avanti con il piede rimasto incastrato nel tappeto e avrebbe sbattuto la testa contro la vetrata del bar. In seguito a questo colpo lei era svenuta. Per questo incidente la donna aveva chiesto 200.000 euro di risarcimento ai proprietari del bar, ma per i giudici, nel suo racconto, c'era qualcosa che non quadrava, anzi proprio non tornava. E questo in primo grado. La Corte d'Appello di Bologna in secondo grado ha respinto tutte le sue richieste, anzi addirittura l'ha condannata a pagare 12.000 euro di spese legali. Alla base delle richieste di risarcimento di questa signora, in base al suo racconto, c'era il fatto che lei quel giorno era con una cara amica, straventando nel bar per prendere un caffè, quando il suo piede, la sua dichiarazione agli atti, restava imprigionato dal rialzo del tessuto e vi finiva sotto. Quindi la signora aveva perso l'equilibrio ed era caduta in avanti, e questa caduta la portava sempre con il piede che era rimasto bloccato dal tappeto a sbattere violentamente il viso contro la porta d'ingresso. E questo è botta secca, cioè svenuta a terra, incapace di rialzarsi, così l'hanno portata in ospedale. In seguito a questa caduta la donna aveva riportato traumi alla spalla, al volto e alle ginocchia, e il bar disse: problema tuo. Nei giorni scorsi i giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno ricostruito l'intera vicenda, basandosi anche sulle perizie e sulle dichiarazioni della donna e sulle dichiarazioni dei presenti e dei responsabili del bar. In pratica, cosa ha detto la Corte d'Appello di Bologna? Poiché la signora ha dichiarato che il piede era rimasto imprigionato dal rialzo del tappeto e lei è caduta in avanti, la signora potrebbe spiegare come è stato possibile che abbia colpito la vetrina del bar, che è posta a 2,5 metri di distanza, quando la signora è alta 1,58 m? Cioè, come può essere stato possibile che con un piede bloccato lei sia andata a sbattere ad una distanza ad un metro superiore rispetto a quello della sua altezza? Per carità, può capitare che uno inciampa e poi casca più lontano, ma la signora ha dichiarato che il piede era rimasto incastrato. Quindi le cose sono due: o non è vero che è rimasto incastrato, o non è vero che è rimasto incastrato il piede. Ci sono i testimoni che hanno detto: ma la signora veramente è inciampata perché era con il suo cagnolino, il cagnolino l'è finito in mezzo ai piedi e lei è andata in avanti ed effettivamente ha sbattuto contro il vetro del bar, ma la colpa non è stata quella del tappeto, è stata del suo cagnolino. Quindi, essendo alta 1,58 m, non poteva sbattere a 2,5 m di distanza. Quindi l'appello è risultato infondato. E diciamo che la signora ci aveva semplicemente provato. Gli ha detto male, gli ha detto veramente molto male. Sapete che c'è? A volte, quando le richieste di risarcimento sono esagerate, portano a questo. Perché se, ipotesi, la signora avesse detto: vorrei 5.000 euro di risarcimento, è anche probabile che i titolari del bar, piuttosto che rivolgersi, avrebbero chiuso la vicenda. Lei ha sparato alto, e solo che era troppo bassa per sparare alto.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Beh, sapete, a volte certi fatti di cronaca leggera, voglio dire, con questo della signora alta 1,58 m, vanno commentati anche con il sorriso sulle labbra. E saluto Mauro, da domani Mauro torno a te, perché mi sono sfuggiti i tuoi messaggi, quindi domani sicuramente. E poi fammi un po' vedere qua, mi viene in mente Neymar, cade a centrocampo e rotolosino la direbbe. Ma di questi, allora di storie così ce ne sarebbero a centinaia e centinaia da raccontare. Invece purtroppo una pessima notizia, una brutta notizia: un operaio di 22 anni è morto al Colosseo. Il giovane tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione del Colosseo e sarebbe caduto una decina di metri da un'impalcatura. Subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. E dunque stava lavorando presente quelle imbracature che sono, diciamo, apparentemente sicure, poi bisognerebbe capire il motivo per il quale poi questo ragazzo di 22 anni, qualifica esatta operaio rocciatore, sia caduto. Infatti sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro, del nucleo investigativo, il medico legale, il pubblico ministero di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e della ASL Spresal, in modo da riuscire a capire la dinamica, perché vedete, quando capita questo bisogna tentare di capire quali sono stati i motivi che hanno portato alla caduta. Questo ragazzo di 22 anni si chiamava Andrea Moretti, e quindi alla famiglia di Andrea Moretti vanno veramente le mie personali condoglianze, ma il cordoglio di tutta RTR 99 ti ricordi. Ecco, questa è una morte sul lavoro, che va onorata, va ricordata. Domani mattina ne parleremo. E beh, certo, rispetto ad uno che cade da 10 metri e che si sta arrampicando per andare a rubare, anche quello è un lavoro, ma se permettete, io la mia attenzione, la mia commozione la riservo solo ed unicamente ad un lavoratore onesto. Poi volevo ricordarvi anche questa camminata solidale, camminata metabolica solidale per la speranza, che si terrà sabato 26 settembre alle ore 10 presso il parco Leonardo Sinisgalli in via Raul Chiodelli 103. Questa camminata metabolica solidale per la speranza è stata organizzata dall'Arcobaleno della Speranza, quindi una camminata aperta a tutti, verranno raccolti fondi a sostegno delle attività dell'associazione L'Arcobaleno della Speranza. Contributo di partecipazione a partire da 15 euro, ma se ne volete dare 20 non vi fucila nessuno. Basta portare un abbigliamento comodo, quindi tuta, un tappetino per fare alcuni esercizi e una bottiglietta d'acqua se vi viene sete. Quindi l'appuntamento non c'è bisogno di iscrizione o altro, ma se volete fare una cosa bella e soprattutto dare un aiuto all'Arcobaleno della Speranza, l'associazione Maria Stella Marchetti, 26 settembre sabato alle ore 10 presso il parco Leonardo Sinisgalli in via Raul Chiodelli 103 ci sarà questa camminata metabolica solidale per la speranza. Brava a Maria Stella Marchetti e brava chiaramente anche a tutte le persone che collaborano con lei, ma bravi anche a voi che quando c'è bisogno di dare una mano e se potete dare anche solamente un euro, pensate all'associazione Arcobaleno della Speranza. Bene, signori, siamo anche oggi arrivati al momento dei saluti e io dico che questo momento dei saluti per me arriva sempre troppo presto. Io quando vi saluto mi fa piacere essere stato chiaramente con voi, ma è un po' di rammarico per un altro giorno che se n'è andato. A me sta cosa io la penso sempre così. No, è vero che noi, se Dio vorrà, ci sentiremo domani mattina puntuali come al solito alle ore 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minaretti, con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinione, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. Ora vi lascio a Fabio Martini e La Strana Nostalgia, che sarà con voi fino alle 13. Alle 13 David Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli Anni del Jukebox e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Ma io domani mattina alle 7 vi aspetto tutti qua. Corveleno, corve. Le no, corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Cordoglio e sconcerto per la morte di un giovane operaio di 22 anni avvenuta nella notte al Colosseo. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto da un'impalcatura di 10 metri. Donald Trump a tutto campo dall'Assemblea Generale dell'ONU sull'Iran e devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno, ha detto. Quanto all'Ucraina, la guerra, ha ammonito, deve finire. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro a New York. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A sparare per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Apertura di...
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
10: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda. La cosa bella è che io sono in onda, ma ci siete anche voi in onda. Chi è all'ascolto tramite l'app di RTR 99 ti ricordi? Chi guarda la televisione? Chi è sintonizzato in FM? Chi sul DAB? Davvero grazie a tutti per esserci. Cominciamo e bene con una grande canzone di Lucio Battisti.

Ci sono delle frasi bellissime in questa canzone ed è bello rivivere, riascoltare, riappropriarsi di certa discografia che poi forse dentro di noi non è effettivamente mai andata via. Parliamo spesso di dischi che da una vita non sentiamo, non è mai il caso delle canzoni di Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se puoi, è il titolo di questa canzone, questo se vuoi finale che descrive il conflitto che c'è in una incertezza, un amore incerto, paura di lasciarsi andare ad una nuova avventura, ad un nuovo sentimento. Quindi ci sono delle frasi che proprio rappresentano perfettamente questo significato, e questo lo dico perché è stato molto bello anni fa avere il privilegio di condurre all'Auditorium Parco della Musica una serata tutta quanta dedicata a Lucio Battisti con Mogol, e io ero appunto il moderatore, il conduttore della serata.

Le immagini sono racchiuse, perché si tratta di immagini in alcune frasi. Come può uno scoglio arginare il mare, o le discese ardite e le risalite sono simbolo di una forza travolgente dell'amore e dei suoi rischi. Cioè, a un certo punto non c'è nessuno scoglio che mi può fermare. Io, anche se quello scoglio cerca di fermarmi, io vado avanti e seguo la mia scelta. In amore ci sono discese, momenti tristi, momenti bui, ma poi improvvisamente ci sono risalite. E questo è Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, che è un grandissimo capolavoro di Lucio Battisti. Buongiorno gente di RTR 99, ti ricordi, come state?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR.

0: 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Ornella Vanoni su RTR 99, ti ricordi? E adesso invece un'altra storia bellissima, perché poi il nostro mondo, quello di RTR 99, ti ricordi? Quello delle canzoni di RTR 99, ti ricordi? È pieno di storie e di racconti, perché quel tempo lì era pieno di inventive, era pieno di scommesse, era pieno di tentativi di aver successo. E allora succede che a un certo punto arriva la Love Unlimited, e qui sarà contento il capitano Andrea Torre, un gruppo vocale americano, naturalmente affiancato spesso, quasi sempre, al grandissimo Barry White. Tra l'altro vengono ricordate, perché è un gruppo tutto quanto al femminile, vengono ricordate per essere state le coriste di Barry White. C'è la Love Unlimited, poi loro vengono anche supportate dalla Love Unlimited Orchestra, alla fine poi diventa direttamente Love Unlimited Orchestra. Però comunque partiamo dalla Love Unlimited. Barry White, queste coriste, questi concerti spettacolari di Barry White e l'idea appunto di mettere insieme queste coriste con il loro nome, appunto Love Unlimited, a fare anche musica controllata, verificata dal grandissimo Barry White. Fu un successo enorme, una storia che comincia proprio alla fine degli anni 60 e che rende spettacolari gli anni 70, il decennio degli anni 70. Le Love Unlimited negli anni 70 ci sono state e come. Ed è una bellissima storia, appunto, perché in questo caso arriva il momento in cui Barry White si fa leggermente da parte per far fare proprio dischi alla Love Unlimited, tutto controllato da lui. E un grandissimo successo, naturalmente, uno dopo l'altro. I dischi vengono venduti, Billboard celebra questi successi e noi giustamente compriamo quei 45 giri.

ballava nelle feste in casa, si ballava nei locali. Queste canzoni davvero facevano venire voglia di ballare. Sentite i fiati, la costruzione di tutto, era veramente un qualcosa di magnifico. E come sono cambiati i tempi, eh? Come sono cambiati? Possiamo riscontrarlo in mille cose, questo cambiamento. Nella musica, certo. Pensate a questa canzone e pensate a quello che sentiamo oggi, com'è tutto diverso, com'è tutto cambiato. Ma anche nella radio, la radio come mezzo, anzi come oggetto quasi da arredamento all'interno della casa. C'è stato anche quel tempo lì, sì, non dobbiamo dimenticarlo. La radio era il centro dell'universo tanti anni fa, l'oggetto radio, proprio quelle grandi radio in legno, molto belle, eleganti, al centro dell'universo informativo, più che musicale, anche musicale, ma direi anche molto legato all'informazione e alla voce. Questa scatola di legno con il quadrante luminoso che occupava proprio il posto d'onore nel salotto, che era appunto abbellito da questa radio, e da questa radio uscivano fuori attraverso l'altoparlante il giornale radio, le canzoni, quelle del Festival di Sanremo, le partite di calcio, di pallone, e quindi con radiocronisti storici di quel tempo e di quegli anni, programmi musicali, ma anche i romanzi o la prosa, per esempio, la sera, la prosa alla radio. E beh, qui siamo naturalmente negli anni 50 e poi andiamo anche negli anni 60 in questo modo, ma sempre meno, perché poi arriva veramente in maniera prepotente la televisione. E questo mobile di legno pregiato e questo quadrante con le città europee incise sopra, ecco, era una grandissima emozione, soprattutto quando casomai si andava alla ricerca di qualche stazione e si trovava una stazione che veniva dalla Francia, che veniva dalla Bulgaria, che veniva dalla Germania. Era emozionante. Con la AM si riusciva appunto ad ascoltare anche da molto lontano, e sul quadrante c'erano proprio praticamente i nomi delle città o delle nazioni, e se tu ti mettevi lì riuscivi a sentire la radio di quella nazione. Era una gran bella emozione tutto questo. E poi speaker impeccabili che leggevano le notizie, dizione impeccabile. Era un momento fondamentale, certamente. Mi piace anche ricordare il Festival di Sanremo, e comunque alla radio non era trasmesso in stereofonia, ma era comunque emozionante ascoltare il Festival di Sanremo proprio solo ed esclusivamente dalla radio. Ed era il periodo in cui venivano anche pubblicate delle canzoni particolari, spesso ballate antimilitariste, che comunque cercavano di raccontare storie migliori della guerra. C'è un brano che è intitolato Alice Restaurant, ed è poi diventato molto famoso qui in Italia con il titolo del così, che diceva Nel ristorante di Alice, ed è dell'Equipe 84, anno 68-69. Questa canzone scritta da Mogol e Gian Pieretti con le musiche di Ricky Gianco, quindi pensate quante cose belle ci sono in un solo 45 giri, portata al successo da Vandelli e Company, quindi l'Equipe 84. E il testo è bello, sicuramente un po' diverso dall'originale. Nella sostanza, qualsiasi cosa si può trovare in quel ristorante tranne Alice.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato!
12: No, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

La pulce d'acqua di Angelo Branduardi, caratterizzato questo disco da dei disegni ad acquarello bellissimi che erano legati ad ogni canzone, quando le copertine si curavano nei minimi dettagli. La copertina esterna in realtà era anche molto semplice, perché era grigia con la scritta La pulce d'acqua Angelo Branduardi, ma all'interno c'era un mondo meraviglioso fatto di queste 12 o 11 tavole, ora non ricordo esattamente quanti fossero i brani, forse 11. Comunque vabbè, per ogni brano c'era una tavola disegnata che rappresentava, raffigurava la canzone. Bellissimo, davvero bellissimo. Molti hanno comprato questo disco proprio prima per queste tavole e poi per il disco, che abbiamo scoperto poi essere bellissimo. Ci sono i vostri messaggi, come sempre io vi ringrazio tanto, al nostro numero WhatsApp che è 338 99 00 99 0. E c'è una foto che mi manda Antonio da Cisterna di Latina, di una vecchissima radio, e dice: anche nel periodo bellico la radio aveva un'enorme importanza. Questa è americana del 43. Beh sì, è vero, questa radio la riconosco, perché tra l'altro io a luglio, nei miei giorni di riposo dalla radio, ho avuto la fortuna di andare a fare un piccolo viaggio, ma bellissimo devo dirvi, in Normandia. Quindi sono parti bellissime, Mont Saint-Michel, tutta quella zona lì, ma poi anche andare proprio sulle spiagge dello sbarco in Normandia, avvenuto appunto a partire da martedì 6 giugno del 1944. E a Tigua, la spiaggia più famosa dello sbarco in Normandia, c'è un bellissimo museo con naturalmente tutte le parti militari che hanno riguardato quei giorni, e un'attenzione particolare proprio in questo museo dedicata alla comunicazione, quindi alla radio. E ci sono delle radio molto simili a quelle che mi ha mandato Antonio. Infatti lui dice che questa radio che mi ha mandato è del 43, sbarco in Normandia è del 44, quindi siamo lì, quello è il periodo, quelle erano le radio importantissime davvero. E avevo dato anche qualche settimana fa, ed è stata pubblicata sui social di RTR99, ti ricordi, una bellissima foto anche di un giradischi dell'epoca, perché comunque i militari appunto che fecero lo sbarco in Normandia si dedicavano anche spesso all'ascolto di canzoni, e in questo bellissimo museo c'è anche questa parte qui, con appunto la possibilità di raccontare la parte tra virgolette naturalmente di svago dei militari. Tutto molto emozionante, certamente un altro tempo, un altro periodo, ma che ogni tanto è giusto anche ricordare. E poi naturalmente successivamente sono arrivate nelle nostre case le radio delle quali vi ho parlato prima, ed eravamo tutti intorno, come un po' ci siamo messi intorno alla televisione quando è arrivata la TV. Quando non c'era neanche la televisione ancora, doveva arrivare, si stava intorno alla radio e si ascoltava la radio, e le nostre serate erano dedicate, le serate di chi c'era all'epoca, perché io non ero ancora nato, però ho questi racconti meravigliosi e bellissimi di quando appunto ci si metteva seduti tutti quanti intorno alla radio ad ascoltare, e si ascoltavano le parole. Oggi non si ascolta più niente, oggi si va di corsa, oggi contano altre priorità, però all'epoca si ascoltava ed era bello, e la radio era veramente impostata con la dizione perfetta, con il conduttore che aveva le sue pause, che leggeva in maniera perfetta. Un altro tempo, naturalmente. Voglio salutare anche Elisabetta che scrive: buongiorno Fabio, posso seguirti soltanto saltuariamente se sono in ritardo in ufficio, purtroppo poi devo smettere, e mi dispiace molto, mi sono goduta l'apertura della tua trasmissione con Lucio Battisti, poi la Love Unlimited, bellissima anche quella, alla prossima. Grazie Elisabetta, davvero è un bel messaggio, i messaggi di complimenti inutile negarlo fanno per forza di cose molto piacere. E poi
poi questo di Pasquale, che non è un messaggio molto che porta con sé molto ottimismo, siamo peggiorati in tutto, in ogni settore abbiamo fatto molti passi indietro, oggi la vera qualità è rara e si andrà sempre peggio. Pasquale, buongiorno, ci hai buttato lì un po' di entusiasmo, però fondamentalmente Pasquale non è che dice una cosa sbagliata. Il problema è che molte cose vanno molto peggio, ed è vero, e probabilmente lì per lì non ce ne accorgiamo, ma ce ne accorgeremo, e soprattutto i nostri ragazzi, i giovani di oggi, se ne accorgeranno tra qualche anno. Oggi, per esempio, inneggiare all'intelligenza artificiale è importante se questa viene usata per cose che sono risolutive e fondamentali. Ma attenzione, oggi inneggiare l'intelligenza artificiale vuol dire far fuori da qui a pochissimo moltissimi mestieri e moltissimi lavori. Poi però io mi chiedo sempre, no? Nel momento in cui ci sarà l'intelligenza artificiale e che predominerà, e quindi i posti di lavoro per forza di cose andranno a scemare, a diminuire, ma come si farà a mantenere tutto? Questa è una bella domanda, ma siccome noi siamo strana nostalgia e vogliamo invece pensare al bello che c'è stato e che forse abbiamo ancora, non ci pensiamo a queste cose qui, perché come ho detto l'altro giorno, RTR 99, ti ricordi, deve e vuole essere serenità, tranquillità. Io l'ho detto pure a Luca. Ho letto stamattina i messaggi di Luca Casciani e io qui non mi sento sicuro, è quella, problemi, paure, ansie. Io lo dico sempre a Luca di mandare a quel paese tutti questi argomenti qui. Parliamo di bellezza, rinchiudiamoci nella nostra bolla di RTR 99, ti ricordi? Chi si sintonizza a quel punto sa che può godersi qui un po' di serenità e un po' di tranquillità, ma non è meglio? Ma ancora stiamo qui ad arrabbiarci, a pensare alla Meloni, alle cose. Cioè, se dovessimo pensare a questo, noi dovremmo veramente smettere di fare la radio. Quindi io invito anche Luca davvero a farla finita qui. Questi discorsi sono roba inutile ormai. Noi dobbiamo pensare al bello, noi dobbiamo, attraverso RTR 99, ti ricordi, conquistare la serenità, conquistare la nostra vita e farla passare nelle ore che abbiamo a disposizione durante la giornata bene. Secondo me è questo che dobbiamo fare. È una terapia, come dice il capitano Andrea Torre, lui dice Torre terapia, ma può essere pure Martini terapia, può essere RTR 99, ti ricordi, terapia. Questo è il discorso, secondo me, perché tutto cambia, tutto si evolve. E allora, a proposito di terapia bella, vi porto nell'88

0: RTR 99
1: ti ricordi? Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Che bella questa immagine, Serenella, ti porto al mare, ti porto via. Ho voluto mettere questa canzone da Amedeo Minghi perché è un po' si collega a tutto quello che stavamo dicendo. Gli americani, la Vespa, tutti in riva al mare e la radio che trasmetterà questa canzone che ho pensato per te. Ma che bella questa canzone! È stata punita al Festival di Sanremo, ma ha stravinto dopo, perché così doveva essere. Io me lo ricordo perfettamente quando è uscita la canzone presentata da Amedeo Minghi al Festival di Sanremo dell'anno 1983. A un certo punto, mentre Amedeo Minghi cantava, ho detto: questo è un capolavoro, questa è una canzone bellissima. Quando poi ho visto la classifica sono rimasto abbastanza sbalordito, devo dire. Dico: ma com'è possibile? Non andò bene in quel Festival di Sanremo, ma appunto ha stravinto dopo, e questo è quello che conta. Vi parlo di Sandra Ann Goodrick. E voi direte: e chi è? È giusto, avete ragione. Allora, è Sandy Shaw, che appunto si chiama però Sandra Ann Goodrick, appunto, britannica, molto importante negli anni 60, soprannominata, ve lo ricordate, la cantante scalza, perché comunque amava cantare appunto a piedi nudi sui vari palchi che calcava, e ha saputo costruirsi un personaggio, anche un certo fascino, e comunque la sua storia è stata una storia piuttosto significativa in quegli anni e in quel tempo. E allora riavvolgiamo il nastro un po' e andiamo a trovare anche Sandy Shaw, andiamo a trovare un suo 45 giri che casomai tiriamo fuori da una vecchia cassapanca di qualche anno fa. Sì, è vero, ci sarà anche un po' di polvere, ma ci sono tanti ricordi. D'altronde siamo qui su RTR 99, ti ricordi? Ed allora prepariamoci alla prossima canzone, al prossimo momento esclusivo per voi, per noi, perché queste canzoni le sentite soltanto qui, appunto, su RTR 99, ti ricordi?
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

Beh, Sandy Show ci voleva. 1964 su RTR 99, ti ricordi? Ogni canzone porta dietro un ricordo, è così anche per voi? Mi dite se c'è una canzone vostra, proprio del cuore, che vi ricorda una cosa particolare? Ma proprio un flash. Sono curioso, ditemi al 338-9900-990. Questo brano di Gianni Togni, Per noi innamorati, e mi ricorda un mio amico che purtroppo non c'è più, Maurizio, però è dalla parte del cuore, naturalmente. Era il 1983. Sapete, erano gli anni, io sono del 65, dove iniziavamo a pensare alle prime vacanze da soli. E infatti partimmo, io e lui. Andammo perché c'era una crociera da fare. Mio padre, che era avvocato, aveva curato una causa per una compagnia. All'epoca le navi da crociera non erano esattamente così come le conosciamo oggi. Erano anche un po' più d'élite, se vogliamo, erano anche più piccoline, erano divertenti le crociere, ma erano diverse rispetto a oggi, dove c'è praticamente un grande villaggio turistico. All'epoca era un po' diverso. Aveva realizzato questa causa, vinta tra l'altro, e quindi l'armatore di questa compagnia di crociera regalò dei 3-4 viaggi. A un certo punto mi disse: vuoi andare tu con chi vuoi? E io dissi: ma sì. Chiamai Maurizio e dico: Maurizio, guarda, c'è questa possibilità. E andammo a fare questa crociera e io avevo il mio Walkman con me e avevo portato la cassetta di Gianni Togni con Per noi innamorati. E quella canzone me la ricordo. Se devo pensare a quella canzone, se devo pensare a un ricordo legato a quella canzone, mi rivedo sulla balaustra, appunto, di questa nave non troppo grande da crociera. Andammo in Grecia per 4 giorni, 5 giorni, affacciato lì, e questo Walkman che trasmetteva Per noi innamorati di Gianni Togni nelle cuffiette e nella mia testa. Un bel ricordo. Ecco, questa canzone mi porta a un ricordo così. Chissà se anche a voi fa un effetto di questo tipo. Dove vi porta questa canzone, Per noi innamorati? Cosa vi ricorda Per noi innamorati? C'è un luogo preciso e specifico? C'è un ricordo preciso e specifico legato a questa canzone? Cito questa canzone perché fu importantissima, tra l'altro canzone che vendette di più rispetto anche a Luna. Gianni Togni su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Beh, insomma, abbiamo usato parecchio stamattina, eh. Questo disco fu una rivoluzione nel 1972 e fu il grande successo di Claudio Baglioni. Quando arrivò alla RCA gli dissero: guarda, questo piccolo grande amore è un buon lato B, ma nonostante questo noi ti facciamo fare questo album, un concept album che raccontava appunto la storia di questi due giovani che si incontravano a Piazza del Popolo mentre gli altri protestavano. Eravamo in pieni anni di protesta e i due ragazzi si innamorano, i due ragazzi vivono una storia d'amore bellissima, poi arriva la cartolina rosa, c'è la partenza, ci sono i giorni del militare, c'è lui che ritorna e tornando la domenica va a Porta Portese, poi a un certo punto vede lei che sta con un altro e la storia poi finisce. Io l'ho molto semplificata, ma tutto questo è raccontato in tutte le canzoni dell'album Questo Piccolo Grande Amore, che in realtà Baglioni nel 1972 lo propose alla RCA come album doppio, ma l'allora direttore artistico, un genio della RCA, Ennio Melis, disse: ragazzo, ma noi a praticamente quasi un esordiente, secondo te possiamo far fare un disco doppio? È troppo rischioso. Accontentati di quello che possiamo darti, la pubblicazione di un 33 giri che chiamerai Questo Piccolo Grande Amore. E da lì poi la storia la conosciamo bene, aveva ragione Claudio. 11:22, buongiorno a tutti, io sono Fabio Martini, siamo in onda con la strana nostalgia qui su RTR 99 Ti Ricordi e adesso vi porto nell'86. Oddio.

Ci sono canzoni che raccontano un tempo, che raccontano gioventù, che raccontano storie, piccoli amori, grandi amori. Ci sono canzoni che ti portano a qualcosa, a qualcuno. Ah, qualcosa, qualcuno. Ve la ricordate di Umberto Tozzi? Qualcosa, qualcuno. Ci sono delle canzoni che portano a qualcosa, qualcuno. Bella questa, sì, effettivamente. E allora c'è questa canzone che può portare a qualcosa, qualcuno, ed è Tu sei di me, su RTR 99, ti ricordi?

Ma quanto è bella questa canzone, eh? Tu sei di me di Umberto Tozzi. Come venivano fatte bene queste canzoni. Testi fantastici, arrangiamenti eccezionali e queste voci femminili da coro ad accompagnare proprio Umberto Tozzi. E il brano era Tu sei di me. E noi ci raccontiamo storie al mattino qui su RTR 99, ti ricordi? E tra le tante storie sto notando come tante canzoni che mandiamo in onda, che fanno parte del periodo che raccontiamo, spesso trattino, non dico sempre lo stesso argomento, ma sono vicine come sostanza, come argomentazioni. Vi porto nel 1979. Prendiamo questo disco, Ero Zero. Se così immagino di prendere tra le mani questo disco, io ancora ne sento il profumo, l'odore, perché aveva una copertina lucida che aveva un odore tutto suo, tutto particolare, mischiato all'odore del vinile. Riuscivo, se fossi stato bendato e mi avessero detto qui ci sono quattro dischi, qual è Ero Zero? Passandolo sotto al mio naso, Ero Zero l'avrei riconosciuto. E dentro, vabbè, c'erano delle canzoni superlative. E c'è una canzone che parla di un robot e di un mondo freddo, lontano, distaccato, meccanico, tipo quello che iniziamo adesso a conoscere e a vivere. E Renato Zero dice che tutto questo rappresenta una minaccia, cioè privare l'essere umano della propria unicità, della propria libertà e della propria volontà. Ci pensate? Era il 1979. Questa canzone è attualissima. Questa canzone è di oggi, perché questa canzone parla proprio di questo. C'è un robot e questo robot alla lunga toglierà all'uomo tutto, toglierà l'unicità dell'uomo. Noi siamo unici, ognuno di noi è unico, ognuno di noi sa fare delle cose che gli altri non sanno fare. Siamo un ensemble meraviglioso. Le persone, gli esseri umani, quelli per bene, sono un ensemble meraviglioso. E in questa canzone c'è l'opposizione alla macchina. Il robot simboleggia l'alienazione, la freddezza, il futuro che arriva e che ridurrà l'individuo a un semplice atomo senza volontà. Dirà così Renato Zero in questa canzone: un atomo senza volontà. Nonostante la fragilità, quindi, del corpo umano, la mente e lo spirito però resistono e mantengono la voglia di lottare, e ci si augura anche nell'arrivo di una rinascita. Queste canzoni ci hanno insegnato la vita, queste canzoni sono vita, e queste canzoni sapete perché sono belle ancora oggi? Perché non hanno perso nulla, anzi forse nel 79 non abbiamo capito Arrendermi Mai. La possiamo capire oggi, quindi Renato Zero era avanti anni luce, e questa Arrendermi Mai oggi si lega perfettamente ai discorsi che abbiamo fatto prima. Renato Zero su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

sì, discoteche di pomeriggio di sera, sì, con KC and the Sunshine Band, era il 1976. Volevo dirvi una cosa fondamentale a chi ha un'attività, soprattutto fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? È un qualcosa di eccezionale. In un attimo la vostra attività sarà in onda in radio e si vedrà in televisione. Pensate che bello. Per informazioni c'è un numero diretto, parlerete direttamente con noi. Il numero è 375 922 76 63 e lo ripeto, 375 922 76 63, telefono, WhatsApp, chiamateci, ne parleremo insieme. E adesso, in quell'82, dove appunto vincemmo quei campionati del mondo, proprio in quell'anno c'era Anima di Ron.

È piaciuta sia la canzone, il pezzo di KC e Sunshine Band, che questa Anima. Per esempio qui leggo questo messaggio: Anima è una delle più belle canzoni di tutti i tempi, sempre grazie per queste emozioni. Io sono d'accordo, ma invece poi qui Federica si lascia andare. Federica si lascia andare e io edulcoro un po', ma quanto era bello KC. Ecco, Federica si lascia andare, abbiamo scoperto un amore segreto tra lei e KC e appunto tutta la sua band. Va bene, bei tempi, belle canzoni, bei ricordi, e poi avevamo anche questa canzone qui.

0: Ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

era un'emozione da poco. Scombussolò un po' tutti, l'arrivo di Anna Ox in quel festival di Sanremo. Canzone tra l'altro scritta da Ivano Fossati, è abbastanza sorprendente questo, se vogliamo, no? Poi il pezzo su etichetta RCA fu un enorme successo. Intanto ho solleticato così la vostra fantasia e appunto le cotte da bambina, le ragazze amavano Bosé, io KC and Sunshine Band, perché KC non veniva da chiamarlo KC, si chiamava KC and Sunshine Band. Ma lo sapete che io qualche anno fa a un certo punto me lo sono rivisto in televisione a vendere coltelli? Queste promozioni di coltelli che venivano dall'America, bisognava telefonare a un numero e sono KC, ho avuto un successo enorme con KC e Sunshine Band, adesso vi vendo dei coltelli. E i tempi che cambiano, davvero. La strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi? E le nostre canzoni, le più belle del mondo, davvero. Words. Ci sono i Bee Gees dall'anno 1967 e anche loro sono stati una parte fondamentale della nostra vita.

0: 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

Abbracciati, che bella che era questa canzone. Marcella la presentò al Festival di Sanremo, ma non in gara, come ospite, annunciata da Maria Giovanna Elmi, che sbagliò anche il titolo della canzone, e in rigoroso playback. Però quelle immagini in bianco e nero in quel Festival di Sanremo sono affascinanti e ancora bellissime. E stranamente una canzone italiana fu presentata, ma non in gara, non in concorso. Parlavamo prima degli amori della gioventù, e allora le ragazze che amavano Miguel Bosé. Il poster di Miguel Bosé in cameretta, e poi abbiamo visto che c'era Tiziana che amava Casey, ma vogliamo, visto che abbiamo prima citato i mondiali dell'82, vogliamo dire delle ragazze che erano innamorate di Antonio Cabrini, il bell'Antonio, appunto. E potrei proseguire, ma la strada è lunga, è piena di amori. Nei primi anni 80 io amavo moltissimo una parte del viso di Alison Moyet. Ero innamorato dei suoi occhi, li ho sempre trovati bellissimi. Alison Moyet aveva un viso bello, poi lei non era neanche magrissima, però aveva un suo fascino, devo dire. Ho visto le foto di adesso di Alison Moyet, è ancora più bella rispetto agli anni 80. E di Alison Moyet ricordiamo bene la voce e i suoi successi, per esempio Invisible, che bella che era Invisible. Ma Alison Moyet, se vogliamo riavvolgere il nastro un po', ha fatto parte anche degli Yazoo, che sono stati un duo musicale inglese, appunto Vince Clarke e Alison Moyet, uno stile simile proprio al synth pop, che all'epoca funzionava veramente tantissimo, e appunto Alison Moyet voce portante. Fondati nell'81, una storia che non è stata lunghissima, ma che comunque ha portato alla realizzazione di 4 album. E allora, per ricordare gli Alison Moyet, per ricordare Alison Moyet, ma soprattutto per ricordare gli Yazoo, ascoltiamoci Only You, pure in rima.

0: 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da

E qui siamo approdati, arrivati al Festival di Sanremo del 1968, perché poi Sanremo aleggia sempre nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? Festival di Sanremo del 1968, pensate un po', Canzone per te era il tempo in cui le canzoni si presentavano in doppia esecuzione, e in questo caso Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Abbiamo ascoltato la versione di Roberto Carlos, si preferisce quasi sempre quella di Endrigo, però in questo caso secondo me quella di Roberto Carlos ha una particolarità e poi si sente un pochino meno, quindi mi piaceva mettere proprio questa versione qui. Però vorrei farvi notare una cosa: questa canzone per te è un brano composto da Sergio Bardotti e lo stesso Sergio Endrigo, ma anche da Luis Bacalov. Quindi pensate quanta importanza c'è dentro a questa canzone. Le cose che dicevo a te poi le dirò ad un'altra. È il circolo e il giro dell'amore. E questa Electric Light Orchestra dal 1979, pezzo storico davvero, che arriva nella strana nostalgia qui in diretta su RTR 99. Ti ricordi?

era bella questa, proprio bella. Le 12:24. Seguite anche i social di RTR99, ti ricordi, perché noi manteniamo anche un passo dentro alla modernità, abbiamo anche il passo della modernità, quindi siamo anche dentro i social. Cercate su Facebook, X e soprattutto Instagram RTR99, ti ricordi, e mettete il vostro segui, perché poi anche lì purtroppo siamo nel tempo dove contano i numeri, e se ci siete, se siamo in tanti, per noi sarà molto importante, e sarà un bel segno di appartenenza. Anche io scrivo qualcosa sui social, cercate anche me, un piccolo laboratorio, il mio, di strana nostalgia. Ho messo un video l'altro giorno passando vicino a un parco dietro casa mia e vi ho voluto raccontare con un piccolo video com'era un tempo e com'è adesso, e mi farà piacere avervi, quindi cercatemi su Instagram Fabio Martini RTR99, ti ricordi, e mettete il vostro segui su Instagram, ma anche su Facebook, mi raccomando, vi aspetto, e poi vi aspettiamo sui social di RTR99, ti ricordi, Instagram, Facebook e X. E abbiamo parlato di modernità, i social appunto, che sono, voglio dire, quel qualcosa che sta un pochino, come dire, allontanando la possibilità anche tra i giovani di dialogare, di parlare. E c'era una canzone, invece, no, per farvi capire come cambiano i tempi, che oggi sarebbe forse quasi improponibile, ed è una canzone di Francesco De Gregori dall'album Viva l'Italia. Quando ho ascoltato per la prima volta, qui siamo nel 1979, quindi già ero un grande appassionato di musica, però certe canzoni forse parlavano di cose che al limite a quel tempo io non capivo neanche subito, immediatamente o troppo bene. Ci sono canzoni che sono state più grandi di noi o che hanno avuto un significato più grande di noi rispetto alla nostra età quando le abbiamo ascoltate la prima volta. E quindi mi risultava un po' curiosa la frase iniziale di questa canzone di De Gregori, che appunto cantava e diceva: Gesù bambino, piccino picciò, Gesù bambino, fa che venga la guerra prima che si può. E dicevo: ma come fa che venga la guerra prima che si può? Poi pian piano questa canzone l'ho sentita, risentita, l'ho analizzata, c'è questo bambino che si rivolge a Gesù bambino, appunto, c'è un giovanissimo che si rivolge a Gesù bambino, ed è un'immagine tenera, perché lui immagina una guerra pulita come una ferita, perché le ferite si pulivano, no? Giustamente si puliscono ancora oggi. Una guerra breve come un fiocco di neve, e quindi ci sono questi punti, diciamo, di vista di un bambino, per denunciare proprio la follia della guerra. E questa frase iniziale, poi l'ho capita, facciamo così, facciamo arrivare la guerra prima che si può, così ce la togliamo dalle scatole, ci togliamo il pensiero. Così poi la guerra si porta via la malattia, la sofferenza e tutto quello che di brutto ha una guerra. È una forzatura al contrario, se vogliamo. Però all'inizio, nei primi ascolti, mi chiedevo: ma che cosa vuol dire? Poi ho capito e l'ho interpretata in questo modo. Su RTR 99, ti ricordi, c'è De Gregori.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

capito, Daniele. Questa era proprio bella, eh? Era il 1979, gran pezzo, abbiamo ritrovato nella strana nostalgia di oggi qui su RTR 99, ti ricordi? E parliamo di Jovanotti, che invece è così, collego tutto il discorso che voglio farvi perché sto per presentare una canzone che si lega a quel tempo e a quegli anni. Poco più di una settimana fa, un doppio concerto al Circo Massimo, e ha citato anche Radio Jolly, pensate, dove lui ha cominciato qui. Ha detto: andavo in una radio in un sottoscala dell'Aventino. Essendo gli stessi studi di adesso, di sottoscala qui non vedo niente. Si scendono un po' delle scale, ma non è un sottoscala, è un appartamento saranno 110, 120 metri quadrati. Vabbè, comunque un sottoscala, forse l'ha detto per rendere più avventurosa la cosa. Però mi ha fatto piacere che abbia citato gli inizi. Sono rimasto invece un po' male perché poi a un certo punto lui ha pubblicato un giro in bicicletta che ha fatto nei luoghi importanti della sua vita, e quindi giustamente la casa dove ha abitato, giustamente San Pietro perché il papà lavorava lì, giustamente la scuola dove è andato, giustamente il luogo dove è nato, e poi il Veleno, che è stato il locale dove lui ha iniziato a fare il disc jockey. Ma il Veleno rispetto a una trasmissione quotidiana su una radio che comunque anche all'epoca era ascoltata, è niente, perché lui qui ha potuto sperimentare. Lui è entrato al Veleno grazie al fatto che era in radio, era qui, era in questa stanza, stessa stanza appunto, perché la radio all'epoca poi dava proprio una visibilità grande. Quindi è entrato al Veleno grazie alla radio, ha fatto tante cose grazie alla radio, però in via Icilio con la bicicletta non c'è passato. Forse, ve lo dico io, perché è salita, e allora essendo salita era faticoso e non ce l'ha fatta a salire. Quindi ciclista per modo di dire, allora non lo so, forse era salita e non ce l'ha fatta a salire. E che anni erano? Erano i primi anni 80. Eravamo tutti giovani e belli, avventurieri, avventurosi, e volevamo far la radio. Tra le tante canzoni che c'erano all'epoca, anche quella di un ragazzo che si chiamava Fabio Roscioli, che forse non vi dice niente come nome, però vi dico che lui si faceva chiamare Ryan Parrish e la canzone era Dolce Vita.

0: per questo genere musicale. Uno dei successi maggiori è stato proprio questo qui di Ryan Parrish, intitolato Dolce Vita. Vi siete ricordati di questo brano qua? Io penso proprio di sì. Io sono Fabio Martini, buongiorno ancora a tutti. Adesso noi abbiamo un bel collegamento da fare, perché sapete che vi riempiamo anche di consigli che sono davvero importanti. E allora andiamo, sentiamo. Fabio Martini sono io, e adesso il collegamento è con We Dental Care, e abbiamo il nostro amico Ivan. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Oggi andiamo dritti proprio all'obiettivo e ti chiedo subito: perché gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, devono scegliere We Dental Care invece di rimandare ancora?
1: Ma sai, secondo me, perché noi abbiamo proprio costruito un We Dental Care, i nostri studi, per togliere, lasciami passare il termine, quasi tutte le scuse che fanno rimandare il dentista.
0: Quindi partiamo proprio da qui allora, approfitto della tua risposta. Molti dicono: non riesco mai a trovare un appuntamento, non riesco mai a trovare il tempo. Cosa rispondiamo?
1: Guarda, tu immagina che questa problematica da noi non esiste, cioè noi penso siamo l'unico studio su Roma che è aperto lunedì, sabato, 9:20 orario continuato. Cioè tu potresti fare una visita adesso, che sono le 12:46, quindi in pausa pranzo, oppure la potresti fare, non so, stasera alle 8, quando hai finito di lavorare. Perché io dico sempre, è We Dental Care che si adatta alla tua giornata e non il contrario.
0: Poi c'è pure un altro aspetto, diciamoci la verità, per tante persone è un motivo, è il motivo per cui non si curano, è la paura.
1: Guarda, però ti dico una cosa, che proprio per questo in We Dental Care abbiamo gli anestesisti fissi in struttura. Cioè tu immaginati, sì, che noi lavoriamo in sedazione cosciente, quindi il paziente è sveglio e collaborante, e però praticamente affronta l'intervento in una condizione di grandissima tranquillità. Cioè io dico sempre, la paura non deve più decidere al posto vostro.
0: E poi soprattutto c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare: non c'è soltanto un solo dentista che fa tutto, ma c'è proprio un'equipe.
1: Bravo, assolutamente. Guarda, in We Dental Care ci sono circa 50 collaboratori e ogni area viene affidata al professionista più adatto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'estetica, che sia l'ortodonzia, non so, che sia una semplice igiene. C'è un professionista per ogni esigenza.
0: E un'altra cosa che mi piace sottolineare per tutte le amiche e gli amici di RTR 99, ti ricordi, le strutture sono importanti e soprattutto c'è una tecnologia avanzata.
1: Assolutamente, sai, io lo dico sempre, da noi ci sono gli scanner, c'è la diagnostica digitale, c'è la TAC, cioè ci sono proprio tecnologie di ultima generazione che poi, se ci pensi, servono proprio a lavorare in modo più preciso, più veloce, anche con una pianificazione sempre più accurata.
0: E poi c'è lei, possiamo dire così, c'è la dottoressa Cristiana Massa, che ha dei numeri che parlano per lei.
1: Hai detto proprio bene, guarda, sai, oggi la dottoressa Massa è veramente uno dei riferimenti dell'implantologia in Italia. Sai, parliamo di un chirurgo che fa più di 5 interventi di implantologia al giorno, cioè questi sono numeri che raccontano un livello di esperienza, di continuità chirurgica, ma anche di manualità proprio fuori dal comune. Tra l'altro, sai, lei con quella che è la tecnica del carico immediato, in poche ore ti dai denti nuovi.
0: Questo è importantissimo. E poi però, caro Ivan, lo sai che questa domanda ti spetta, la devi avere, perché molti poi si attaccano, giustamente, perché i tempi sono quelli che sono, al problema anche economico, perché magari uno ha un po' paura di dover spendere tanto.
1: Davvero, guarda, io qua ti dico una cosa che è eccezionale: noi abbiamo intanto tutte le principali carte di credito. Sai quante persone vengono e dicono, per esempio, ma accettare American Express? E la risposta è sì. Oppure, non so, persone che vengono e dicono, ma avete tutte le finanziarie? E la risposta è sì. Cioè noi abbiamo proprio soluzioni di pagamento personalizzate. Addirittura io dico, prima costruiamo il piano di cura corretto, poi cerchiamo la formula che permetta al paziente di affrontarlo. Cioè l'obiettivo non è rinunciare alle cure per magari una questione di modalità di pagamento.
0: Perfetto, allora, prima di salutarci, chi ascolta RTR 99, ti ricordi? Chi si presenta a nome di RTR 99, ti ricordi? voglio che abbia un trattamento particolare e quindi, caro Ivan, dacci le coordinate.
1: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, chiamateci anche adesso, 12:50 noi ci siamo.
0: Molto bene, orari 9:20 dal lunedì al sabato, anestesisti in studio, 50 collaboratori, tecnologia avanzata, insomma, We Dental Care è una garanzia. Grazie Ivan e buon lavoro, ripetimi il numero. Non c'è più Ivan e allora non c'è più Ivan e non, però abbiamo detto tutto, quindi non ci sono assolutamente problemi. Salutiamo Ivan, il numero lo ripeto io, 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06, We Dental Care, fidatevi, sono davvero molto molto bravi. I nostri consigli sono questi qui su RTR 99, ti ricordi? E la nostra musica? La nostra musica è anche questa qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

Bella questa, era nel sole, nel vento, nel sorriso, nel pianto. E il nostro viaggio di oggi finisce, ma non finisce il viaggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi arriva il capitano alle 16 e poi il soldino dentro al jukebox, perché anche stasera azioneremo il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Passate un buon tempo come sempre, rimanete sintonizzati come sempre, attenzione a queste canzoni perché abbiamo preparato ancora tante altre emozioni per voi. Rimanete qui, mi raccomando. Ciao a tutti, da parte mia, ciao da Fabio Martini.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Le 13:04, buon pomeriggio e bentrovati su RTR 99. Ti ricordi da Paolo Famiglietti?
4: E buon pomeriggio da parte di David Guarnieri, buon mercoledì 23 settembre.
3: Eh sì, piano piano stiamo scorrendo anche questa penultima, diciamo, settimana di settembre con Paolo e David fino alle 16.
4: Oggi è autunno, eh?
3: Oggi è autunno, ufficialmente. Okay, ufficiale. Tutto il resto
4: è noia.
3: E tutto il resto è noia, come direbbe Califano, anzi, canterebbe Franco Califano. Ma guarda un po', canta qui. Eccolo in arrivo.

Ricordi la canzone forse più famosa di Franco Califano, 1977, dall'omonimo album del cantautore romano, davvero indimenticabile. E ora un accostamento un po' curioso, insomma, dal viveur, dal seduttore alla bambina prodigio Nicca Costa, che ebbe un successo soltanto in Italia, con questo motivo lanciato in tutto il mondo da Irene Cara, tratto da Fame Saranno Famosi del 1980. La canzone Out Here of My Own, e ritroviamo proprio Nicca Costa con l'orchestra proprio di suo padre, altro indimenticato, Don Costa, su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte.

E queste erano proprio le note di oro che arrivavano dagli anni 80, esattamente dal 1984. La voce riconoscibilissima era quella di Mango su RTR 99, ti ricordi? 13 e 19 minuti primi in questo pomeriggio di mercoledì parliamo di una cantante americana che iniziò questa professione, pensate, giovanissima, aveva 6 anni e già aveva dato un segno ben preciso alla famiglia, come dire, guardate che io tra qualche anno magari faccio anche qualche musical. Ne ha fatti due per non farsi mancare nulla e a 16 anni è entrata nel cast di Hair e successivamente in quello di Jesus Christ Superstar, ma la hit più famosa di Vicky su Robinson resta questa Turn the Beat Around, che in qualche maniera forse è la canzone più leggera che lei ha realizzato nella sua carriera, perché è una canzone disco, tanto andava in quel periodo, era il 1976. Canzone poi ripresa anche da Laura Branigan e da Gloria Estefan, che ne fecero una versione un pochino più latinoamericana. Ma andiamo all'originale, Turn the Beat Around, c'è proprio Vicky su Robinson da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

Mexico e nuvole, un Enzo Iannacci solo interprete in questo caso, un divertentissimo motivo di Pallavicini e Conte dell'anno 1970, i mondiali messicani che ricordiamo tutti con grande affetto. E adesso un Paul McCartney dannata, 23 di settembre 99, parliamo proprio di lui. Dopo le scarse accoglienze ottenute dai primi due album di musica classica, Liverpool Oratorium e Standing Stone, McCartney pubblica il terzo album di musica seria dal titolo Working Classical, un gioco di parole legato al passato proletario di Mac, di cui è indubbiamente fiero e giustamente, direi. Restiamo in tema internazionale con She di Charles Aznavour, cantata però da Elvis Costello su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

E proprio ieri abbiamo parlato di lati B con 7:40, lato B di Mi ritorno in mente, anche in questo caso un lato B fortunato di una canzone altrettanto famosa come Fiori rosa, fiori di pesco, Lucio Battisti su RTR 99, ti ricordi? 23 di settembre del 1985, una grandissima esclusiva per Canale 5 News di Giorgio Bocca che intervista Enzo Tortora, il quale torna in TV dopo la durissima condanna a 10 anni di reclusione attribuita il 17 di settembre dell'85 per la vicenda legata alle accuse di associazione camorristica e traffico di droga, ovviamente poi ribaltata completamente, come ricorderete, nell'anno 1986, una vicenda giudiziaria che vide protagonista purtroppo il grandissimo indimenticato Enzo Tortora. Restiamo in questo 1985, ritornando alla musica con una bella canzone di Annie Lennox e Dave Stewart, ovviamente gli Eurythmics, che ci presentano It's All Right, Baby's Coming Back, ovviamente su RTR 99, ti ricordi?

Se bastasse una canzone, così cantava Eros Ramazzotti nel 1990, canzone ritrovata nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ritroviamo e con piacere una eccellenza del nostro territorio che da 35 anni affronta il tema della sicurezza in modo unico, cioè la Gruben Italia Security. Molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, ma in Gruben Italia Security hanno creato il laboratorio dello scasso, proprio per dimostrare quanto sia facile per un ladro aprire serramenti tradizionali, spesso in meno di 2 minuti. La loro filosofia non è solo vendere un prodotto, ma offrire una soluzione scientifica. Per questo hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui la celebre serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza aprirsi. È una sicurezza massima progettata in classe anti-effrazione 4, ovvero quella protezione reale contro mazze e trapani che serve davvero nelle nostre case. Il punto di forza è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nello stabilimento, cioè dalla lamiera fino alla verniciatura. Questo permette di saltare ogni intermediario e offrire ai clienti veri prezzi di fabbrica, rendendo l'alta sicurezza accessibile a tutti. Inoltre vi seguono in tutto alla Gruben Italia Security, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza durante l'arco delle 24 ore. Per proteggere davvero i vostri cari, visitate lo showroom ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, o scoprite i loro test sul sito gruben.com. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme confronti. Vi do anche il numero di telefono, che è lo 06 9342 005. Ve lo ripeto, 06 9342 005. Gruben Italia Security, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Su quel pianeta libero c'era anche Zarrillo a tenerci compagnia nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, in questo mercoledì 23 di settembre con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri fino alle 16. E adesso andiamo ad un numero uno nella prestigiosa Billboard Hot 100 e anche numero uno in Canada. Questi sono stati gli inizi, ma poi la canzone è andata bene in tutto il mondo ed è diventato un classico. Anzi, è un brano che rievoca proprio queste atmosfere tipiche degli anni 60 che portano tanta nostalgia, e la cosa non può che farci piacere. Tra l'altro, questa Hey Paula di Paul and Paula del 1963 è inserita nella colonna sonora del film Animal House di John Landis, ma insomma è un riferimento che facciamo al cinema, ma più volte è stata usata anche negli spot pubblicitari proprio per ricreare quell'atmosfera un po' da jukebox, che inserisci la monetina, lettera e numero e parte la canzone. Ed è il brano più famoso di questo duo Paul and Paula. Abbiamo detto 1963, il titolo Hey Paula, non ci resta che dire qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Hey.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Eccolo qui, Drupi, su RTR 99. Ti ricordi con Sereno? È un bel motivo molto delicato di Luigi Albertelli ed Enrico Riccardi, autori che furono importantissimi, fondamentali per il successo non solo italiano di Drupi. A proposito di successo internazionale, nel 1981 una band australiana debuttò fortemente in patria con un album intitolato Business as Usual, ma soprattutto tra l'82 e l'83 il singolo estratto che ora ascoltiamo andò fortissimo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, ma anche in Italia, e parliamo di Who Can It Be Now, quindi Man at Work su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Eccolo qui anche l'appuntamento con un ricordo legato al 1987. Silvia, lo sai, con Luca Carboni su RTR 99. Ti ricordi? Ancora buon pomeriggio a tutti voi, fino alle 16 con Paolo e David. E adesso con il 29 settembre del 1999. I Red Hot Chili Peppers erano in concerto a Toronto per promuovere questo album, che dava il titolo anche a un'altra celebre canzone come Californication. E poche settimane prima la band era stata ospite al Festival Bar proprio qui in Italia, nella finale all'Arena di Verona, ed era una nota giusta da aggiungere per questo gruppo che abbiamo amato, almeno con alcune canzoni. Beh, una l'abbiamo appena nominata, cioè Californication, però c'è anche Scar Tissue, sempre del 1999, che insomma in Italia ha avuto un discreto riscontro sia di critica che di pubblico. Insomma, anche la critica era sempre un po' dalla loro, perché sono decisamente originali nel loro porsi nel mondo delle sette note. E allora tornano i Red Hot Chili Peppers proprio da quel 1999, qui su RTR 99, ti ricordi?

Lucio Dalla su RTR 99, ti ricordi il primo successo popolare 1967 con questo bel motivo intitolato Il Cielo. E a proposito di hit internazionali, in questo caso siamo nel 1976 con un cantautore britannico prodotto da Alan Parsons, naturalmente leader di Alan Parsons Project. Parliamo di Music di John Miles, una canzone tratta da un album intitolato Rebel, non a caso raffigurato il buon John Miles con tanto di fucile sulle spalle, ed è una chiara ispirazione ad un film di culto degli anni 70, ossia Badlands, la rabbia giovane di Terrence Malick dell'anno 1973. E allora Music a tutti gli effetti su RTR 99, ti ricordi?

0: Stato sa di felicità.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Mi sembrava giusto sentire quest'ultima nota e anche quest'ultima parola di Gianna Nannini con America, sicuramente una canzone che l'ha fatta conoscere al grande pubblico alla fine degli anni 70, con un album che conteneva tanti riferimenti musicali, anche la più blueseggiante California che molti di voi ricorderanno. Adesso vi invito a fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi. In un attimo la vostra attività sarà in onda in radio ma anche in televisione. Per informazione c'è questo contatto diretto che è il 375 922 7663. Abbiamo proprio creato un numero WhatsApp per poterci chiamare o anche scrivere per chiedere informazioni, e insieme studieremo un piano su come portare la vostra pubblicità, il vostro marchio, in radio ma anche in televisione. Quindi fate pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi contattando il 375 922 7663. Lo ripeto per maggior chiarezza: WhatsApp al 375 922 7663, e la vostra pubblicità arriverà su RTR 99 Ti Ricordi.

0: cacchi è la terra dei cacchi.
1: Giusto.
2: Non c'è dubbio.
1: RTR 99, ti ricordi? Hai le storie tese. 1978, classifica di Billboard Hot 200, 23 settembre, appunto, di 46 anni fa, no, 48, mi conti proprio, non sono il mio genere. Quarto posto, Who Are You, gli U. Numero 3, Double Vision con i Foreigner. Numero 2, Don't Look Back, i Boston. Numero 1, la colonna sonora di Grease, il film del momento, ovviamente John Travolta e Olivia Newton-John, ma spazio è giusto, giusto appunto. Spazio alle signore, Olivia Newton-John con Hopelessly Devoted to You.

0: unica sede.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

ti ricordi. Adesso un altro ricordo che ci porta indietro, beh, fino al 23 di settembre del 1962. Il programma TV del momento si intitola Alta Pressione ed è diretto da Enzo Trapani. La trasmissione si rivolge in particolare ai giovani, essendo una vetrina dei Beniamini, dei teenagers. A condurla è un'attrice cantante lontana un po' dallo stile istituzionale come Renata Mauro, con i monologhi travolgenti di Walter Chiari. Nella puntata proprio specifica del 23 di settembre del 1962, tra l'altro, coglie il debutto Rita Pavone, che canta La partita di pallone, e viene affiancata da un altrettanto giovane, Gianni Morandi, che la preleva di fatto e non a caso da una culla. E visto che si parla di gioventù, un brano che fece ballare mezzo mondo praticamente, Twist and Shout, poi ripresa anche dai Beatles. In questo caso però la ascoltiamo nell'interpretazione degli Isley Brothers, quindi 1962, Twist and Shout su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro al Colosseo. Il giovane è precipitato da 10 metri durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. L'operaio specializzato nei lavori ad alta quota sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Uno studente di 14 anni pianificava di accoltellare la sua insegnante in una scuola di Lamezia Terme. Aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Aggressione sventata dai carabinieri, allertata dalle segnalazioni di alcuni compagni di classe, sequestrata l'arma e il cellulare del giovane. Pallavolo, agli europei maschili torna stasera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia. Dall'altra parte del tabellone la Polonia aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Siamo in pienissima estate, a dir la verità da oggi sarebbe iniziato l'autunno, però nel 1978 con questa canzone eravamo proprio in pienissima estate con uno dei successi di Umberto Tozzi, reduce da quella Ti amo dell'anno precedente, arrivava anche Tu, e siccome si dice che squadra che vince non si cambia, il team Bigazzi Tozzi firmò ancora una volta un altro grande successo, un'altra grande hit. RTR 99, ti ricordi, 23 settembre del 1980, i Dire Straits hanno da poco terminato le sessioni di registrazione per l'album Making Movies, disco che venderà, lo ricordiamo, oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo, una numero uno anche in Italia. Forte questo album di brani come Romeo and Juliet. La ritroviamo questa canzone su RTR 99, ti ricordi? E allora Dire Straits.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Eccoci qui con Rettore Amore Stella, Sanremo del 1986 su RTR 99, ti ricordi? Adesso vi parlo di Pippo Baudo. Il 23 settembre del 1991 il Pippo Nazionale rilascia un'intervista molto interessante alla Stampa, il quotidiano di Torino, precisamente a Paolo Guzzanti, e parla naturalmente di TV. Intanto di Domenica Inn che torna a condurre come protagonista dopo 4 anni di regno assoluto con la regia di Gianni Boncompagni. Ma le dichiarazioni, devo dire, sono praticamente profetiche, perché Pippo dichiara: la TV è in crisi nel 91, Rai 1 perde ascolti come tutti i grandi network, perché si sovrappongono sempre gli stessi personaggi e i programmi si assomigliano l'uno con l'altro. Cioè praticamente stiamo parlando quasi della televisione di oggi, è incredibile, ma invece è un riferimento a 35 anni fa. Vabbè, restiamo in questo 1991, lo facciamo con Michael Jackson, Black or White, RTR 99, ti ricordi? Arriva il del pop.

dà da un po' tutta l'ironia e la simpatia delle gemelle Kessler ritrovate qui nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi, ritroviamo e con piacere anche lo studio legale Cruciani. Vi parlo di loro perché sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti, necessitano magari di uno studio legale, dei professionisti che tutelino i nostri interessi. E allora, se avete avuto un problema di mala sanità, un diritto di famiglia che non va, una cartella esattoriale tanto temuta o anche l'infortunistica stradale, che sono temi che sentiamo quotidianamente, insomma, che arrivano al nostro orecchio, lo studio legale Cruciani risolve tutto questo. In via Lattanzio 27, in zona Balduino a Roma, c'è lo studio legale Cruciani che risponde allo 06 3975 4234. Chiamateli a nome della nostra radio di RTR 99, ti ricordi, per avere un trattamento dedicato, appunto, e unico per voi. Via Lattanzio 27, l'abbiamo detto l'indirizzo, ripetiamo il numero di telefono per maggior chiarezza: 06 3975 4234. Anche lo studio legale Cruciani è un consiglio di RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: My car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Potrebbe essere un titolo per famiglietti o per persone pigre, ci penserò domani. E invece il titolo di questa canzone estrapolata, tirata fuori da Boomerang Album del 1978 dei Pooh, ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo del 23 settembre, ma andiamo indietro nel tempo fino al 1983, quando Nick Kershaw, proprio in questa data, pubblicava il suo primo singolo nel Regno Unito e poi alcune settimane dopo lo lanciava nel resto del mondo. E devo dire che è rimasto ancora un brano, come dire, brioso, orecchiabile, e un testo che però diciamo mescola sapientemente dell'ironia anche all'impegno, perché incredibile ma vero, questa canzone fa riferimento, e anche non in maniera così nascosta ma molto molto esplicita, alla guerra fredda. Siamo nel 1983, quindi in qualche maniera era anche un po' il tema portante. Ma quale modo migliore per farlo arrivare alla gente senza, diciamo, con disimpegno? I Won't Let the Sun Go Down on Me, una canzone che sembrava legata appunto all'estate, alla spensieratezza, e questo è stato l'obiettivo di Nick Kershaw, raggiunto proprio in quel 23 settembre del 1983. Lo ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

Ricordi Festival di Sanremo del 1991 con Fiordaliso, il mare più grande che c'è. Beh, una manifestazione come Sanremo è da sempre legata a doppio filo con l'Eurovision Song Contest. In questo caso siamo nel 1976 con la 21esima edizione della rassegna tenutasi all'Aia nei Paesi Bassi il 3 di aprile appunto di 50 anni fa. Terza vittoria per il Regno Unito, rappresentato in quell'anno dai Brotherhood of Man con una divertente canzone che vi proponiamo subito, si chiama Save Your Kisses for Me.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: non so come definirlo, un acuto finale? Beh, insomma, anche un pochino sofferto, se vogliamo, questa di ti stringerò di nada, però è pur sempre no. un acuto. Un po' come quando Famiglietti si pesta il mignoletto all'angolino rifacendo il letto.
1: Diciamo cosa pronuncia.
0: Beh, insomma, tutti e 365, diciamo.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Può succedere.
1: Allora, siamo arrivati alla fine.
0: Sì, tra
1: anche
0: poco
1: per oggi.
0: Dico subito che c'è Andrea Torre, sì. Torre 99 fino alle 20, per proseguire questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi. Ma prima
1: c'è una canzone bellissima del grande Louis Armstrong, Satchmo, tratta tra l'altro da una delle saghe più importanti cinematografiche, letterarie, insomma, James Bond 007.
0: We have all the time in the world.
1: Esatto.
0: Mette proprio a dura prova l'inglese.
1: Esatto, il film era al servizio segreto di sua maestà con George Lazenby, prima e unica opera,
0: esatto,
1: con lui protagonista,
0: dimenticato sostanzialmente, però l'ha fatto,
1: certo,
0: può avere questo orgoglio di dirlo, assolutamente,
1: certo.
0: Quindi con Louis Armstrong vi diamo appuntamento per domani alle 13, ciao David,
1: ciao Paolo, a domani, buonasera a tutti,
0: restate
1: ciao.
0: Qui RTR 99
1: ti ricordi. Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, era un operaio specializzato nei lavori in quota, il giovane di appena 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale, una caduta da 10 metri di altezza. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia.
3: 10 che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: 16:02, mercoledì 23 settembre, in genere nella torre terapia che sta per aprirsi c'è ampio spazio anche per la commozione, per l'occhio lucido, per la lacrimuccia. Oggi abbiamo lacrimato, fatto lacrimare i nostri occhi prima del programma con We Have All The Time In The World, quindi il sottoscritto Andrea Torre entra con grande commozione in contatto con voi. Siamo insieme 4 ore anche oggi fino alle 20, anche oggi cercherò di portarvi più su, sempre

partenza, che abbinamento, Louis Armstrong, Renato Zero, che partenza ragazzi, ah sì, c'è grande emozione già al nostro distacco dalla terraferma, il nostro mollare gli ormeggi e quindi staccarci dalla banchina, staccarci dalla terraferma e entrare in navigazione, oggi tra l'altro, e questo va detto, va sottolineato, 23 settembre 2026, ci sono due eventi importanti, insomma, il saluto ufficiale all'estate, ebbene sì, perché siamo entrati nell'autunno, ma anche la corrispondenza del giorno con la notte, l'equinozio, il che significa che nei prossimi giorni, pian pianino, le giornate saranno sempre più corte, che per alcuni è motivo di grandissima tristezza, per altri assolutamente no. Avevo scelto anche di indossare una bella camicia per dare il senso del festeggiamento di questo ingresso in una parte dell'anno che amo particolarmente, non è un mistero per nessuno, ma inavvertitamente, o come in genere accade quando sono lì in attesa sulla banchina della metropolitana, non mi limito ad osservare i poster delle vacanze in Egitto come cantava Claudio Baglioni, mi appoggio direttamente anche a questi manifesti, c'è questo trasferimento di vernice rossa, solamente la vernice rossa, e quindi abbiamo forse un po', forse rovinato la camicia, forse no, abbiamo ripiegato sulla classica t-shirt nera che però dà un senso più di notte, di buio, forse anche persino di lutto, ma io sono tutt'altro che in lutto per questi giorni che vanno avanti, per questo ingresso dell'autunno, e la fortuna è che nella schiera dei collaboratori di RTR 99 ti ricordi c'è anche una bella lavanderina che oggi non laverà, non sta lavando solamente i fazzoletti ma anche la camicia del capitano, che recupereremo tra poco perché comunque le temperature consentono un asciugamento piuttosto veloce. Ale, vi ho parlato di me, di un piccolo pezzo della mia vita, come cantavano i Talk Talk, It's My Life, nel 1980.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42

questo vento mosso ha generato da grandi ventilatori sui palcoscenici delle manifestazioni che mandavano indietro i capelli di Loredana Bertè. Iniziamo a pensare alla modalità mare d'inverno, insomma, con grandissima simpatia. Questa è una canzone che, secondo me, rende il senso di questo cambio nelle nostre condizioni, nella nostra situazione meteorologica, in una parte dell'anno, dirigendoci verso una parte dell'anno che comunque arriva, insomma, non possiamo assolutamente nasconderci. Lo so, il capitano sta sorridendo sotto i baffi perché cerca di dissimulare il gusto, il godimento, il piacere, ma non ci riesce assolutamente, visto che ormai, cari amici, ci conosciamo anche piuttosto bene. Allora torniamo a divulgare, a diffondere l'amore ovunque. In aria c'è l'amore, come cantava John Paul Young.

mette la torneterapia e c'è molto più amore nell'aria. È inevitabile che ciò avvenga. Ci si lavora parecchio per diffondere, divulgare, condividere questo amore, questo bel sentimento che va tenuto sempre vivo. Questa canzone l'australiano John Paul Young l'aveva composta per riuscire a sfondare sul mercato tedesco, che era quello che un po' dettava le regole della musica da ballare nella seconda metà degli anni 70. Infatti da lì partì il grandissimo successo che poi è diventato forse il suo unico più grande in assoluto, una sorta di one hit wonder, anzi forse anche senza una sorta. 16:23 in navigazione con le canzoni adatte a questa modalità, a questo movimento sulle acque. Ora con Little Tony.

questa è la nostra, questa è la nostra. Io sono il vostro capitano Merrill Stubing, il capitano della Love Boat. Certo, se ne inventano tutte. Su RTR 99 ti ricordi, per non farci sentire la tristezza, la malinconia dell'estate che stiamo salutando, e con l'estate anche i nostri contatti ravvicinati con il mare. Una serie televisiva che aveva una particolarità, quella di offrire questa navigazione a tanti ospiti importanti. Era un'occasione per far fare dei cameo, delle ospitate in qualità di guest star a molti attori in quegli anni lì. Insomma, navigarono sulla Love Boat Andy Warhol, Tom Bosley, che era Howard Cunningham, il papà di dei Cunningham in Happy Days, Tom Hanks, Ginger Rogers, Sonny Bono tra gli altri. Ed è stata anche una ulteriore occasione per riportare in classifica Little Tony con una canzone che non era assolutamente quella originale inglese in versione italiana, era proprio tutta un'altra canzone. L'originale era cantata da Jack Jones. Sono le 16:27 al 338 99 00 99 0. Già stiamo iniziando a salutarci, siete comunque sempre i benvenuti a bordo della torre terapia di RTR 99 ti ricordi. Adesso andiamo a una canzone che era nata come canzone lenta, avrebbe dovuto cantarla Martin Gore di Depeche Mode, ma il produttore decise di

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

giorno in cui entra l'autunno. Oggi entra l'autunno e tu, capitano, ci metti la canzone, una delle canzoni per antonomasia della primavera. Ma noi di RTR 99, ti ricordi, noi della Torre Terapia siamo gente allegra, e la gente allegra ama ballare, come si evince anche dall'immagine alle mie spalle per chi segue la nostra emissione televisiva. Ci piace moltissimo ballare, soprattutto durante le 4 ore pomeridiane della Torre Terapia. Allora balliamo alla vecchia maniera con Sam Moore insieme a Lou Reed. Siamo nel 1986, questo ovviamente è il rifacimento di Soul.

poi rifacimento. Arrangiamento pressoché uguale all'originale e anche una delle due voci, insomma, Sam Moore del duo Sam and Dave, che porteranno successo a questa canzone scritta da Isaac Hayes. Lou Reed si unì a questa operazione e noi, al cospetto di Lou Reed, ovviamente ci inchiniamo, perché fu un'operazione ovviamente riuscitissima. In quel ormai lontano sono passati ben 40 anni, 1986. Alle 16.41 su RTR 99, ti ricordi, si parla di cose buone da portare in tavola, e allora parliamo ancora una volta dell'olio di Opi Lazio. Ma acquistare una bottiglia di olio extravergine di oliva italiano prodotta da Opi Lazio significa comprare un prodotto salutare e di qualità. Opi Lazio che cos'è? È un'organizzazione di produttori che riunisce le più importanti aziende olivicole della Sabina e della Tuscia. L'olio che trovate nelle confezioni di Opi Lazium, nei vari prodotti della linea Opi Lazium, nasce dagli uliveti dei soci di questo consorzio, che sono più di 6.000, e viene raccolto dalle loro famiglie a dimostrazione di tradizione e genuinità. Cosa volete di più? Beh, magari un prezzo che non risente assolutamente degli aumenti dati dall'inflazione. Opi Lazium se ne sbatte altamente dell'inflazione e decide anche quest'anno di rinnovare il prezzo assolutamente imbattibile per i loro prodotti. Non ci sono stati aumenti, su un olio speciale specifico della linea Opi Lazium, che è l'olio passio, un olio extravergine equilibrato ed indicato per la dieta mediterranea, al prezzo super vantaggioso di 109 euro per le due latte da 5 litri, quindi siamo su 10 litri a 109 euro, oppure 4 latte sempre da 5 litri, 199 euro, poco più, poco meno, a seconda di quanto ne acquistate, di 10 euro al litro. E poi c'è una cosa in più, sì ragazzi, oggi c'è un regalo in più, c'è il 12% di sconto sul restante della nostra gamma. Ordinare è molto semplice, poter andare direttamente alla sede di Palombara Sabina e chiamare oppure chiamare al numero 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, si aggiunge un numero WhatsApp 342 8573 555, 342 8573 555. Sia che chiamiate che mandiate un messaggio via WhatsApp, ricordate ovviamente, presentatevi come ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99 ti ricordi. Ma ancora più facile andare sul sito opilatium.it, si scrive opilatium.it, la consegna a casa. Come fare per avere lo sconto? Basta scrivere il codice sconto RTR99. Opilatium, veri produttori di olio extravergine di oliva italiano. Che bontà, che piacere. L'olio non conosce stagioni, naturalmente conosce le stagioni di produzione, ma poi in realtà ci allieta le nostre pietanze, i nostri pranzi, le nostre cene per tutto l'anno. E ora c'è Angelo Branduardi, questo è Musica.

bella, eh? Un branduardi un po' caraibico, secondo me. Dice, cosa hanno fatto Marco Lolli e Andrea Torre tra la fine di Torre 99 di ieri e l'inizio della puntata di questo mercoledì 23 settembre? Hanno cercato, hanno ricercato, hanno scavato alla ricerca di quei dischi, di quei 45 giri, ma anche di quei 33 giri dimenticati. Questo era Branduardi 81, uscito appunto nel 1981, canzone che in quell'anno era sovente, era facile ascoltare alle radio, ma che abbiamo un po' lasciato in disparte. Il nostro compito è quello di togliere la polvere e riportarci proprio a quelle canzoni che non appartengono al settore delle super hit, ma che lo erano ai tempi e poi sono state un po' messe in disparte, come abbiamo detto, ma noi siamo qui a recuperare, perché noi siamo RTR 99, ti ricordi? La radio del recupero delle cose belle della nostra vita, del recupero di ciò che ci può unire e dell'abbandono di cosa invece ci possa dividere. Non vogliamo assolutamente divisioni, ma solo condivisioni qui nella Torre Terapia. Dan Arrow, ottimo come immagine, ma la voce era quella di Tom Hooker, come sappiamo. Siamo nel 1986, etichetta Baby Records, cosa che non ricordo mai, tra l'altro. Catch the Fox.

0: Stefano Zandri. Stefano Zandri, appassionato di Renato Zero. E quindi di ballo e di travestimenti. C'è Laura, la mia stellina adorata, che mi aiuta a ricordare una cosa che avrei dovuto ricordare su musica di Angelo Branduardi, però poi alla fine a volte sono tante le cose da dire che qualcosa rimane sempre fuori, però non dimentichiamo che musica di Angelo Branduardi è stata la sigla di Disco Ring nell'81, ecco il motivo per cui comunque è stata una canzone importante, andava comunque recuperata. Perché ti amo? Perché ti amo? Io non lo so, non è una dichiarazione d'amore del capitano, eh? È il titolo di una meraviglia dei Camaleonti del 1973.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzo su otticasalvagente.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

Beh, più in stima di questa canzone qui, insomma, numero uno al disco per l'estate nel 1973, c'è poco di più estivo di Perché ti amo dei Camaleonti. E lì il ricordo va a quei jukebox, dove tante monetine da 50 o 100 lire venivano inserite selezionando poi la lettera e il numero corrispondenti a Perché ti amo, e se non lo facevamo noi lo faceva qualcun altro, perché quando eri lì magari sulla spiaggia a bordo piscina avevi queste note che ti entravano in testa, e poi magari se il jukebox avrebbe, se il jukebox in qualche momento ha scelto, insomma, ha suonato anche cose differenti, c'era il tuo vicino di ombrellone che la diffondeva, o magari tua mamma, tuo papà che diffondeva questa musica dalla radiolina transistor che ci si portava appresso un po' ovunque, e quindi la musica allora era veramente una parte della nostra vita. John Lennon è stato sempre un appassionato di pubblicità, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? In particolare a lui piaceva la parte degli slogan, per questi slogan avevano la capacità di veicolare un messaggio importante, era quello che doveva rimanere nella testa delle persone, visto che lui voleva veicolare messaggi per lui molto importanti, che erano anche messaggi molto politici, Power to the People, uno ad esempio, e decise di scrivere una canzone, di comporre con i suoi tre amici, con Paul McCartney soprattutto, una canzone che inneggiasse all'amore e che fosse nel titolo talmente chiara da essere comprensibile in tutto il mondo. Sto parlando ovviamente di All You Need Is Love.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

messe in campo artistico che invece non ci appartengono, perché sono alcune canzoni che veramente tutto il mondo ha conosciuto. Tutti si connettono all'Italia quando ascoltano Io Amo di Fausto Leali. Che bella cosa. Così come bello vedere, ricordare Alberto Castagna, Stranamore, All You Need Is Love, insomma il link è abbastanza automatico, da parte di Ezio, anche da parte della mia amica Elisabetta. Grazie Elisabetta, ti dirò che guardavo le puntate di Stranamore di Alberto Castagna e il ritornello All You Need Is Love, Piacevole Tormentone, una scelta molto molto opportuna e un ricordo di questo grandissimo uomo della televisione, dell'intrattenimento televisivo italiano. Nel 77 invece adesso ci fiondiamo in quest'anno, aprendo contemporaneamente la linea ormonale, mettiamola così, solamente la linea ormonale, perché Ross Stewart parlava di

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandi-

tuo nome, ti ricordi, ci ha fatto approdare negli anni 70 con Ross Stewart, 1977, quindi ci siamo nell'anno successivo, nel 78, per me i meravigliosi anni 70, ci tengo a ribadirlo.

modalità della condivisione, si condividevano esperienze, si condividevano idee, ma si condivideva soprattutto la fisicità. Queste cose erano vissute fisicamente insieme alle altre persone, ben lontano insomma dalla condivisione. Non erano condivisioni di post su Facebook o su Instagram, è tutta quanta un'altra cosa. Che meraviglia, perché comunque c'era molteplicità, c'era però comunque da considerare che ognuno rappresentava un individuo. C'era molteplicità, ma c'era anche individualità, quindi facciamo parte tutti dello stesso genere, il genere umano, ma siamo persone, siamo uno, non siamo assolutamente uguali. Un po' quello che ci raccontarono meravigliosamente gli U2 nel 1991. Questo infatti è One.

Bravissima Ilenia. Ilenia al 338 99 00 99 0. Siamo uno ma non la stessa cosa. Esattamente così. Ed è importante, vorrei aggiungere, che ognuno tenga la propria individualità, perché significa anche pensarla a modo proprio. Ma so che è una sorta di utopia questa, eh? 17:25 su una linea che ci porta verso la malinconia. E allora, visto che oggi stiamo salutando l'estate, primo giorno dell'autunno del 2026, mi sembra giusto chiedere aiuto a un grande campione sui temi estivi. Eh sì, su RTR 99 ti ricordi, c'è l'immenso Fred.

se sei triste per me c'è malinconia, però c'è anche dall'altra parte la gioia, la felicità, la fortuna. Quanto siamo stati fortunati a vivere quegli anni lì, quanto siamo stati fortunati a vivere un'altra estate, perché non c'è bisogno di andare molto lontani, basta considerare che pur essendo finita l'estate, sì, sta entrando l'autunno, però un'altra estate l'abbiamo portata a casa e credo che questo non possa essere assolutamente sottovalutato. Questa è la filosofia della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Condividere la musica e i ricordi per stare bene. E allora, se io vi dovessi domandare qual è canzone è stata eletta la più positiva di tutti i tempi, la risposta già la conoscete perché ne abbiamo parlato più volte. RTR 99, ti ricordi? E per chi non lo sapesse, la canzone è questa qui. Tonight.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una dipendenza.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
10: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
11: E che fai? Chiudili fuori casa.
12: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
13: Gruben, l'inattaccabile. Gruben, l'insuperabile. Gruben.
12: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
14: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

qui con la maestra Amedeo Minghi, l'esplosione dell'autunno, canzone che si adatta molto bene ai colori dell'autunno che diventano un pochettino più sfumati, che a me piacciono così tanto perché essendo sfumati sono anche più riposanti, accorciandosi anche le giornate. Ma se voi volete invece una maggiore luminosità e colori più sgargianti e quindi poter tornare a pensare, rimanere legati, attaccati ai colori vivi della primavera e dell'estate, beh, ho una canzone per voi. Questa assolutamente sì, può rendere l'idea. Una grandissima canzone di Candy Staton su RTR 99. Ti ricordo.

liberi per poter correre liberi. Manteniamo giovani i nostri cuori. Questo è una sorta di interpretazione del titolo di questa canzone meravigliosa di Candy Staton del 1976 su RTR 99, ti ricordi? Ma il mare non ci lascia, il mare è a disposizione tutto l'anno. Se andiamo a mangiare al ristorante Chinappi, ci sono luoghi che non nascono per caso ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi. A Formia, 70 anni fa, una famiglia ha costruito la propria vita attorno al pescato del golfo, alle mani dei pescatori, alle aste all'alba, al profumo del Tirreno che entra in cucina prima ancora che il sole si alzi. Stefano Chinappi è cresciuto lì, dove il mare non è un ingrediente, è un maestro. Fin da bambino ha imparato che la materia prima non si compra, si riconosce, e da uomo ha trasformato questa conoscenza in una filosofia che oggi è diventata un punto di riferimento per chi ama il pesce vero, quello che racconta una storia. Il ristorante storico di Formia è stato per decenni una meta irrinunciabile per gli appassionati del pesce fresco del Tirreno, ma Stefano ha deciso di portare quella verità anche a Roma. Ma che meraviglia, aprendo il ristorante Chinappi, che è in via Augusto Valenziani 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia, purificato, scelto personalmente per garantire freschezza e qualità. Da questa materia prima lo chef prepara piatti che non vogliono stupire con effetti speciali, ma con la forza della semplicità. Ecco perché ci piace il ristorante Chinappi. Preparazioni essenziali, lavorazioni minime per esaltare il sapore del mare appena pescato e una carta dei vini che rivela una passione autentica per lo champagne. Bollicine francesi, etichette ricercate, scelte che parlano di eleganza e carattere. Il menù cambia ogni giorno, non per moda, ma per fedeltà al mare, perché Chinappi non decide cosa cucinare. Lo decide il pescatore, lo decide la notte, lo decide il vento, lo decide ovviamente il mare. È una cucina che unisce la vera città marinara laziale a un servizio attento, curato, dove ogni dettaglio è pensato per far vivere un'esperienza che non si dimentica. Per informazioni e prenotazioni, ecco i numeri da chiamare: 06 48 19 005, ripeto 06 48 19 005, oppure scrivete su WhatsApp a quest'altro numero: 360 61 5219, ripeto 360 61 5219. Chinappi.it è il sito. Il mare, quando è vero, parla da solo. Ovviamente c'è un trattamento particolare per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, che si qualificheranno così quando chiameranno, varcheranno la soglia del ristorante Chinappi. Il mare c'è sempre, se lo vogliamo, c'è il ricordo del mare, c'è il gusto del mare. A tavola, per esempio, con Chinappi c'è ancora il mare, in poche parole. Questo è il concetto semplicissimo ma bellissimo, scritto da Celso Valli, Renzo Abitabile, per Giorgia, per la nostra Giorgia, nel 1995, e questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: una torre terapia efficace? Meravigliosa Giorgia. Adesso devo fare una cosa molto impegnativa. Mi tremano anche le gambe perché devo fare spazio. Deve sedersi al pianoforte, sito nello studio 1 di RTR 99. Ti ricordi il grandissimo, l'immenso David Foster? Lo incaricheremo, come al solito, di introdurci una canzone molto molto famosa di Alan Sorrenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

sempre a cadere nel 1977. Che ci volete fare più forte di me? È stato un anno meraviglioso per quanto riguarda proprio il mondo musicale, quello da cui ho attinto, quello con il quale ho formato anche il mio gusto musicale, 1977. 10 anni prima, invece, nel 1967, c'era questa canzone molto divertente, cantata da un signore che si chiamava Brenton Wood.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

argomento pescare entra così di traverso nella puntata di Torre 99 di questo mercoledì 23 settembre. Il pescato portato sulla nostra tavola e anche il pescato portato alle nostre orecchie si pescava dal repertorio straniero, era di Chris Andrews, si titolava Pretty Belinda la prima versione, poi ovviamente Franco Migliacci creò il testo italiano per farlo interpretare a Gianni Morandi, uno dei suoi successi più grandi in assoluto, anche se è difficile fare una classifica insomma con le canzoni di Gianni Morandi, non solamente degli anni 60 ma anche quelle della sua ripartenza verso la fine degli anni 70, i primi 80. Si pescava tantissimo, era il 1969 e poi iniziamo ad accorgerci che avevamo la capacità anche compositiva per creare delle bellissime canzoni. Ogni tanto ci capita di ascoltare qualche bella canzone italiana, certamente non quelle più movimentate, le canzoni più interpretate e più lente, che avrebbero potuto benissimo essere esportate all'estero, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, eppure questo non è avvenuto. Non eravamo assolutamente sicuri delle nostre capacità, c'era anche un po' di pigrizia, c'era ovviamente la facilità dell'andare a cercare su quei 45 giri che venivano importati dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti d'America, quella melodia che avrebbe potuto adattarsi perfettamente al nostro mercato con l'apporto invece di grandi autori, perché sotto quel punto di vista insomma i nostri hanno dato sempre un tocco importantissimo alle versioni italiane dei successi internazionali. Questa è RTR 99, ti ricordi, io sono Andrea Torre in piena modalità Torre Terapia. E allora, visto che parliamo di cover, ce ne fu una che volevano fare a tutti i costi, le Bananarama, però i loro produttori, i loro primi produttori, Jolly and Swain, quelli degli Imagination, degli Spandau Ballet per intenderci, non erano assolutamente d'accordo. E allora cosa fecero loro? Rescissero il contratto con Jolly and Swain e ne firmarono un altro con un trio di hitmaker assoluti degli anni 80, vale a dire Stock, Aitken and Waterman. La canzone non credo che abbia bisogno di nessuna presentazione, perché forse è una delle più famose del mondo di tutte le epoche. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Yeah.

ci portano molto in alto, questo mix di violini e la voce di Mimì. D'un altro da aggiungere su questa canzone che fa parte dei riti della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. Ieri pomeriggio ho magnificato la versione di Ron con Lucio Dalla e Francesco De Gregori di questa canzone qui, la versione italiana è Una città per cantare, e ho anche come sempre commentato con il giudizio di migliore cover in assoluto di questo pezzo che fu scritto da un signore che si chiama Danny O'Keefe, ma c'è un'altra versione molto importante, la prima volta che fu realizzata la cover, e quindi lascio a voi il giudizio. Ognuno deve esprimere il giudizio che vuole e mettere eventualmente a confronto. Ed è la versione inclusa in questo album intitolato Running on Empty, disco storico di Jackson Browne. Stiamo parlando di The Roads.

Ed eccovi, che bello vedervi esprimere il proprio giudizio. Ezio, per atmosfera è meglio questa. Beh, è stata un'esecuzione molto importante, peraltro va detto a onore del vero che probabilmente Ron non avrebbe mai conosciuto questo pezzo, perché nella versione del suo autore, l'originale Danny O'Keefe, non ebbe un grandissimo successo, ma incluso in questo album dal vivo di Jackson Brown intitolato Running on Empty diventò un successo mondiale. E del resto Jackson Brown è uno di quegli artisti molto ascoltati, molto tenuti in considerazione dalla parte musicale più impegnata, dai musicisti più impegnati, per così dire, degli anni 70. E non ci sono solamente canzoni dimenticate, ci sono anche delle trasmissioni televisive un po' lasciate in disparte, e questa sinceramente non la ricordavo nemmeno io, perché era un show di preserata che andava in onda su Canale 5 nell'98 e nel 99. Si titolava Super Bowl, scritto proprio così, Bowl letterale, condotto da Fiorello insieme a Filippa Lagerbeck, e quindi una trasmissione, un gioco, un programma, un game show che Fiorello ha condotto, ma che non credo abbia lasciato una grandissima traccia, tranne quella musicale, perché lui ovviamente si occupò anche di cantare la sigla finale, che era questa qui. Anzi, erano due, ma una era questa qui, si intitola Batticuore.

direi assolutamente di sì. 18:29 RTR 99, ti ricordi, da Gioia del Colle in America, due fratelli, uno ha avuto molto più successo rispetto all'altro, l'attore Sly Sylvester, ma anche il cantante ha vissuto una bella carriera musicale, secondo me, con musica deliziosissima. Lui è Frank Stallone, questo è Darling su RTR 99.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: ci facciamo all'antica, eh? Sì.
1: Napoli.
0: Facciamo radiofonia molto antica, perché RTR 99 ti ricordi, in DAB è molto presente a Napoli e in Campania. Allora, visto che questi ultimi giorni siete in molti a darci la conferma della vostra partecipazione all'ascolto della nostra torre terapia, la dedico a voi, non solamente Forcella, Posillipo, il Vomero, tutta Napoli, Mergellina, ma ci mancherebbe altro. Era il 1977, gira la leggenda messa in circolazione, peraltro creata dall'autore di questa notizia, Bobby Solo, dice che il primo approccio con la musica, con una sala di registrazione a Roma, fu proprio con lui nel suo studio Chantelain, studio dedicato e intitolato alla famiglia, alla figlia Chantal, e da lì quindi lo indirizzò verso l'EMI. Una cosa è certa, questo è uno dei capolavori registrati in altri mitologici studi, che sono lo studio 4-1 di Claudio Mattone in via Nomentana 1111. Quante volte mi piace ricordare anche l'indirizzo, il civico, è un civico molto importante per la musica italiana, per la musica romana. Li ho nominati prima, Jolly and Swain, che produssero gli Imagination, produssero gli Spandau Ballet, produssero la parte iniziale della classifica, anzi della storia musicale delle

0: c'è anche un motivo per festeggiare, tra poco ve lo dico. Il popolo della Torre Terapia si risveglia tutto insieme al cospetto di Just an Illusion dell'Imagination. Questo si ballava a piedi un po' stretti, praticamente camminando, era come se fosse una camminata che seguiva il ritmo di Just an Illusion, almeno io lo ricordo così, poi magari ognuno lo ballava a modo suo. Una cosa è certa, che il gagliardissimo Mario Minicocci, il caro Mario Minicocci, uno dei fedelissimi di RTR 99, ti ricordi? Va a ricordarsi, a ricordarci che con questa acchiappava un bel po', una canzone da paura, e in effetti veramente una canzone da paura. Insomma, che bello anche questo gergo un po' dei nostri tempi, un po' da boomeroni. Allora, qui abbiamo da fare tanti auguri, perché oggi è un traguardo molto importante. Eh sì, si mette un numero importante davanti allo zero, numero che non citerò, ma è un numero decisamente è un numero che ha il suo peso. La carissima Simonetta, tanti auguri da parte di noi di RTR 99, ti ricordi? Da parte del pubblico di questa radio, da parte di chi ogni pomeriggio decide di risolvere le sue cose, risolvere le sue paturnie, risolvere i propri nervosismi, gli stress, sottoponendosi alla Torre Terapia del Capitano. Veramente tanti, tanti cari auguri. E allora cerchiamo di mantenere un'atmosfera musicale di divertimento. Qui c'è un grande campione, e in questa categoria è stato veramente un grandissimo campione. Si chiama Enzo Iannacci.
1: A due, tre, il titolo è...

cosa servono gli amici? Cosa servono se non a tirarti su quando ti senti un po' scartato da tutti, da tutte in particolare? Preoccupare, non valeva le cicciole, che poi diventa non valevo le ciccioli, in uno slang che ci ha regalato in tantissime occasioni Enzo Iannacci. Insomma, lui ha sposato, ha giurato per Ippocrate, però ha anche giurato per gli dei della musica, e ha lasciato in entrambi i campi un gran bel segno, un gran bel segno. Allora, questa è RTR 99, ti ricordi? Io voglio ribadire gli auguri alla nostra amica Simonetta, lo faccio anche davanti alla nostra telecamera, lo faccio anche in TV, perché RTR 99, ti ricordi, è radio ma anche televisione, e questo diventa un valore aggiunto per chi decidesse di affidare la pubblicità del proprio marchio, della propria azienda, proprio a questa radio qui. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, in un attimo la vostra attività infatti sarà in onda in radio, si vedrà in televisione, quando passa il vostro spot il marchio accompagna la vostra pubblicità. E vi do il numero, perché penso che sia la cosa più importante ricordarvi che c'è un numero dedicato, il nostro ufficio commerciale, e sempre a vostra disposizione, non ci sono giorni, notti, non ci sono settimane, non ci sono fine settimana. Il 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663, è a vostra disposizione RTR 99, ti ricordi, in radio e anche in TV, per dare luce alla tua attività, ma soprattutto per raccontare la tua azienda, perché questo è un altro valore aggiunto che noi regaliamo a chi decide di affrontare la promozione del proprio marchio alla nostra radio. Andiamo al 1997, un'altra colonna sonora di una certa importanza, quella di Titanic, affidata come sappiamo benissimo a Céline Dion.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

qui in fondo diciamo canzoni che hanno fatto il giro del mondo e che sono conosciute in tutto il mondo, non poteva assolutamente non essere inserita l'italiano di Toto Cutugno. Ci sono artisti che io ospito praticamente ogni pomeriggio nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Alcuni sono proprio dei padri e lui lo è, padre del rock and roll, è Elvis Presley. You ain't nothing but-

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

è matematico, è scientifico. Quando arriva Pino Mango su RTR 99, ti ricordi, fioccano i cuori, i cuoricini al nostro 338 9900 990. E questo vuol dire piacere nel riascoltarlo, ma soprattutto una sorta di serenità per la quale lavoriamo ogni giorno prima della torre terapia, prima del programma, ma anche durante, ovviamente. Perché se una volta per far la vita meno amara bastava comprare una chitarra, come cantava il sommo Nino Manfredi, oggi la chitarra purtroppo non basta più, serve impegnarsi un po' di più, e noi ce la mettiamo tutta ogni giorno. Torre terapia su RTR 99, ti ricordi? Visto che prima abbiamo ospitato per l'ennesima volta, e con grandissimo orgoglio naturalmente, grandissima felicità, Elvis Presley, va detto che il genere rock and roll nato negli anni 50, poi non è che sia morto negli anni 50, no, è andato avanti per gli anni successivi, per i decenni successivi, attraversato tutte le generazioni, perché tutti più o meno nella loro carriera musicale hanno fatto una canzone che emulava il rock and roll. Lo fece anche Elton John, emulando un po' troppo, perché emulò abbastanza chiaramente Speedy Gonzales. Infatti ci fu anche una causa per plagio sulla pubblicazione di questo Crocodile Rock, che torna su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,

prese di coscienza di come la vita va, insomma. Lui racconta, credo, anche molto se stesso, ha sempre raccontato molto se stesso, poi ha trovato anche motivo per iniziare a cantare, passeggiare in bicicletta, però in quegli anni lì, insomma, ci diceva che le cose sembrava che seguissero uno schema quasi scientifico, insomma, le storie si chiudevano sempre nello stesso modo, partivano, venivano vissute e poi si chiudevano sempre nello stesso modo. Ma io ho particolarmente adorato questa, ho adorato Bella Senz'anima, Quando finisce l'amore, cosa ne parliamo a fare. Tra l'altro l'arrangiamento di era già tutto previsto e fu curato dal fratello di Vangelis, Nico. E poi un'altra riflessione mi viene in mente: questa è una canzone molto importante che una radio come RTR 99 ti ricordi avrebbe comunque riportato alla vostra attenzione, avrebbe riportato a galla. Ma se non avesse partecipato alla crona sonora di Partenope di Paolo Sorrentino, se non fosse stata scelta per essere inserita in quella colonna sonora, sarebbe tornata con la stessa prepotenza, si sarebbe riacceso con la stessa importanza questo ricordo. Beh, onore e merito a Paolo Sorrentino, ma anche, l'altro giorno ne abbiamo parlato ascoltando Fabio Concato, a Paola Cortellesi, che riportò luce su una canzone intitolata M'innamoro davvero. E allora abbiamo avuto il nostro momento dedicato all'introspezione, bisogna tornare adesso ad alleggerire un po' l'anima, perché ci siamo ovviamente sfogati, forse anche un pochettino intristiti, però il nostro compito è quello che attraverso questo esercizio si possa arrivare invece a rigenerarsi e a considerare sempre quanta fortuna, perdonatemi, sono fissato, abbiamo avuto a vivere quegli anni lì, per esempio non solamente gli anni 70, anche gli anni 80. Questa è una canzone che veramente rappresenta gli anni 80. Siamo nel 1983, al secondo album di Lionel Richie, e questa All Night Long, che rimane ancora ricordo di tanti balli sfrenati, eh?

Non c'era il break, questo era il break alla fine. Break di fiati. Da qui si attaccava, come ci ha insegnato il grande maestro Marco Trani, con I Cannot Believe It's True di Phil Collins, ovviamente. 19:23 RTR 99. Ti ricordi, prima Riccardo Cocciante ci ha esibito la sua delusione nei confronti dell'universo femminile. C'è chi invece dall'altra parte, sull'altra faccia della luna, insomma il rovescio della mela, invece ha avuto modo di lamentarsi degli uomini. E per scrivere questo testo abbiamo chiamato, fu chiamato, insomma si incaricò un grandissimo artista. Come abbiamo detto più volte, alcuni autori italiani sono riusciti a raccontare le donne molto meglio delle donne stesse. In questo caso fu il maestro Franco Califano che si incaricò di scrivere il testo per questa canzone di protesta nei confronti dell'universo maschile, interpretata e portata poi a Sanremo nel 1981 di questa artista che ha avuto una carriera più breve del previsto, in effetti. Peccato. Che brutto affare!

propria lezione, che non poteva che essere composta e descritta dal maestro, una di quelle canzoni proprio da RTR 99, ti ricordi? Quelle canzoni che potete ascoltare solamente qui. Anche oggi è venuta a trovarci Gio Chiarello. Nel 1979 si chiude il grande amore verso il punk da parte dei Clash e si chiude esattamente con questa canzone qui che ogni tanto torniamo a proporre. London Co-

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

qui è linea ormonale messa a suono ovviamente, beh certo. Esordio sul palco di Sanremo, importante per Fiorella Mannoia quando ancora si suddivideva tra l'attività musicale e quella di stunt woman. Sì, esordio importante, esordio molto bollente, possiamo dirlo. Beh, lo prendiamo in prestito dal titolo di questa bellissima canzone del 1981. Altri esordi importanti firmarono per la A&M Records nel 1978 e questo fu il primo singolo pubblicato dai Police, che ci facevano capire di essere molto appassionati del reggae, ad esempio. Questa è Roxanne. Rock!

0: assolutamente unici, imbattibili, non confrontabili, sempre a mio giudizio, con le loro carriere, rispettive carriere da solisti. Mamma mia, ragazzi. Hanno segnato veramente quel passaggio dagli anni 70 agli anni 80, i primissimi anni 80. I Police su RTR 99, ti ricordi, vedi, a stare bene, a godere dei benefici della torre terapia, non ti accorgi che si è arrivati a 20 minuti dalla chiusura della puntata di oggi di Torre 99. E allora voglio darvi un altro bel consiglio: mettervi al cospetto di un'azienda che ci rende migliore la vita. Lo sapete come? Beh, riscoprendo un vecchio gusto, il gusto originale del chinotto, il chinotto inventato dal dottor Neri, il nipote Simone che abbiamo incontrato gli ultimi giorni, ha tirato fuori dal cassetto la ricetta originale. E quindi oggi bere uno dei prodotti della linea Chinottissimo significa mettersi al cospetto, affrontare questo viaggio nel tempo attraverso il palato, perché il gusto è rimasto esattamente quello, non è assolutamente cambiato. È la ricetta originale e la trovate nei Chinottissimo, ma anche in tutti gli altri prodotti della linea Chinottissimo: spumissima, arancissima, gassosissima e così via discorrendo. Vi ricordo anche che se andate sul sito chinottissimo.com potrete prendere conoscenza e visione anche dei meravigliosi amari rigorosamente artigianali. Ma qual è l'offerta per voi che chiamerete Chinottissimo allo 0694428713? Beh, insomma, 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo di qualsiasi altro gusto e li pagate 50 euro ed è compresa la consegna se siete su Roma, ma ve ne arriveranno 72 perché se ne aggiungono altre 24 che sono in omaggio solamente per voi che chiamerete questo numero 0694428713. Questo è il numero di Chinottissimo, presentatevi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

momenti in cui sembra che la vita non possa andare avanti, che nulla abbia più un senso, eppure il mondo sembra non accorgersene, anzi se ne accorge ma se ne disinteressa, per non dire se ne frega. Io amo, e lo confermo ancora una volta, Gianluca Grignani. Abbiamo così chiuso questa serie di prime canzoni, di esordi importanti, insomma, perché dopo questa Destinazione Paradiso la sua carriera decollerà meravigliosamente. Invece questo pezzo di Donna Summer, lei lo incluse in Bad Girls, ma rappresentò esattamente la chiusura del suo rapporto con Neil Bogart, che l'aveva regalato successo e fama con la sua Casablanca Records, aveva già firmato con la Geffen, e quindi questa canzone rimase nell'album Bad Girls, ma ne fu vietata la pubblicazione come singolo, cosa che avvenne poi qualche tempo dopo, quando già era passata sotto la successiva etichetta discografica. Quindi la estrapoliamo con molto piacere questo mercoledì sera su RTR 99, ti ricordi, si intitola Sunset People.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Lo so, qui la malinconia torna preponderante, torna a preponderare la malinconia. Ho voluto fare questa prechiusura così. La nostra torre terapia di mercoledì 23 settembre è giunta alla fine. Tutti i vari livelli dei nostri sentimenti, sia in senso positivo che in senso un po' malinconico, negativo, a volte vengono affrontati, ma vengono affrontati con serenità, senza rabbia, durante le 4 ore pomeridiane, durante tutta la programmazione, in effetti, questo dobbiamo dirlo, di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Questo è il nostro compito quotidiano, per quanto mi riguarda, e spero di averlo portato a conclusione, a chiusura bene. Tra poco riaccendiamo il jukebox di RTR 99, ti ricordi? E poi domani si ricomincia con Luca Casciani, giorno per giorno dalle 7, La strana nostalgia con Fabio Martini, e anche lì ci sono grandi allenamenti per trovare il buono, trovare quello che ci unisce più che quello che ci divide, e ancora una volta verificare quanto siamo stati fortunati a vivere quegli anni lì. E poi ci sono David Guarnieri e Paolo Famiglietti ad aprire il pomeriggio dalle 13, e alle 16 un'altra puntata di Torre 99. Oggi è il compleanno di Marco Lolli, quindi se andate a cercarlo su Facebook, gli auguri del popolo della Torre Terapia devono assolutamente giungere, e gli giungono anche da parte mia in diretta. Quei 45 giri che si riconoscevano solamente dal centrino, perché eravamo piccolini e ancora non sapevamo leggere, però io sono andato a verificare che fosse veramente etichetta Epic di colore giallo il colore del centrino di questo 45 giri di Donovan, e ho verificato che era esattamente così. Che ricordo lontano che mi è emerso: era giallo questo centrino, perché il titolo della canzone è Mellow Yellow. Vi saluto, amici, è stato bellissimo anche oggi. Buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati. La tragedia al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto nella notte dopo essere precipitato da 10 metri. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Morte inaccettabile, fare piena luce, dice la premier Meloni. I sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo. Natale Di Cola, segretario generale della CGIL Lazio e Roma.
3: Noi non ci accontentiamo del mai più, noi non ci accontentiamo del cordoglio, noi vogliamo le risposte, noi continueremo a mobilitarci per capire cosa è successo dentro il simbolo della nostra città.
2: Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, così il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU, mostrando le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata Minabe attaccando gli Stati Uniti. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. L'Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali. L'annuncio delle nomination il 21 gennaio, la cerimonia di consegna degli Oscar il 14 marzo 2027. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
8: Ecco un disco del 1984.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1985.
6: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

0: 88 sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1993.
8: Lucio mio, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1973.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Autocentro San Xarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi?
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

0: luci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Zanza, pupo, fuggiamo, allarme spray.
2: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Salite sulla macchina del tempo. Il cuore batterà più forte. Le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio e il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, del bicchiere non sei.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?